Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: away to heaven.
1: La migliore musica rock tutto il giorno.
2: Here we go.
1: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: That'll be fun.
4: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio raccontarvi un mito ed una storia fatti di dolore, follia e latticini. Ma la prendo larga. Io ho origini ciociare e siciliane. In tutto e per tutto, anima, core, stazza, villosità, sono un mediterraneo. Tranne per un unico punto di vista, quello dermatologico. Se infatti mi si dovesse classificare a partire dalla quantità di melanina che la mia pelle produce, non risulterei svedese quanto Robert Pattinson in Twilight. Insomma, ho quella tipica cera fresca che naturalmente associamo agli eroinomani. Ragion per cui, quando vado in spiaggia, quelle rare volte che mi convincono ad andare in spiaggia, non c'è protezione totale che tenga. Posso spalmare ogni 25 minuti abbondanti strati di creme studiate dai migliori scienziati del pianeta. Eppure tornerò dal primo giorno di mare rosso non come un'aragosta, ma come sangue arterioso. Sale, sabbia e scottature per me sono una trinità immancabile ogni escursione che faccio sulla costa. Ed una cintura nera di scottature solari come me ha sentito più volte ripetersi un consiglio che non solo perché nella vita faccio il biologo mi ha fatto strabuzzare gli occhi, ma semplicemente perché ogni tanto capita anche a me di accendere uno o due neuroni sparsi. E il consiglio era: mettici il burro. No, meglio, lo yogurt. Che poi io sono anche vegano.

quali sono le radici del mito di saggezza popolare, o forse dovremmo dire del delirio di non saggezza popolare, che prevede di applicare burro o yogurt sulla pelle ustionata? Non lo sappiamo esattamente, ma probabilmente deriva da una lettura decisamente casareccia della parola emolliente. Sì, sappiamo benissimo che le creme emollienti che aiutano per le ustioni sono effettivamente di solito molto grasse e molto fresche, e quindi il burro è molto grasso e morbido, lo yogurt è molto fresco, ma sarà più o meno la stessa cosa. Spoiler alert, not even for

innanzitutto che cos'è davvero una scottatura? È un ustione di primo grado, in linea generale. Il sole, con i suoi raggi ultravioletti, sapete i famosi raggi UV, danneggia il DNA delle cellule della pelle, che iniziano, di conseguenza, a morire in massa. Il corpo reagisce attivando un'infiammazione locale, arriva sangue, cellule immunitarie e tutto servirebbe a ripulire questo strato di cellule che sta morendo, ma naturalmente con l'infiammazione arriva anche il dolore. La cosa più importante però è che in quel momento la barriera della pelle, che di solito ci protegge da tutti quei batteri cattivi che si trovano là fuori, è decisamente indebolita perché le vostre cellule stanno schiattando come sassoni sotto la spada di Carlo Magno. Per cui l'unica cosa che non dovete fare è mettere sulla pelle qualcosa che favorisca la crescita dei batteri. E allora, seconda domanda, cos'è che favorisce la crescita dei batteri?

un terreno di coltura per batteri prevede un certo grado di umidità, i batteri crescono per lo più in terreni umidi o addirittura in sospensione acquosa. Poi prevede l'aggiunta di alcune cose essenziali, come ad esempio, degli zuccheri, degli aminoacidi, dei grassi, tutte cose che si trovano anche nello yogurt e nel burro. Spalmando latticini sulla pelle ustionata non state facendo altro che offrire una sorta di resort a 5 stelle per qualunque batterio ambientale che voglia posarsi lì, che non solo troverà la barriera della vostra pelle completamente aperta, porte de Babilonia spalancate, ma oltretutto potrà anche fare un pasto ristoratore per duplicarsi giusto un poco prima di entrare.

0: Ma allora cosa possiamo fare per le ustioni anziché spalmarci burro e yogurt? Beh, innanzitutto, nel mio caso, non andare al mare. Secondo poi, seguire il consiglio di Enya: se l'ustione non è grave, aspettare. Ve la ricordate? Only time? Ecco, è la soluzione anche in questo caso. Per accelerare però il processo di guarigione, potete sicuramente applicare dei gel delicati all'aloe vera o con pantenolo e soprattutto bere un sacco di acqua. Più siete idratati, prima l'ustione guarirà. Lì per lì, a parte andare all'ombra, bisogna semplicemente sciacquare la zona con acqua fresca. E attenzione, non rimettersi al sole dopo. No, non perché l'acqua faccia da lente, eccolo un altro mito. Ti scotti di più quando hai l'acqua addosso perché l'acqua fa effetto lente e concentra i raggi solari. Non c'entra assolutamente nulla questo, l'acqua non è una lente. La cosa è molto banale, è che siete accaldati, vi buttate l'acqua addosso, vi sentite freschi e non sentite più quel friccichio alla pelle che vi indicherebbe chiaramente che al sole per oggi basta. Le mettete all'ombra, sotto una bella palma o in pineta e col burro ci fate un bel toast. Anche per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
12: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
13: Summer Edition.
14: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 7 e 6 minuti, siamo pronti ad iniziare insieme questo mercoledì 12 agosto. Tre ore insieme all'insegna di notizie, curiosità e tanta musica, e a tenervi compagnia saremo in due. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Puffo Bernardini.
15: Ciao Nicole, buon mercoledì a tutte e a tutti.
14: Partiamo senza indugi dai Ramones, I Wanna Be Sedated.

0: Il ritorno di Greta Van Fleet con So You Stand uscirà il prossimo album il 9 ottobre e si intitolerà Palace for the People, perché ha spiegato il bassista: noi incontriamo tanta gente che ci dice ho conosciuto lui, il mio migliore amico a un vostro concerto, ho conosciuto lui, quindi ha detto la nostra musica è come se fosse un grande palazzo dove tutti si conoscono e tutti si incontrano.
1: Un po' come Radio Rock, possiamo considerarlo un grande palazzo?
0: Un condominio di amici.
1: Dove ci incontriamo ogni giorno ad orari diversi, ma siamo lieti di sentire cosa ci raccontate, come state in questo mercoledì mattina. 3899-106-600 il numero a cui rivolgervi con fiducia tramite WhatsApp e Telegram. Se avete anche delle richieste musicali, provate a solleticarci e noi magari cerchiamo di inserirle nel corso di questa mattinata.
0: Dai che è metà settimana, il Giro di Po o il Gran Premio della Montagna, se vogliamo usare un termine ciclistico. E devo dire che stamattina avendo qui macchine poche.
1: Quindi non so quale sia la vostra sensazione stando in macchina, comunque recandovi al lavoro, se state andando al lavoro, ma oggi mi sembra che sia la prima vera giornata con meno traffico. Possiamo lenire comunque le nostre, così il nostro sonno, magari se ancora ne abbiamo, con la musica, i Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn.

0: No Sleep Till Brooklyn, i Beastie Boys. Salutiamo tutti gli amici e le amiche che ci stanno scrivendo al 3899106600. C'è un buongiorno a tutte e a tutti, buon mercoledì, traffico quasi zero e se possibile, visto la giornata di eclissi e di cambi di cose, si potrebbe avere, anzi si potrebbe sentire. E qui c'è un così, un piccolo refuso che ci porta a un quiz.
1: Cioè?
0: Crisi degli Aerosmith, sarà Crazy o Crying? Questo è importante, io le ho piazzate lì tutte e due.
1: O magari hanno fatto una B-side che si intitola proprio Crisi.
0: A me piacciono entrambe, quindi le ho preparate tutte e due. Il primo che ci risponde se Crying o Crazy vincerà la canzone.
1: Lui o lei dovrebbe risponderci.
0: Beh, giustamente, però magari a questo punto, magari se non è ancora l'ascolto, non riesce a scriverci, io accontenterò il primo che ce lo scrive.
1: E oggi ha ragione, perché è l'Eclissi Day. Poi ne parleremo. In Spagna, per esempio, 500.000 di turisti stranieri sono arrivati apposta perché c'è un turismo delle eclissi e un turismo astronomico. E leggevo gli articoli sul fatto che diversi alberghi o Airbnb se la fanno pagare lautamente la giornata di eclissi in Spagna e in Islanda. In Islanda addirittura hanno aumentato il numero di aerei in arrivo dagli Stati Uniti proprio per questa giornata.
0: Beh, sicuramente è un evento che desta grandissima curiosità. È crazy il brano scelto, e quindi l'ascoltiamo, gli Aerosmith. Come here.

0: Aerosmith con Crazy. Ogni volta che ascolto quella canzone, questa canzone, oltre a pensare a tanti ricordi, al video e tutto quanto, mi riviene in mente del rancore che non è stato mai sopito di aver prestato, ma perso la persona a cui avevo prestato questo CD e me l'ha restituito con la copertina scheggiata, che era una di quelle cose comunque che mi faceva veramente stare male. Ed è una cosa per cui non ho mai perdonato nessuno, la restituzione di CD con le copertine di plastica rotte.
1: Ah, quindi la copertina intendi la parte, la confezione, di plastica, la,
0: so confezione. Come, sì, la confezione. Salutiamo invece Maurizio dal condominio di Collegno. Mi piace questa storia del condominio di
1: Radio Rock, come Radio Rock, condominio.
0: Che ha salvato anche il numero, bravo, salvatelo il numero di Radio Rock per averlo sempre a portata di mano e poter così scriverci.
1: Collegno, Torino, immagino. Ecco, Torino sarà la città dove l'eclissi si potrà vedere al 93%, a Roma al 69%, ma in realtà al 100% l'eclissi totale è

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
7: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
16: E un gelatino o uno stuzzichino?
15: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su McDonald's.

0: Nicolas.it/salvaeuro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
3: Summer Edition
4: on Radio Rock.
5: Le 7:34 minuti, prosegue il mercoledì mattina di Radio Rock con il Rock Show Summer Edition. Siamo Fuffo e Nicole, resteremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dalla musica. Biffy Clyro, Black Chandelier.
4: Radio Rock, back in time.

0: Biffy Clyro Black Chandelier ci riportano in diretta alle 7 e 38 minuti. Un po' di salute a chi ci sta scrivendo al 3899 106 e 600. Sentiamo cosa avete da dirci questa mattina, Emanuele.
1: Buongiorno Nicole. Alessandro,
0: buongiorno.
1: Oggi veramente
0: ciao.
1: C'è nessuno per strada.
0: Vedi?
1: Ma hai fatto venire in mente, Nicole, parlando del CD prestato, che io ho rotto un'amicizia trentennale per la mancata restituzione del doppio album dei Pink Floyd, The Wall. Non solo non me l'hanno restituito, e parlo di disco in vinile, ma quando ho detto a sta persona che, insomma, gliel'ho richiesto, mi ha detto che non era vero, che era il suo, che no, lui si ricordava, il padre gliel'aveva comprato quando era ragazzino. Ho fatto, ma che stai dicendo? Insomma, è finita così.
0: Allora, questo è un ottimo motivo per rompere.
2: Ti ha fatto il gaslighting.
0: Allora, io ti capisco e vorrei abbracciarti in questo momento. Io non... Mi puoi chiedere un bonifico, ma non mi chiedere libri, CD, vinili, perché non te li darò.
2: Tu mi dicevi che ti era stato rubato un Murakami.
0: Sì, un libro di Murakami che ho prestato con tanto amore. E ancora adesso, se ci penso, a distanza di anni, ce l'ho qua.
2: Ma l'hai richiesto?
0: Non l'ho richiesto perché.
2: E allora?
0: Ho capito, però non, ricordatelo, non è che ti devo venire a seguire per un libro. Però è una cosa che proprio mi ferisce nel
2: ma
0: profondo.
2: Ma quindi tu mi stai dicendo che libri e album non si prestano?
0: No, non, ma non mai più.
2: E questa,
0: puoi chiedermi,
2: questa è grave.
0: Chiedimi tutto.
2: Questo è un affronto verso la generosità.
0: Chiedimi un rene, ma non un CD. Perché
2: e
0: poi...
2: se te lo restituisco con le pagine che hanno le orecchie?
0: No. Appena proprio faccio come la regina di come si dice, di Alice nel Paese delle Meraviglie, tagliategli la testa. Tra l'altro adesso mi è venuto in mente così, a proposito di doppio album di The Wall, c'è un brano che ho qua che mi piacerebbe ascoltare insieme, che è Mother. È troppo presto.
2: L'hai detto alla Jean-Claude di senso,
0: madre. È troppo presto. Non lo so, l'ascoltiamo, non lo ascoltiamo, mi rimetto alla vostra decisione. Intanto però ascoltiamo una delle nostre novità. Brand new music right here. Brand.

0: Chelsea Wolf Cold, questa è una delle novità che, se amate, potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si parlava a questo punto di cose prestate, di libri, CD, vinili. Sentiamo cosa ci raccontate. Buongiorno.
1: Ragazzi, buongiorno. Allora, io non presto i libri, non presto i dischi, bravo, non presto, però ho la mia vicina di casa che ha 90 anni, non può più uscire, uh-huh, e allora viene a casa mia e si sceglie i libri e poi me li riporta. E questa credo sia la nuova storia che
2: ha commosso il web.
0: Sì. Guarda, ha commosso me, mi sembra una cosa bellissima. In questo caso una deroga vale la pena.
2: Beh, io ho un idolo da ieri, che è l'anziana di 88 anni che è scampata alla truffa del finto carabiniere. Se ne è parlato moltissimo, mi sembra addirittura Giorgia Meloni abbia fatto i complimenti alla signora. Che era successo? Che ha ricevuto la telefonata di un finto carabiniere, di un maggiore, che le diceva che la figlia era stata arrestata per non so quale motivo e sostanzialmente richiedeva dei gioielli, i preziosi, per non so se per liberarlo o cosa, però è una cosa che si fa. Mia zia purtroppo c'è incappata, le hanno sottratto un sacco di soldi. Che è successo? E l'anziana è rimasta fredda, ha fatto sì. Nel frattempo è riuscita a contattare il 112, perché questo finto carabiniere ha detto tra un po' passerà una persona
0: a ritirare
2: questi soldi. Lei ha chiamato il 112, si sono presentati i carabinieri a
0: quelli
2: casa
0: veri
2: della signora, si sono organizzati per aspettare poi questa figura, che era una ventenne, che è entrata dentro casa, ha preso il sacchetto con i gioielli e stavano già là pronti i carabinieri e l'hanno arrestata.
0: Una colta infragante. La signora scaltrissima non si è fatta gabbare, quindi a lei dedichiamo, visto che mi dicono Pink Floyd vanno bene ad ogni ora, Pink Floyd sì, e quindi ascoltiamo Mother.

0: I Pink Floyd con Mother, questo brano abbiamo scelto per suggellare il furto di vinile che ha subito Emanuele.
1: Allora, c'è chi ci diceva che album, libri e soldi non si prestano mai. Per prestare i soldi dovresti anche averli.
0: Però io preferirei prestare del denaro piuttosto che un vinile.
1: Senti, velocemente, anche qualche curiosità che riguarda lo sport. Ieri, tra San Felice Circeo e Terracina, a un certo punto, su un campo da tennis di un circolo sportivo, quello di lo Zeppieri Tennis, è apparso un personaggio che giocava bene a tennis. Sai chi era?
0: Chi era?
1: Roger Federer.
0: Ah, ci picchia.
1: Che stava al Circeo, così a allenarsi a giocare, e vedevo i video, la gente secondo me attorno non si era reso conto.
0: Si era reso conto.
1: Sai, capita quando giochi e fai un colpo importante e dici: ma chi sei, Federer? E in quel caso ieri
0: era
1: al Circeo
0: Federer,
1: era Federer, Roger Federer, il grande campione, il mio idolo sportivo di tutti i tempi. Invece pioggia di medaglie per quanto riguarda gli europei di nuoto e di atletica leggera. Questi ultimi si svolgono a Birmingham. Su Sky è tornato anche Franco Bragagna a commentarlo dopo 40 anni di Rai. Ebbene, Nadia Battocletti ha vinto l'oro sui 5.000 con la Maiori al terzo posto, quindi doppietta azzurra. Il buon Marcel Jacobs aveva fatto il tempo migliore nelle semifinali, ma si è infortunato mentre correva in finale. Si era infortunata anche Forlani, campione del mondo del salto in lungo il giorno prima. Però Nadia Battocletti aveva svelato una cosa, ovvero aveva fatto dei test e aveva una carenza di ferro. E dice: da qualche tempo ho cominciato a mangiare la carne di struzzo. Dice: sapore un po' forte, però è deliziosa. E pare che non sia una novità che lo struzzo, almeno... ti vedo a carne di struzzo, non è? Dove si compra
0: quello
1: la
0: che
1: carne
0: vuole
1: di struzzo?
0: Perché non lo so dove si compra.
1: Però fa
0: non
1: bene al fè, cioè per...
0: Cioè, adesso non sto a sindacare la nutrizione dell'atleta, però solo il pensiero della carne di struzzo mi fa accapponare la pelle. Quindi non so, vuoi andare a procurarti,
1: no,
0: vuoi farti una grigliata di struzzo?
1: Beh, siamo noi che non siamo abituati, magari lo struzzo è...
0: Tu vuoi abituare allo struzzo?
1: Adesso
0: buffo.
1: Ok, io le provo tutte, magari prendo lo struzzo e ti performo.
0: C'ha la carenza di ferro tu.
1: Ah, io ce ne ho tante le carenze.
0: Andiamo avanti con la musica, Linkin Park, Paper Cut.

0: Mark. Fuffo ci ha accennato a momenti di sport. Circe è stato avvisato Federer, Nadia Battocletti che mangia carne di struzzo.
1: Beh, che ha vinto ieri sui 5.000, ma anche agli europei di nuoto, l'oro di Martinenghi, l'oro della quadarella, il bronzo di Sara Curtis. Ma in questi giorni la Battocletti ha detto che lei ha una carenza di ferritina, per cui ha mangiato stufato di struzzo, ha detto pure ieri al termine della gara, e le vongole di Caorle
0: insieme.
1: Struzzo e vongole. Però tu, Nicole, sei vegetariana tendente al vegano, quindi qualsiasi animale comunque ti fa...
0: Diciamo, non, no, perché c'era Marco che è buona, dalle parti del lago di Bolsena ci sono diversi allenamenti, si trova anche più facilmente...
1: Allevamenti,
0: ho detto, sì, e si trova anche più facilmente al supermercato. Sentiamo ancora.
2: Buongiorno ragazzi, a me una volta è capitato vicino Campoleone di dormire in un bed and breakfast che era anche un allevamento di struzzi.
0: Vedi?
2: Li usavano per fare le uova, e ci facevano anche le fettuccine.
1: La carbonara di struzzi.
2: E li macellavano per la carne. Eravamo io, un mio amico, e a fianco c'era una stanza dove ci stavano dei ragazzi che tosavano le pecore, no? Neozelandesi.
0: Neozelandesi, vedi? Questo è per rispondere, se vuoi andare tu e provare la carne di struzzo. Noi arriviamo alla pausa delle 8 con i Kingfisher, torniamo tra poco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart e
5: 814 10 13. Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai ascoltando
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock,
3: Summer Edition
5: on Radio Rock.
6: Ancora buongiorno e buon mercoledì da tutta Radio Rock. Sono le 8 e 3 del mattino. Tanta musica per voi. R.E.M., The One I Love.

0: Wizard con CEO, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Scegliete la vostra preferita e votatela sul sito radiorock.it.
1: Una delle cose più commentate in questi giorni è la possibilità, da inizio agosto, quindi da qualche giorno, della catena romana di supermercati Pewex di permettere il pagamento della spesa, quindi quella che fate ogni giorno, a rate attraverso la piattaforma Klarna. E leggevo un sacco di polemiche su questo argomento, perché solitamente si rateizza qualcosa di una spesa
0: più importante,
1: corposa, esattamente. Non so se sia pensata magari per quella volta in cui vai a fare la spesa per 100 persone oppure no, però danno questa possibilità. Allora, leggevo su Il Post che in diverse catene di supermercati italiane, sempre tramite questa app, lo puoi fare tramite acquisto online, però alla cassa fisica direttamente è la prima catena di supermercati che ti permette di farlo.
0: Ora, per carità, è sicuramente uno strumento molto utile per qualcuno, perché comunque ti permette di dilazionare alcuni pagamenti di alcune spese magari impreviste. Il fatto che in questo momento ci sia la necessità per qualcuno di dover utilizzare questo strumento per fare la spesa è comunque un indicatore abbastanza preoccupante del fatto che beni di prima necessità, come possono essere quelli degli acquisti di un supermercato, possano essere soggetti a una rateizzazione che sì, ti può essere utile sul momento, però poi ti può far perdere anche di vista alla lunga comunque
1: il
0: valore della spesa di una cosa. E comunque tu hai finito giovedì e dovrai pagare per i prossimi 3 mesi. Insomma, è un dato allarmante il fatto che comunque non si riesca più a fare la spesa senza poterla rateizzare.
1: Allora, c'era anche la spiegazione che se non è che devi presentare la busta paga eccetera, però se non paghi entro la scadenza ti bloccano l'accesso all'applicazione e non potrai più farlo. Un conto è se magari dilazioni tutte le spese che fai, no. Però se ne dilazioni una corposa, magari forse ha più senso questa cosa.
0: Non lo so, adesso non so come vi poniate voi di fronte. Sicuramente è uno strumento molto utile, io l'ho utilizzato per diverse cose. Uno deve fare un acquisto, magari preferisci alleggerire un pochino. Il problema è quando cominci a farne tanti,
1: a rateizzare tutto
0: e quindi non renderti conto poi, cosa che può essere un rischio concreto, che insomma si accumulano queste rate ogni mese. E soprattutto, ripeto, la spesa dovrebbe essere un qualcosa, cioè non dovremmo arrivare a dover pagare a rate una spesa perché non ce la possiamo permettere. Adesso non so. Guarda che gancio incredibile!
1: A grande
0: caparezza, non me lo posso permettere.

0: posso permettere Caparezza. Stavamo riflettendo sulla possibilità, ovviamente non è un obbligo, di utilizzare il pagamento a rate anche per fare la spesa,
1: al
0: questa
1: possibilità
0: al PEUEX, non dappertutto. Beh, ormai comunque con Klarna tu puoi generare delle carte, una sorta di carte di credito, e poi pagare col telefono e quindi rateizzare comunque, anche se non c'è direttamente questa opzione. Quindi insomma sono tante, adesso anche le bollette si possono pagare a rate, però questo è secondo me un indicatore abbastanza preoccupante di com'è la situazione, in cui comunque in alcuni casi, in alcune famiglie, con difficoltà si può anche arrivare a fare la spesa, che dovrebbe essere insomma, no?
1: Io invece, a proposito di pagamenti mensili, riflettevo su quanti abbonamenti a piattaforme streaming ho, che alla fine diventa come una maxi tassa ogni mese su questi canali, perché dice vabbè 5 euro li do a Disney Plus, vabbè 10 euro li do a questi, diventa...
0: Adesso non so, sto ordinando le idee mentre facciamo questa riflessione, la butto lì, perché è un paio di mesi che mi interrogo, mi sento abbastanza sopraffatta da questa cosa, quindi non so se magari è un qualcosa che sente qualcuno. Ho un'esigenza proprio di staccarmi anche dai social, cioè mi sento molto spesso comunque pressata da una sorta di contenuti di consumare in continuazione, e mi sento un po' oppressa da questa cosa ultimamente, quindi sto cercando proprio di limitare, di non farmi prendere da, cioè mi sento, non lo so, sento questa pressione addosso.
1: Non ti vuoi un abbraccio?
0: Allora, non so se capita anche a
1: voi, abbracciarla.
0: Mi sento la sì, necessità di disintossicarmi proprio dai social in questo momento, perché anche con un algoritmo comunque che gestisce più o meno quelli che sono i miei interessi, mi sento costantemente spinta al consumo.
1: Detox.
0: Quindi non so se capita anche a voi a volte questa sensazione di essere sovrastimolati sul comprare, avere insomma qualcosa di nuovo, qualcosa di sempre di, cioè, non lo so, mi sento troppo stimolata al consumo.
1: Io
0: e quindi ho bisogno di smettere.
1: Il sistema capitalistico crollerebbe semplicemente perché non compro niente. Qualsiasi sistema economico crollerebbe al posto mio. Senti, ci sono un po' di cose curiose che avvengono. Per esempio, mi ha colpito una cosa che viene da Como, ma te ne parlo tra poco.
0: Tra poco, prima ci suggerivano come brano i Soundgarden con Black Hole Sun, ed eccola qua.

0: Soul Sun alle 8:23 di questo mercoledì mattina. Ti dicevo, Nicola, a Como succede qualcosa di curioso, ovvero il sindaco Alessandro Rapinese, che scopro essere un soggetto un po' fumantino, almeno così lo descrive il Post, ha vietato gli spostamenti in bicicletta in 30 vie del centro storico di Como.
1: Come mai?
0: Che erano le vie più spaziose, poi, perché ci sono troppe biciclette, a suo avviso. Ma l'opposizione vede il motivo in un episodio. In realtà, perché credo un mese fa, uscendo dal palazzo comunale, il sindaco di Como è stato preso in pieno da una bicicletta.
1: Ah,
0: e quindi per rancore
1: sviluppato rancore verso le biciclette.
0: Lui non ha smentito.
1: Posso comprendere?
0: Ha detto sì, c'entra anche quello, perché
1: è stato un incidente oppure hanno puntato il sindaco? Il sindaco adesso lo travolgiamo.
0: Era una bici elettrica, non so se fosse un rider, perché poi lui fa questa sorta di TG personali chiamati Rapi News 24, perché lui è rapinese di Rapi News 24 e se la prendeva con i rider. Quindi secondo me a naso è stato beccato
1: del personale.
0: E sì, c'è protesta in città, perché comunque sono via del centro e soprattutto i rider, che poi devono andare a fare le consegne, devono tenere a mano la bici e quindi faranno un po' di ritardo. È stata annunciata anche una biciclettata in città per protestare su questa cosa. Il rancore,
1: questo vecchio rancore.
0: Mai colpito con la bici, io te le tolgo le bici.
1: Seguiremo come andrà a finire. Noi intanto andiamo avanti con la musica. Crawling in the Dark.

0: circa 700 ciclisti in déshabillés, che è una cosa che si fa in varie città del mondo. Per la prima volta è stata fatta a Berlino, un po'. È anche vero che la Germania è storicamente uno dei posti in cui il naturismo viene praticato di più, quindi era una manifestazione reputata inclusiva, di accettazione, eccetera.
1: Facciamo pure 32 gradi. A come non si può fare.
0: A come non si può
1: fare. Manco vestiti.
0: Neanche con il maglione si potrà fare.
1: Noi arriviamo alla pausa delle 8:30 con gli Slipknot. Torniamo tra poco. Did you never give a damn in the first place? Maybe it's time you had the tables turned. 'Cause in the interest of all of

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane

0: tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition.
2: Le 8.34 prosegue la mattinata di Radio Rock e si riparte dalla musica dei Tame Impala, The Less I Know, The Better.

0: Gone Toward Enemy, Marilyn Manson. Questa è un'altra delle novità qui su Radio Rock.
1: Non so quanta gente ci sia per strada quando cominciate, cari ragazzi e ragazze, le ferie, però ci siamo sostanzialmente. Io leggevo un articolo particolare sulla prima notte in hotel, prima notte in cui si dorme fuori, ovvero il first night effect, l'effetto della prima notte sul sonno.
0: Ovvero?
1: Pare essere comune che si dorma un po' meno la prima notte quando vai a dormire in albergo o in una parte in cui non sei abituato, può essere anche, che ne so, un Airbnb, eccetera. La media è di 20-30 minuti in meno e non dipende tanto dal materasso, dal cuscino, quanto proprio dal fatto che il cervello sia tipo iperattivo, ovvero non riconosca il luogo, quindi è come se abbia bisogno di
0: orientarsi.
1: E sembra essere un retaggio ancestrale questo qui, perché quando dormivi fuori dalla tua abitazione era il momento in cui eri teoricamente più in pericolo, quindi è una cosa che ci portiamo avanti. Se sei particolarmente stanco, no, muori.
0: Sì, tendi a crolli.
1: Però se sei un po' ansioso, se sei abitudinario, eccetera, può capitare che la prima notte in albergo tu dorma 20-30 minuti in meno.
0: Non so se a voi capita, a me spesso capita di acclimatarmi quasi subito e di dormire come un sasso. L'unica cosa però che ho notato quando viaggio, quando non dormo nel mio letto, è che se il cuscino è sbagliato,
1: maledizione,
0: lo pago per tutto il resto della vacanza. Quindi cioè, sono quelle situazioni in cui vorrei avere a disposizione, sai, quelle cose dell'hotellerie in cui puoi chiedere il cuscino.
1: Vorresti essere barbieri che si fa portare il book, sì, dei cuscini.
0: Però quella è la prima cosa. Questa è una cosa forse con l'anzianità.
1: Ma è il materasso o il cuscino?
0: No, il cuscino. Se c'è il cuscino troppo sottile o troppo alto, è proprio il momento in cui ti puoi rovinare una vacanza, perché mi sveglio malissimo.
1: Poi cominciavo a utilizzare 3 cuscini, 2 cuscini.
0: No,
1: io sul materasso, se è troppo morbido, rischio di perdere, di andare in escandescenze.
0: Quindi non so come voi affrontate la prima notte in un albergo, se riuscite a acclimatarvi subito, se invece avete un po' di difficoltà, se avete dei problemi.
1: In vacanza cambiano i bioritmi, per esempio anche semplicemente l'andare in bagno, non so se sia capitato a molti di voi, però non è bizzarro, non è così astruso, no, che si abbia problemi.
0: Io ho un blocco, ma dovevo direttamente nel blocco proprio. Non so se
1: Nicola, ci vediamo tra 2 settimane.
0: Ci vediamo fra 2 settimane con l'appuntamento con il bagno è rimandato. Però io ho proprio questo. Ecco, io
1: ho un
0: problema con l'acclimatarmi nel bagno di quando non sono a casa. Ma questo è un altro discorso. Diteci la vostra 3899 106 600. Andiamo avanti con la musica. Gli Smiths.

0: mi hai fatto pensare a Barbieri e al suo programma sugli hotel, sì, e al fatto che lui odi, come si chiama, il runner, quello del letto?
1: Non lo so, comunque con tutte quelle decorazioni, quegli orpelli che prendono solo polvere.
0: Però
1: sul
0: tutti
1: letto
0: lo sanno che lui lo odia e glielo fanno trovare lo stesso, e ha questa passione per il topper del materasso.
1: Non ho mai capito cosa sia, ma
0: ti ha fatto venire voglia.
1: Comunque abbiamo scoperto al 3899106600 che il problema del cuscino è un problema molto sentito, non soltanto da me ma da tanti. C'è chi si porta addirittura il cuscino da casa.
0: Vabbè,
1: che è un ottimo, se uno spazio nella borsa, perché no, potrebbe essere un'ottima soluzione effettivamente. Ma il punto era che secondo uno studio la prima notte in un albergo può essere quella più complicata, perché magari uno non si riesce ad orientare, non si riesce a trovare a suo agio magari la prima notte, quindi dorme un po' meno.
0: Allora è chiaro che se siete abituati al viaggio è un conto, se invece viaggiate solamente per le ferie, siete disabituati, ci sta che la prima notte si possa avere un po' di scombussolamento, ma è normale proprio perché il cervello è più attivo in quanto ci mette più tempo ad acclimatarsi sostanzialmente.
1: Sentiamo cosa ci dite.
2: Sul dormire io personalmente ho un momento che mi ha fatto passare dal prima al dopo.
0: Sentiamo.
2: Ed è stato quando, mentre facevo il servizio militare, da San Candido Alpino, quindi al confine con l'Austria, siamo andati a Catania a fare i famosi vespri siciliani, no? Quindi le guardie alle case dei giudici, eccetera, eccetera. Il ritorno è stato con la tradotta militare, che è un treno che dà precedenza anche ai treni merci. È durato il viaggio 52 ore, ma io facevo guardia 3 ore sì e 3 ore no. Quindi in quelle 3 ore dovevo per forza dormire. Ed eravamo in vagoni con un tappetino e assi di legno, era un manicomio. Quindi io posso adesso dormire ovunque, in qualunque modo, con cuscino, senza cuscino. Poi ho fatto anche 15 anni di trasferte per lavoro a tempo pieno.
0: Quindi sei il re.
2: Non mi manca. La mia ex compagna aveva 2 agenzie di viaggio, quindi accompagnavamo i clienti sempre in giro. Quindi non ho assolutamente problemi a dormire in nessun tipo di posto.
1: Quindi ma ti sei allenato.
0: Ti insegnano dei trucchi al militare per addormentarti? Ogni tanto mi capitano questi articoli, i trucchi dei militari americani per prendere sonno in 40 secondi.
1: Allora, io ho provato qualsiasi metodo contro l'insonnia, tra cui anche questi video che ti dicono: ah, quello che i militari il metodo dei Marines per addormentarti. Mai funzionato. Mai, ma
0: le truppe speciali e Nicole usano questo metodo qua.
1: C'è anche Giacomo che ci scrive: io quando posso mi porto il cuscino appresso. Perché effettivamente, quindi stiamo capendo che il cuscino è una problematica che viviamo in parecchi. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Prima Lordi.

0: Culture of Fire, Lordi, c'è chi ringrazia per questo brano che ha bisogno di un po' di carica. Se avete delle proposte, ve lo ricordo, fatele al 3899106600, dove ci sono anche i racconti di come approcciate alle notti fuori in vacanza e non solo. Sentiamo Marco.
1: Buongiorno Puffo, buongiorno Nicola.
2: Buongiorno Marco.
1: Io devo dire che non ho problemi di dormire. Forse un po' il cuscino, sì, perché se è troppo fino, a quel punto è meglio lo levo. Preferisco dormire senza. E quindi non ho problemi la prima notte per dormire. C'ho problemi la notte prima di partire perché sono talmente preso dal viaggio, dall'emozione. Ma anche se ho 58 anni, quando parto sono sempre emozionato. Quindi la notte prima di partire non dormo, quasi mai. Poi quando arrivo lì dormo, non ho problemi di insonnia, anche perché come l'amico ho fatto il militare pure io, quindi posso dormire pure sopra i cosi come da beta, visto, sopra la spalliera del letto.
0: Lo sai però che questa cosa qui dell'ansia prepartenza, ma non solo l'eccitazione, c'è anche chi va in ansia per il bagaglio. Per esempio, tu come ti poni di fronte?
2: Se c'è un'ansia me la prendo sempre, ce l'ho tutte. No, magari anche... magari un po' con il cervello, aspettative, eccetera.
0: Però c'è chi ha l'ansia prepartenza, comunque non è una cosa abbastanza comune, quella comunque di non riuscire a dormire. Un po' l'eccitazione, un po'
2: la sindrome del controllo ci sta. Qui c'era una cosa curiosa. Io invece soffro di allergia all'acqua. Si chiama allergia acquagenica. Quindi mi devo abituare all'acqua che uso. Quindi la prima o la seconda doccia io comincio a grattarmi, poi mi abituo. Sono cresciuto in un paese termale. Proprio ieri ho fatto il bagno, ho una pelle molto sensibile, a volte anche per colpa dello specifico sapone. Allora, stavo vedendo, in effetti, su Google si trova proprio la descrizione dell'allergia acquagenica, orticaria acquagenica, rara condizione cutanea che provoca prurito intenso, arrossamenti, pochi minuti dopo il contatto con l'acqua.
0: Certo, questa è una bella scomodità se uno deve viaggiare. Dici poi come fai, ecco, a supplire a questa situazione. Arrivano altri messaggi, fra poco li leggiamo. Subito dopo la pausa delle 9 ci arriviamo con Nirvana, About a Girl.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on
1: Radio Rock. Abbiamo superato le 9 del mattino di questo mercoledì. Tante curiosità, tanti messaggi, tanta musica soprattutto. I Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

0: Carta morta Black Hole, questa è una delle novità che tanto ci piace, votatela sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando di vacanze, o quantomeno di prima notte in albergo, in un posto
1: così
0: nuovo.
1: Sì. Non è lo ius prime noctis delle vacanze, ma il fatto che si dorma tendenzialmente tra i 20 e i 30 minuti in meno.
0: Si parlava anche di ansia prepartenza. Ci scrive Daniele: ansia presente, domani partiamo per Glasgow, finalmente in vacanza, sto letteralmente al PC adesso a stampare cose, organizzare, vedere orari, e ovviamente stanotte non dormirò una mazza perché ho paura di non svegliarmi in tempo domani.
1: Ottimo.
0: La serenità.
1: Sarà un bel primo giorno, eh?
0: La serenità che riesco a comprendere. Ci scrive anche Antonio: quando parto con mia moglie la preparazione della mia valigia dura dai 12 ai 15 minuti, la sua tra i 4 e i 12 giorni, e se dimentica il cuscino la vacanza è rovinata.
1: Il fatto è che sei particolarmente preparato, sai che cosa... La prima cosa che capita la butti
0: io
1: dentro.
0: Io però ti capisco, Antonio, perché anch'io la cosa, se c'è una cosa che detesto è preparare il bagaglio, lo faccio all'ultimo momento, proprio così, di getto, 2 secondi e via. Quello
1: io
0: che
1: ho
0: succede,
1: lista,
0: succede.
1: Ho una lista dentro, sì è vero, e la tiro fuori ogni volta che faccio la valigia, quindi già c'è, è una sorta di algoritmo anche in soprattutto sull'intimo, in base a quanti giorni vai,
0: questo,
1: l'algoritmo.
0: Allora, questa è una domanda che lancio perché è importante: come ci si regola con l'intimo? Quanto bisogna portare? Bisogna prendere i giorni e raddoppiare la quantità?
1: Come devi qual calcolare è anche possibili imprevisti.
0: Qual è il vostro calcolo sull'intimo? La quantità di intimo adatta per un viaggio?
1: Ci sì, scriveva... era Bastianic che diceva in un podcast, forse alla Cabello, che lui utilizza un paio di mutande e poi se le mette al contrario per...
0: Non bisogna raccontare proprio tutto, quello a volte, però tendenzialmente il calcolo
1: cioè, tutti
0: dovrebbe
1: gli
0: essere...
1: Tutti gli uomini fanno così, la metti e poi te le metti al contrario il giorno dopo e durano di più.
0: Cioè, non è che se le metti al contrario comunque l'odore sbaccia.
1: È Bastiani, cioè, sa di alta cucina.
0: Io mi fido ciecamente di questa teoria, il però comunque Joe. Non è che se ti rigiri le mutande improvvisamente prendono un profumo di Bosco e Pino Silvestre. Adesso non so se sono io, forse non
1: andrà al bosco.
0: Tra poco continuiamo, prima Wolf Alice con Boom Baby Bloom.

0: valigie, notti insonni, stiamo parlando. C'era un messaggio che è, effettivamente è esattamente in linea con quello che penso io per quanto riguarda l'ansia da valigia. Ci scrivono: diciamo che di solito non vado in campeggio nel deserto del Gobi se dovessi dimenticare qualcosa, insomma anche le ciabatte, non dispero. Effettivamente è così, insomma,
1: tu devi calcolare tutte le opzioni possibili, ovvero se piove, se non piove, se immotivatamente fa freddo, l'inconveniente. No, tu non applichi questo concetto nel tuo algoritmo della valigia.
0: L'algoritmo della valigia è quello che più o meno penso mi possa servire, però non è che vado a calcolare tutte le variabili.
1: Quindi magari preferisci una cosa in meno rispetto a una cosa in più, tu.
0: Esatto, esattamente.
1: Che è un concetto terribile, a mio avviso.
0: Per quanto riguarda invece il dormire, riuscire a dormire, insomma, fuori casa, ci scrivono: secondo me è solo una questione di in che condizioni arrivi a letto. Io per anni non ho dormito, ho dormivegliato. Arrivavo a letto con il cervello completamente fuso. Negli anni ho trovato la mia pace, ormai la qualità del sonno era compromessa, quindi ho sempre un sonno molto delicato, ma la situazione è migliorata radicalmente. A dimostrazione di ciò, per quanto riguarda me, almeno ho notato che quando vado in vacanza, il letto, anche il letto non mio, un cuscino orribile, dormo ugualmente. Quindi secondo me dipende da come ci predisponiamo al sonno. Mia moglie, ad esempio, che fa l'infermiera e fa quindi una vita orribile, o mio amico che ha una pizzeria, arriva a casa la sera in condizioni indecenti, cioè, e questi discorsi non se li fa, perché appena arrivano a casa già sono pronti per dormire.
1: È arrivato un fuffo pari mia moglie.
0: Sì, allora fuffo. Ma
1: io sono tua moglie.
0: La
1: ti
0: verità è
1: questo.
0: Che è tua moglie. Però è vero, comunque il fuffo è molto, molto scrupoloso.
1: A proposito di viaggi di scrupolo, ieri parlavamo della situazione Etna e dell'aeroporto di Catania. Anche oggi è chiuso in arrivo l'aeroporto di Catania, almeno fino alle 18, il quinto giorno consecutivo, mentre c'è una pista per le partenze. Ma il problema sono i disagi creati, perché un conto è che atterri a Catania, un conto è che atterri a Palermo o all'aeroporto di Comiso, e poi ci sono gli spostamenti. Si parla di 35-40.000 persone coinvolte. C'era stata pure una polemica per la foto di Diletta Leotta pubblicata il 10 agosto in posa fashion vicino alla lava. In realtà quella era una questione di prospettiva, non è che era attaccata alla,
0: sì,
1: lava.
0: È sempre un chilometro. Discorso di opportunità, però.
1: Opportunità proprio per i disagi che c'erano, quindi era stata molto criticata per la foto notturna lì sull'Etna.
0: Ma anche perché sono un po' di anni che si dibatte di questo. Persone che vanno, insomma, in vacanza in Sicilia, si fanno la foto, magari qualche tempo l'anno scorso non mancava l'acqua, quindi insomma vedere foto dagli yacht in posa sull'Etna quando ci sono dei disagi di questo tipo può fare inalberare un po'.
1: Comunque, insomma, io, neanche a 70 km di distanza, se in rotta del vulcano mi farei la foto, perché
0: già ho un altro
1: tanta paura.
0: La musica ci porta ai Gorillaz con Dare.

0: idealmente in Turchia per un paio di cose. Una, si trova spazio su tutti i quotidiani, anche adesso su Sky di G24, e riguarda il summit del mese scorso della NATO in Turchia ad Ankara e dell'Air Force One, di cui si è tanto parlato, di Donald Trump. Che è successo? Il Washington Post e il New York Times hanno svelato che in realtà Trump da Ankara non ha utilizzato l'Air Force One, ma ha fatto finta di entrarci. E il video è bellissimo. In pratica, se lo andate a vedere, c'è Trump che sale sulla scaletta, comincia a salutare i fotografi, i presenti, entra dentro l'Air Force One, poi scrive Repubblica, entra dentro un carrello del catering e dalla porta seconda, dall'altra parte,
1: non sto scherzando.
0: Arriva il camion che porta i carrelli e lo spostano su un altro aereo militare. Poi entrano l'Air Force One, i giornalisti, lo staff, eccetera, ma Trump non c'era più. Quindi sembra una commedia, dentro a sto carrello viene portato via. Perché? Il motivo è serio, perché era arrivata la notizia che l'Iran potesse lanciare un missile terra-aria verso l'Air Force One. Quindi Trump l'ha saputo, il servizio segreto, il Secret Service l'ha saputo, ha detto: sai che c'è? Lo spostiamo su un jet militare. Però invece i giornalisti lo staff stavano sull'Air Force One.
1: Sì.
0: Perché? Perché nel caso comunque bisognava far cadere nella trappola l'Iran, quindi i giornalisti potevano morire sostanzialmente, mentre Trump se n'è andato su questa... E c'è l'immagine del camion che se lo porta via, che è molto divertente, molto particolare.
1: Dovete assolutamente guardare il video perché è notevole. Come c'è qualche altra postilla da aggiungere?
0: No, c'è un'altra cosa dalla Turchia, questa è particolarmente curiosa. Che è stato arrestato un giornalista sportivo, uno dei più famosi in Turchia, per una falsa notizia di calciomercato. Che se applicassero in Italia,
1: sì,
0: questa cosa
1: dovrebbero arrestare tutti.
0: Dovrebbero arrestare le redazioni di tutti. Allora parliamo del giornalista, si chiama Buran Can Terzi, che aveva dato per certo l'acquisto del Galatasaray di Musiala dal Bayern Monaco, con il Galatasaray che ha smentito seccamente dicendo: questa non è vero, anzi fai pensare alla gente che noi puntiamo a questo grande giocatore, per poi denigrarci. E c'è l'immagine della polizia, due poliziotti che lo prelevano e lo portano in commissariato, poi dopo qualche ora lo fanno uscire. Però perché la motivazione? Per aver diffuso informazioni fuorvianti all'opinione pubblica, che mi pare un po' troppo.
1: Beh,
0: no,
1: un po' eccessiva come cosa. Noi a questo punto, Fuffo, arriviamo alla pausa delle 9.30 con i Creed, My Sacrifice. Torniamo tra poco, quindi restate sintonizzati su Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
11: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Stai ascoltando
18: The Rock Show,
19: il morning show di Radio Rock.
20: Summer Edition on Radio Rock.
21: Le 9.32, entriamo nell'ultima porzione di questa edizione, Summer Edition di Rock Show. Intervieni, Pupo.
22: Il tuo fallimento è stato divertente.
21: Il mio fallimento però ci condurrà agli Strokes, If Only Live Once.
23: Radio Rock, back in time.

0: Save once gli Strokes. Io dovrei donare il mio cervello alla scienza per capire cosa è andato storto a livello evolutivo, perché quando io penso non devo dire questa cosa, poi mi si impunta il cervello.
1: Vabbè, perché sono due anni che conduciamo Rockbusters e quindi Rock Show Summer Edition non ti viene.
0: E quindi a quel punto ho bisogno dell'aiuto da casa, in questo caso l'aiuto da...
1: Ma io non te l'ho dato perché volevo vederti fallire.
0: Mi hai lasciato affogare come solo tu sai fare. Ma Radio Rock non è soltanto una radio che si può ascoltare, ma si può anche vivere e guardare.
1: Potete anche vederci, sì, esattamente, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
0: In arrivo per voi una delle nostre novità.
2: Brand new music right here.

0: Wild con Wild, anche questa è una novità votabile sul nostro sito radiorock.it.
1: Intanto sono usciti fuori i dati, questo ogni anno succede, sull'assenteismo in Parlamento, chi è stato più assente durante le votazioni e chi meno. Allora ti riporto al primo posto per il secondo anno consecutivo, c'è il leghista Antonio Angelucci, che è l'editore di Libero del Tempo del Giornale, con un dato che comunque direi notevole, una percentuale di assenza alle votazioni del 99,39%.
0: Cioè, è stato.
1: Scusate.
0: Che 99, non è neanche una percentuale.
1: 99,39 forse un pochino troppo nelle votazioni questa. Al secondo posto c'è Marta Fascina, la ex compagna del cavaliere Silvio Berlusconi,
0: con del 99.
1: Con l'87,77%, mentre il più presente è un altro esponente di Forza Italia, quindi il contrario rispetto alla Fascina, Alessandro Battilocchio, presenze alle votazioni del 99,96%.
0: Qui ma io staccano via, manca mai.
1: Che è una
0: mai.
1: Cosa che però ti fa rosicare, che non è 100... E 90, vuol dire che una te ne è sfuggita.
0: Poi gli scoccia questa cosa che manca proprio, una piccola.
1: È la mia passione, anche partecipare alle riunioni quelle più noiose, è la passione di una
0: è
1: vita.
0: È anche vero che non dovrebbe essere una passione, dovrebbe essere un lavoro.
1: È la passione.
0: E quindi è la passione, è bello, questo fa onore al senatore, ma insomma, no.
1: Si può migliorare il dato del 99 sì. di assenze?
0: Cioè, non andrebbe essere un dettaglio affidato alla passione, dovrebbe essere, insomma, non ci dovrebbero essere queste percentuali.
1: Ma il ruolo del politico,
0: ora sono io che mai
1: altro.
0: Sono una sognatrice, però insomma, no?
1: Sogna, cara ragazza.
0: Sogniamo con gli APF

0: A Perfect Circle con Judith alle 9.45. Stavamo dando uno sguardo anche un po' ai giornali e delle curiosità. Quella sulle assenze in Parlamento la riportava Repubblica, per esempio. Però ieri la notizia del giorno è stato Salvini che auspicava una pausa alla conduzione di Report di Sigfrido Ranucci, con Ranucci stesso che ha parlato di Salvini che vuole la mia sospensione. Ha detto: c'è bisogno di chiarezza nella vicenda, anche sui rapporti tra Ranucci e La Vitola. Penso che il denaro pubblico non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda fino a che non si capiscono i rapporti, dice Salvini. E l'altra cosa su cui ci si è scatenati online è che ieri è stata pubblicata la prima bozza del programma di Futuro Nazionale di Vannacci, in cui c'erano tutti i punti, dalla politica economica, immigrazione, eccetera. E quando si parlava di femminicidio e temi correlati, già lo sapevamo, la proposta è di togliere il reato di femminicidio, perché dice Vannacci che non ci deve essere differenza tra un omicidio tra un uomo e una donna, ma soprattutto il particolare che è emerso, quello nuovo, è il patriarcato mediterraneo.
1: Hai mai sentito? Non ho sentito.
0: Io sono andato a vedere, l'ho preso il programma. Scrive: il modello educativo della sinistra, fondato sull'ideologia della costante lotta al patriarcato, è evidentemente fallimentare. E dove scompare ogni traccia della società patriarcale, va diffondendosi un preoccupante aumento della violenza sulle donne. A riprova che dovremmo proteggere e non criminalizzare il nostro modello, che è quello del patriarcato mediterraneo, volto alla sottolineatura delle specificità e alla formazione di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne e offrendo se stessi per la costruzione e la difesa della società.
1: Grazie, non c'avevamo bisogno veramente, ci mancava solo il patriarcato mediterraneo.
0: Che va così difeso come cultura, quella del, perché protegge le donne.
1: Ma in che modo? Allora,
0: creando un uomo
1: ammesso
0: forte
1: e non concesso, che voglio dare credito a questa cosa. In che modo si propone di farlo? Perché poi siamo sempre lì. Poi c'è anche chi può condividere questa cosa, ma fattivamente come si propone di? Perché sennò sono chiacchiere. Cioè, come di fatto, come si fa a creare un uomo forte che protegge le donne? Cioè, questo vorrei sapere qual è il programma.
0: Devi chiedere cioè, a Vannacci, perché il patriarcato. Io te lo leggo, io te lo riporto, poi ne fai quello che vuoi, ok?
1: Ok, io vado avanti con la musica, perché sennò qui mi arrestano gli ACDC.

0: Mi ha fatto sorridere Marco che scrive: mamma mia, ho acceso la radio e mi è preso un colpo, pensavo che Fuffo fosse impazzito.
1: Sul patriarcato mediterraneo.
0: No, è il concetto. Fatemi indovinare, sei indovinato, era proprio il...
1: Allora, ieri è stato pubblicato il programma di Futuro Nazionale e c'è l'espressione del concetto patriarcato mediterraneo che andrebbe difeso, che è volto alla formazione di maschi forti capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne e offrendo se stessi per la costruzione e la difesa della società. Allora, seriamente, che lui che dice? Dice sostanzialmente che parla espressamente di femministe e la sinistra con la lotta al patriarcato hanno distrutto la figura dell'uomo. Quindi questa battaglia, la società patriarcale che va diffondendosi, è un male. E nel programma, poi adesso ve lo vado a riassumere, dice: in Grecia e in Italia i dati sul femminicidio sono più bassi rispetto ai paesi scandinavi in cui ci sono le socialdemocrazie.
0: Quindi la
1: femministe.
0: Feta, andiamo dalla Grecia, la feta è...
1: Perciò dice: noi abbiamo un modello patriarcale mediterraneo che in realtà andrebbe custodito, perché sostanzialmente protegge le donne. Questo dice Futuro Nazionale. Spero di averlo spiegato in poche parole. Poi a me sembra più il nome di un profumo, patriarcato mediterraneo.
0: Sì, cioè patriarcato gusto mediterraneo, gusto pizzaiolo e formaggio. Adesso poi sì, sbrocca pure Niki, siamo con te.
1: Vai, no, Niki. No, ce l'ha qua, no, però sto contenendo.
0: Io, no, mi contengo, ma anche perché allora il discorso in tutti questi programmi, a me se non concesso che si voglia un patriarcato mediterraneo, in che modo, cioè quello che non
1: con
0: ci
1: dell'olio
0: viene detto,
1: d'oliva,
0: con dell'olio d'oliva e così, e un po' di olive. Vorrei capire in che modo si possa fare tutto questo, perché sennò siamo nelle chiacchiere. Cioè è questo che mi piacerebbe capire, cosa si traduce, cioè qual è il programma concreto per attuare questo piano di protezione. E questa è la cosa che mi interessa, perché sennò qui siamo sempre nell'ambito comunque della chiacchiera, un po' della supercazzola, consentitemi. Sentiamo cosa ci dite, buongiorno.
2: Scusate, ma io posso scegliere, cioè possiamo scegliere, ad esempio a me piacerebbe avere una donna forte, capace di proteggermi, cioè sì. C'è un certo momento di questo programma e dell'attuazione di questa legge del caro Vannacci, poi non ci possono dare la possibilità di scelta. Ad esempio, io voglio essere un uomo eterosessuale, almeno nella mia condizione, e però con una donna vicino che mi protegga, non so, si può fare qualcosa per modificarla in questo senso, la legge? Grande Vannacci, ammazza, troppo forte, è veramente il futuro, sul serio. Sì. Un abbraccio, cari Fabio Cici, sei sempre
0: Fabio,
2: più forte.
0: Devi proteggere tu, questo è il tuo compito per quanto riguarda, però se sei mediterraneo, se non sei mediterraneo, non lo so.
1: Dipende, tipo un francese, dipende, perché c'è il francese atlantico e il francese mediterraneo.
0: Ma qual è il patriarcato francese, per esempio?
1: E dipende dalla zona, perché si affacciano su due mari. Vabbè, dai.
0: Intanto gli Sprints con Descartes.

0: Heart, gli Springs ci accompagnano agli ultimi istanti per quello che riguarda il Rock Show Summer Edition. Noi passiamo volentieri il testimone a Tatiana Fabrizio e Gagarin. L'argomento è molto interessante, magari ci torniamo perché sono arrivati diversi messaggi che mi dispiace non poter rendere conto.
1: Io vorrei
0: insomma, uno speciale affrontato
1: con te, Martina Caronna e Tatiana Fabrizio sul patriarcato mediterraneo, sì. E mi metto con i popcorn a vedere con impazzite.
0: Chiederemo al direttore di poterlo fare un giorno, sarebbe divertente. Ma comunque sono tanti messaggi che magari appunto ci torniamo perché è un argomento molto interessante. Però dobbiamo salutarvi, vi diamo appuntamento a domani mattina sempre dalle 7. Vi lasciamo con John Jett.
1: Ciao ragazzi, buon mercoledì a tutti.
0: Ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
14: E un gelatino o uno stuzzichino?
13: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto. Costo nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Questo è Gagarin on Radio Rock.
17: E buongiorno, bentrovati, questa è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, anche per questo mercoledì 12 di agosto. Siamo finalmente arrivati al giorno dell'eclissi. Ho talmente paura, talmente mi è stato fatto terrorismo psicologico su come guardare l'eclissi, che oggi non guarderò mai il sole, cioè proprio per non sbagliare, non guarderò mai in alto. Radio.

dunque, dicevamo, 12 di agosto il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici di cui stiamo parlando da diverso tempo, più attesi di questo decennio. Quindi un'eclissi totale di sole che attraverserà l'Atlantico settentrionale e parte dell'Europa, regalando a milioni di persone pochi minuti di oscurità in pieno giorno. Per gli appassionati di astronomia questo evento rappresenta un appuntamento storico e, secondo l'Agenzia Spaziale Europea, la fascia di totalità attraverserà la Groenlandia, l'Islanda, la Spagna e una piccola parte del Portogallo nord-orientale, mentre nel resto d'Europa ci sarà un'eclissi parziale. Durante lo spettacolo la Spagna avrà la più ampia area di totalità in Europa, spiega appunto l'ESA, con condizioni di osservazione favorevoli, mentre l'eclissi attraversa il paese da ovest a est e prosegue sulle isole Baleari. Quindi nel caso in cui vi trovaste in zona vi conviene approfittarne. E giusto per informarvi, se vi avanzano 200.000 euro c'è una catena di hotel che sta organizzando un'esperienza esclusivissima con tanto di jet privati e yacht per permettere ai pochi fortunati, ricchissimi a questo punto, di vivere l'eclissi tra lusso e comfort. Il marchio sottolinea: un fenomeno così raro merita un'esperienza altrettanto straordinaria. Siamo d'accordo? Avete per caso questi 200.000 euro? Volete fare questa esperienza? Io no.

trattava dei Block Party e naturalmente se volete fateci sapere oggi come passerete la serata, se veramente volete vedere l'eclissi e come lo farete, e se volete vedere le stelle dove andrete. Ieri ci avevano segnalato naturalmente il rifugio Sebastiani sul Terminillo, però è un po' lontano, non sappiamo insomma se ci sono altri posti in Italia dove vedere le stelle, vedere questo fenomeno eccetera eccetera. Intanto invece c'era Luigi, che saluto, che dice oggi versione Angine de Portrain, che ascolteremo tra pochissimo a questo punto, sì, perché ha un vestito nero con i pallini bianchi, in realtà ne ho due, un altro ha proprio pallini grandi proprio come loro, e mi hanno fatto anche

0: Allora, qualcuno ci scrive per le stelle il Tuscolo sopra Frascati, grande classico. Io vado alla sagra dell'arrosticino a Castel Gandolfo. Comunque, due giorni fa ti ho sognato. Sai che significa quando sogno una persona? È la cosa ancora più assurda che il giorno prima avevo sognato Simone Mavrovic. E quindi anche questo è veramente un significato incredibile. Perché nei miei sogni dovrebbero esserci gli speaker di Radio Rock? Perché voi due, non lo so, chiedilo a te stesso. Intanto ancora vediamo messaggi vocali. Dove vedere
1: Buongiorno,
0: le stelle,
1: Diana.
0: Salve.
1: Io sinceramente l'ho vista nel 99 in Normandia, quando era stata un'altra
0: missione, sì.
1: Molto bella. Dopodiché insomma, vabbè, bella e ok. No, lo vorrei fare questo qua, però niente, ce ne sono solo 190.000, perché 10.000 ho speso ieri che sono alla fame tu sprizza con amici, quindi non posso. La cosa mi addolora, ma non posso purtroppo.
0: Va bene, va bene. Intanto c'è un nostro ascoltatore che dice, a proposito di anniversari, oggi nasceva Pat Metheny, chitarrista virtuosissimo, e quindi insomma ci chiedeva qualcosa e ti accontentiamo.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: State ascoltando
13: Gagarin.
0: Gagarin. Una trasmissione spaziale.
14: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Scorpions.
13: Radio Rock.

poll nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Questa c'è già da due settimane e vedete se vi piace ancora, continuate a votarla. Torniamo a parlare di quello che accade oggi, il 12 agosto, ma del 1969, e nasceva in Germania Tanita Tikaram, cantautrice naturalizzata britannica, che quindi ascoltiamo e che chiude la parentesi degli anniversari di oggi.

canzone dalle 11 fino alle 13 alla mostra d'arte delle canzoni, cioè dovete scegliere delle canzoni che secondo voi potrebbero entrare in una mostra. Prendiamo spunto da un libro che scrisse Ernesto Assante che si chiama Verso le stelle, 150 canzoni per tenersi vivi, e lui appunto raccontava di aver scelto delle canzoni che non sono le sue canzoni preferite, neanche quelle che conosceva di più, ma proprio le canzoni che potrebbero entrare in una mostra, che appunto se ci fosse una mostra delle canzoni dovrebbero essere inserite, esposte. Ecco, vediamo quali sono le vostre al 3899 106 e 600.

Ed ecco, stanno cominciando ad arrivare messaggi che, di persone che hanno capito il sondaggio Sunday Morning The Velvet Underground potrebbe andare, e qualcun altro proponeva appunto Stevie Wonder con Superstition. Sappiamo insomma che amate Stevie Wonder, quel ragazzo meraviglia che fra l'altro è stato di insomma di grande ispirazione per tantissimi. Non c'è cantante nero che non debba qualcosa al suo stile, non c'è grande personaggio della musica afroamericana, in particolare anche Michael Jackson e Prince, che non abbia imparato a memoria la sua lezione, e non c'è artista che non abbia voluto collaborare con lui, e quelli che ci sono riusciti insomma hanno segnato quel giorno come un giorno da ricordare per sempre. Dunque parliamo ovviamente del brano Superstition, che all'inizio, pensate, Stevie Wonder non voleva nemmeno registrare, perché non lo aveva scritto per sé ma per il leggendario chitarrista Jeff Beck. Fu il suo manager, che ne aveva invece capito la forza, a convincerlo a registrarlo, e come sapete e come sappiamo tutti, il risultato fu veramente incredibile. Quindi questo sicuramente è un brano che potremmo mettere in una mostra d'arte dedicata alla canzone.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
14: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per due ore. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 le canzoni che potrebbero finire in una mostra d'arte. Fatecelo sapere. Intanto Kings Leon.
1: Radio Rock, back in time.

Crawl e sono le 11:11, quindi l'universo sta lavorando per voi. Io vorrei in questo caso ascoltare i vostri messaggi, leggere i vostri messaggi. Stiamo parlando di una mostra, d'arte di canzoni, non canzoni preferite, ma una mostra da dove mettereste alcune canzoni, brani che possono far parte di una storia più grande, di quella dell'umanità. Storie che raccontano storie, no? Quindi nella mostra cosa mettereste? C'è una semicitazione, ma anche ovviamente provocazione da parte di un nostro ascoltatore che ci scrive al 3899 106 e 600 questa cosa qui che vado a leggere, e poi ovviamente metteremo il brano in questione di Caparezza. Tra le opere che un uomo può ascoltare, come non citare Museika, e quindi mi sembra chiaro che da quel disco ascolteremo qualcosa, in questo caso Mica.

Mega Van Gogh. Allora, ovviamente accogliamo la richiesta per i Tool, assolutamente io ce lo metterei in una mostra d'arte sulla musica, ma non possiamo ignorare i Nirvana, perché quello che fece Kurt Cobain, mente e cuore appunto dei Nirvana, lavorava all'album Nevermind, secondo album, e si era concentrato sul riff di chitarra, quattro accordi in tutto, molto simili peraltro a il brano famoso dei Boston, anche se, come disse Kurt Cobain più volte nelle interviste, lui era alla ricerca della perfetta canzone pop e voleva farla suonare non come i Boston ma come i Pixies, altra band di rock alternativo americano del momento. E quindi più o meno questa la storia di questa canzone, con un testo bello confuso tra negazione, amore, amicizia, speranza e insomma spirito adolescenziale, tanto per parafrasare anche il titolo.

continuiamo in questa carrellata. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 di farci sapere le canzoni che inserireste in una mostra sull'arte della canzone. Quindi continuate a scrivere al 3899-106-600. Avevamo citato i Tool, che insomma in molti mettereste in una mostra sull'arte della canzone, le sue infinite declinazioni. E quindi eccoli qua.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
8: Così parcheggi sotto casa?
7: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
8: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
7: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
9: Romana Auto!
8: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Stai ascoltando Gagarin,
15: una trasmissione spaziale
16: on Radio Rock.
17: E questa mattina stiamo parlando delle canzoni che mettereste in una mostra d'arte. Guarda caso la nostra regia ci propone Foxy Lady di Jimi Hendrix, che ovviamente entrerebbe di gran diritto soprattutto nella versione di Carlo Verdone in Maledetto il giorno che ti ha incontrato.
16: Radio Rock.

alta rotazione di Radio Rock, votate questo nuovo singolo, nuova anticipazione del prossimo album, Palace for the People, in uscita il 9 ottobre. Dunque, stiamo parlando di canzoni da inserire in una mostra d'arte, tante proposte arrivate al 3899-106-600. Riprendiamo però da Bohemian Rhapsody dei Beatles. Il fantasma di Marco Muscarà torna a trovarci, sicuramente insomma la conoscete a memoria, l'avete ascoltata milioni di volte, ma insomma, volenti o nolenti, se ne deve parlare. Fra l'altro il testo di questa canzone ha tanti significati nascosti, riferimenti allo zoroastrismo, religione seguita dai genitori di Freddie Mercury, insomma quello della sua famiglia che era in Inghilterra ma era arrivata da Zanzibar. E poi c'è Galileo, perché è una citazione probabilmente dovuta alla passione per l'astrofisica di Brian May, laureato e profondamente esperto della materia.

Bohemian Rhapsody dei Queen in questa mostra d'arte della musica. Leggiamo ancora messaggi. Buongiorno, normalmente quando vado a una mostra io prendo l'audioguida per sommergermi in quell'arte, in quel periodo che fa per qualche ora, allontanandomi dalla realtà. Preferirei che la musica fosse tipo Enjoy the Silence, e quindi era un chiaro riferimento ai Depeche Mode.

dei Silence, ovviamente Depeche Mode. Vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltate Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia anche in TV e in tutta Italia, naturalmente. Torniamo alla nostra mostra d'arte della musica. In tanti hanno scritto che non possiamo fare finta di niente, non possiamo lasciare fuori Pink Floyd, e in tanti hanno fatto diverse proposte. Qualcuno proponeva If dei Pink Floyd, metterei nella sezione musica minimalista, nel senso di pochi semplici accordi che fanno un capolavoro. E poi c'era una proposta invece per Fearless, che ascolteremo tra pochissimo, dei Pink Floyd. Avete ragione, non possono rimanere fuori.

poi arriva un messaggio al 3899 106 600, dice di lo so non potreste mai mandarla in radio, e ci chiede una canzone dei Suicide, opera che andrebbe esposta permanentemente per il testo, per la musica e per quel finale in discesa verso gli inferi. L'umanità potrebbe specchiarsi di fronte al delirio e riconoscersi, ci scrive Roberto. Guarda, non ti posso mettere quella magari, però ti posso mettere Ghost Rider. Tra l'altro i Suicide, che sono stati un gruppo non con grandissima popolarità, però sono considerati estremamente innovativi e influenti per tutta una serie di altre band, quindi assolutamente sono d'accordo.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente ancora per un'ora, poi arriva Jacopo Morroni con voi per tutta la settimana. Arrivano invece per i classici My Chemical Romance.
1: Radio Rock, back in time.

Walter, rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite. Oggi stiamo dedicando la puntata alle canzoni che inserireste in una mostra sull'arte della canzone, quindi cose imprescindibili. Nessuno ha citato i Led Zeppelin. Io sono, non lo so, molto sconvolta di questo. Il brano che ho scelto è Moby Dick, diciamo, con un suono, cioè proprio l'attacco insuperabile. Tra l'altro, canzone probabilmente terra promessa dei batteristi.

Moby Dick, Led Zeppelin, che finisce dritta in questa mostra d'arte. Nessuno sta citando canzoni italiane, e però è un grande errore, perché anche le canzoni italiane vanno in questa mostra. E parliamo del 1977, quando il ventenne Pino Daniele aveva finito di registrare il primo album, Terra Mia. C'erano tutte le canzoni, ma bisognava ancora realizzare la copertina e poi aspettare appunto la pubblicazione dell'album, la promozione. C'era quindi un po' di tempo prima che il disco arrivasse nei negozi, e lui, Pino Daniele, decise di sfruttarlo per scrivere qualche altra canzone o registrare qualcosa che aveva nel cassetto da solo a casa. Così una mattina, mentre era a casa di Claudio Poggi, il suo primo produttore, prende la chitarra e gli fa ascoltare un primo abbozzo di Natazzulelle Caffè. Ma non è questa la canzone che metteremo nella nostra mostra d'arte di oggi. E quindi lui rimane molto colpito da questo brano e decide di andare a preparare il caffè. Visto che stavano parlando di caffè, dice: vabbè, io vado in cucina a prepararne un po'. Ma Pino Daniele lo ferma e gli dice: però stanotte non riuscivo a dormire e mi è venuta fuori anche questa. E quindi cominciò a intonare questa canzone. Non aggiungo altro.

Pino Daniele, ovviamente, in questa mostra di musica e quindi mostra d'arte dedicata alla musica, non potevano mancare anche AC/DC con Back in Black.

0: Leggiamo vostri altri messaggi. 3899 106 e 600. Le canzoni da inserire in una mostra d'arte sulla musica.
1: Buongiorno, da Tuso di nome Tatiana.
0: Salve, salve, tutto
1: guarda,
0: bene.
1: Tati, band o artisti in un museo? Gli Aria, per forza.
0: Beh, è vero.
1: Ti direi anche Zappa, però facciamo anche Gli Aria. Secondo me c'è un po' di gioia e rivoluzione in tutto ciò. Ti mando un abbraccione, PS, non mi sono dimenticato della foto, non ti preoccupare.
0: Ok.
2: Tatiana, ma io torno a casa, accendo la radio e tu mi metti i Led Zeppelin e Pino Daniele, ma proprio la salvezza della vita.
0: Oh,
2: Tatiana,
0: bello,
2: grande.
0: Prego.
2: Ma diciamo a Marco che non torna più, se no smette di metterci Muse.
0: No, poverino. Povera patria, invece, ci dice Andrea, Five Starter dei Prodigy ancora. E poi anche un Alexander Platz non ci starebbe male, ma quando ho detto che nessuno aveva proposto la musica italiana, c'è stato qualcuno che si è risentito perché aveva scritto all'inizio di questo sondaggio proponendo canzone della bambina portoghese di Francesco Guccini. E dice un quadro in parole. Siccome avevamo anche proposto, ovviamente, di mettere un brano di Guccini al giorno, almeno per tutto questo mese di agosto, e mi sembra giusto.

0: Concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: E anche questo mercoledì 12 agosto siete insieme a Tatiana, metà di Gagarin. Poi Marco tornerà lunedì e ovviamente ci rincontreremo. Intanto stiamo parlando di canzoni da mettere in una mostra d'arte sulla canzone, sulla musica.
9: Radio Rock, back in time.

parlare delle canzoni che potrebbero entrare in una mostra d'arte sulla canzone. Terzo album più venduto della storia della musica di tutti i tempi negli Stati Uniti è Hotel California degli Eagles, 26 milioni di copie certificate. Davanti a lui ci sono solo Thriller di Michael Jackson e il Greatest Hits degli stessi Eagles, che a seconda degli anni si invertono tra la prima e la seconda posizione. Hotel California, che fra l'altro è un disco che ritrae il Beverly Hills Hotel, iconica struttura che si vede dal Sunset Boulevard, ma soprattutto insomma per la title track, la canzone che dà il titolo al disco. Un giorno faremo le copertine che ritraggono dei luoghi, però è curioso che la canzone sia stata portata al successo da una band nella quale di californiani in quel momento non ce n'era nessuno, ma proprio probabilmente per questo che arrivati in California hanno trovato quel tipo di realtà, quel tipo di realtà che era considerata un paradiso terrestre, e quindi insomma hanno voluto omaggiarla. Oggi purtroppo la California forse non è più così. Comunque, Hotel California sicuramente in questa mostra d'arte. Poi vediamo i vostri messaggi arrivati al 3899 106 600.

0: vostri messaggi e poi facciamo una avventura fantascientifica.
1: Ciao grande Tatiana.
0: Ciao.
1: Uno zirichiltaggia di André.
0: È vero, De André non l'abbiamo ancora citato. Poi
2: in un museo della musica non possono certamente mancare i Joy Division. Per
0: è
2: il
0: vero.
2: Grande contributo che hanno saputo dare dal post-punk in avanti e
0: purtroppo...
2: per tutti i gruppi che a loro si sono ispirati. E dall'album Unknown Pleasures, New Dawn Fades.
0: Purtroppo oggi non facciamo in tempo ad ascoltare tutto, però non potevo non passare gli Air. Questa si chiama Universal Traveler ed è... Allora, chiudete gli occhi, magari oggi no, lasciatevi portare lontano tra pianeti, stelle, universi, galassie, perché questa canzone oggi ci sta particolarmente bene.

0: mostra d'arte, avevamo detto canzoni che raccontano anche la storia del insomma del mondo, e sicuramente Franco Battiato con Alexander Platz in qualche modo lo fa, visto che parla di due amanti che vivono a Berlino Est ai tempi del muro e racconta quest'amore difficile e sospeso segnato dal clima freddo e oppressivo della città divisa, ma soprattutto da un profondo senso e desiderio di libertà. Quindi Alexander Platz, naturalmente, così poi arriviamo ai saluti, ricordandovi che dopo di me troverete Jacopo Morroni, non credo che parlerà di animaletti come fa di solito, ma insomma sicuramente trasmissione godereccia con Jacopo Morroni fino alle 15 per tutta la settimana.
1: E di colpo venne il mese di febbraio.

Franco Battiato, Alexander Platz, dovrebbero essere inseriti nella mostra d'arte della musica anche tutti i concerti che organizza Radio Rock. E vi ricordo che The Gen, un gruppo musicale post-punk, alternative rock, anglo-maltese, verranno in concerto al Wishlist Club la domenica 18 di ottobre, quindi intanto cominciamo ad ascoltarci qualcosa.

ricordate 18 ottobre Wishlist Club, stasera mi raccomando guardate le stelle se volete esprimere dei desideri. Esprimere desideri è sempre cosa buona e giusta, ogni scusa va bene perché vi dà la possibilità di mettere a fuoco quello che veramente volete nella vita. Vi saluto anche con Five Start, da vostra proposta sempre per brani che devono entrare nella mostra d'arte musicale della canzone. Ciao a tutti, vi lascio con Jacopo Morroni.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher ticket one da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Passo con Leone on Radio Rock.
3: 13 e 4 minuti, questo mercoledì 12 di agosto, e anche oggi non trovate il leone ma il ratto Jacopo Morroni. Questa settimana vi porto io 13:15 per poi tornare al mio solito orario del weekend. Come abbiamo fatto anche ieri e l'altro ieri settimana, però non vi parlo di bestie, di solito è di questo che parlo io, di animali e curiosità bestiali, ma ci concentriamo un pochino di più sulla musica, quindi parliamo di canzoni. Abbiamo fatto un'intera trasmissione parlando della musica dell'infanzia e dei primi dischi che avete comprato. Ieri invece ci siamo dedicati alle vostre chicche, a quelle cose conosciute magari per caso, ad un concerto, su un videogioco, guardando un film che nessuno conosce, che invece sono parte della vostra formazione musicale. Oggi vi porto a spasso per il mondo, e quindi direi che il brano di Paul McCartney and the Wings che apre la trasmissione è piuttosto adeguato. Band on the Run.
4: Radio Rock, back in time.

Ian Paul McCartney and the Wings. Ho avuto la fortuna, fra l'altro, di vedere live in due occasioni a Milano e ancor più bello all'Arena di Verona, quando un concerto come Paul McCartney, fra l'altro che suonava con i Wings una cosa tipo 3 ore e un quarto, ero stanco io che stavo fra il pubblico, non so come facevano loro alla loro ormai veneranda età ad andare avanti. Pagai questo concerto qualcosa come 40 euro più diritti di prevendita all'Arena di Verona. Paul McCartney, vabbè, bei tempi andati di una volta, oppure buon tempi quelli, come diceva Caparezza nella sua Limiti. In ogni caso, oggi voglio portarvi in giro per il mondo, naturalmente dal punto di vista musicale, e voglio che voi facciate lo stesso con me. Subito dopo la novità di Chelsea Wolf, infatti, voglio chiedervi i vostri brani preferiti, i brani che più amate, che non siano però né in inglese e ovviamente neanche in italiano. Brand new music right here. Brand.

0: Cold, Chelsea Wolf. Mi scrivete al 3899106600. Fra le varie cose mi dite: fa sempre un certo effetto sentirti a quest'ora infrasettimanale. Ma a quest'ora infrasettimanale, però io noto un problema. A quest'ora e infra... mi prendo in giro. Fa un po' strano anche a sottoscritto da essere qui di mercoledì. Ciao Jacopo, ben trovato. A proposito di canzoni straniere, ma non in inglese, propongo o i pezzi più famosi di La Femme con Sur la Planche, o ancora meglio Bombino con Ami di Nine, pezzo super di un super chitarrista. Non so di cosa stai parlando questa seconda cosa totalmente, quindi adesso me la vado subito a recuperare. Dai, con Rock, un saluto da Paolo. Paolo, saluto anche io te. Vediamo un po' altri messaggi che mi arrivano, anche vocali.
1: Jacopo, ciao, ben trovato. Ti tocca ancora sti pomeriggi di caldone, e vabbè, bocca al lupo. Per quanto riguarda i giri del mondo musicali, ricordo un concerto che ho visto al Forum di Assago dei Rage Against the Machine. Li facevano d'apertura gli Asian Dub Foundation,
0: quindi
1: il primo giro del mondo. Ma cosa cantavano gli Asian Dub Foundation? Cantavano Fortress Europe, tra l'altro una canzone bellissima. E dopo che li ho scoperti in quel concerto dei Rage Against the Machine, io li ho seguiti quando sono venuti in Italia. Gli Asian Dub Foundation è veramente un gran gruppo, è una gran musica, secondo me, per i miei gusti.
0: Gran bella roba, sì, sì, assolutamente.
1: In quegli anni, tra l'altro, ho scoperto un disco che ho ancora in garage nella mia raccolta, diciamo, dei 16 Horsepower. E non cantano né in inglese né in italiano, perché diciamo, fanno canzoni più o meno native americane.
0: Ecco, questa è un'altra cosa che devo assolutamente scoprire al più presto, perché questo genere di cose mi affascina moltissimo. E allora, già abbiamo un po' di nomi, continuate a scrivermi quali sono le vostre band, diciamo, in giro per il mondo preferite, quelle che non cantano né in italiano né in inglese. E nel frattempo introduco tutto ciò passando praticamente dai Daft Punk della base ai Daft Punk dal vivo, ammesso che i Daft Punk dal vivo poi significhi qualcosa. Ma in ogni caso, l'ultima volta che sono venuto in giro anche per l'Europa era questo Alive 2007, quasi 20 anni fa, in cui remixavano, secondo me, eccellentemente due loro hit, Around the World e Harder, Better, Faster, Stronger.

I Daft Punk, Around the World, Mix, Harder, Better, Faster, Stronger, da Alive 2007. Bel disco, poi ripeto, io il fatto che siano live mi sembra sempre una cosa un pochino così. Sono i Daft Punk, non è che suonino nulla dal vivo. Però in ogni caso, quantomeno i remix sono davvero davvero interessanti. Bene, mi state scrivendo i vostri dischi in giro per il mondo. Io continuo a segnare qualcosa degli Who, che cantano in mongolo. E beh sì, gli Who, grandi roba, devo dire. Helvegen dei Vardruna, bene, certo. E se no, Korpiklaani con Cadet Silipine. Almeno spero che pronuncia sia qualcosa del genere. I Sexy Sushi, mi sembra che siano francesi. Come francesi? I Sexy Sushi? Beh, a quanto pare sì. Una band molto poco conosciuta americana, i Galactic Cowboys. Questa te la potrei mettere in così, però oggi parliamo di band non in inglese né in italiano. E invece vediamo un po' se c'è qualcosa che ti piace. Mi citate diverse cose: i Negu Gorriak, i Kaseneke e i Negresvertes. Mamma mia, questi non ne conosco uno, ti dico la verità. E allora, tutti segnati per ascoltarli, e ascolteremo tante delle vostre proposte. Bene, apro le danze con una cosa semplice, ok? Non è italiano, non è inglese. Spesso e volentieri, se parliamo di rock o di metallo soprattutto, potrebbe essere giapponese, come in questo caso.

Kids, The Oral Cigarettes, Giappone ovviamente, anche dalle sonorità si sente, e poi da questo loro amore per mescolare un testo giapponese con qualcosina di inglese. Non sono mica gli unici, ci sono anche i Maximum, The Hormone, nome inglese, titoli a volte inglese tipo What's Up People e poi testo in giapponese. È evidentemente una cifra stilistica del luogo, ma devo dire che il Jap Rock è un qualcosa che mi ha sempre molto molto appassionato, e in realtà da quello che leggo altri 899 106 600 appassiona anche voi. Allora, mi avete fatto una lista fantastica di band da ascoltare, beh, qualcuna da ascoltare perché proprio non la conosco, qualcuna da scegliere il brano. E allora continuiamo ad ascoltarci insieme tutte le vostre proposte subito dopo la pausa delle 13:30, alla quale arriviamo con un brano dei Red Hot che però anch'esso è in tema. Indovinate qual è? Quale brano dei Red Hot Chili Peppers si potrebbe mai scegliere se sia una persona profondamente banale, priva di fantasia, per parlare di un giro musicale intorno al mondo?

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
6: Oh, papà. Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver. Soul Driver. A spasso con Leone on Radio Rock.
13: 13:34, mercoledì 12 di agosto. Signore e signori, sono Jacopo Morrone, non c'è oggi Giuliano Leone, ci sono io per il resto della settimana 13-15 a tenervi compagnia, poi me ne ritorno nella tana del ratto del weekend. Beh, oggi stiamo parlando di musica, tutta questa settimana parleremo di musica, letteralmente, direttamente. Abbandoniamo per un momento, ma in questo caso non letteralmente, solo metaforicamente, le bestie per dedicarci al rock e non soltanto. Oggi vi ho chiesto quali sono i gruppi in giro per il mondo che preferite. Quando dico in giro per il mondo, naturalmente escludiamo America, Inghilterra e la nostra patria. Ad esempio, capisco che i Rumatera non parlino esattamente italiano, ma già a vedere i titoli qualcosina potrei intuire, cioè sia che comunque sono veneti e sia che dovremmo mettere a letto i bambini se ve li passo. In ogni caso, proseguiamo con la vostra playlist di gruppi in giro per il mondo subito dopo aver ascoltato Ghost. Questa è Call Me Little Sunshine.
12: Radio Rock, back in time.

0: Sunshine Ghost, il nostro Back in Time alle 13.40 che scoccano in questo esatto istante. Vi ricordo 3899 106 e 600, parliamo di band che non parlano né in italiano né in inglese, quindi band in giro in generale dal mondo. Scrivetemele, ne ascoltiamo insieme, qualcuna ve la propongo ovviamente anche io. Naturalmente fra una cosa e l'altra proseguiremo con un po' della nostra classica programmazione, ad esempio le nostre novità. Arriva quella di Marilyn Manson, Front Toward Enemy.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

Miami, signore e signori, 13:45, questo 12 agosto la novità del reverendo Manson, mentre voi continuate a scrivermi brani e band in giro per il mondo, che non parli, che non cantino sostanzialmente in italiano o in inglese, quindi progetti da altri luoghi del mondo in altre lingue. Ora, mi fate anche notare che non è necessario stare in altri luoghi del mondo per parlare veramente delle altre lingue, più che dialetti, e ci andiamo fra un secondo, perché prima invece voglio toccare un'altra categoria, che è quella delle band che cantano sia in inglese che nella loro lingua, che è una cosa che io non riesco a comprendere in generale. Cioè, già non mi piace quando in una cosa di una lingua se ne infila un'altra, ok? Lo accetto da Zeta Reticoli, fai un capolavoro e dici, va bene, Zeta Reticoli on my mind, va bene, ci sto, ma in generale non l'apprezzo. Poi quando fai una canzone così, una canzone di Lodi Media, non ti capisco, mi sembri matto, uno sconclusionato, insomma. Però poi, attenzione, se per caso sei Igor Piclani, allora già lo so che sei un matto, uno sconclusionato, mi diverto e basta. E quindi se la famosissima vodka è in inglese, direi che questa Petulemen Kuola non è proprio anglofona.

Ma la cosa divertente è che credo che anche questo brano, cercando su Google traduttore pezzetti del testo, parli di birra. Ma nel caso dei Corpi Clani, a me fa morire perché vedete i loro brani e ci sta vodka, beer, tequila. L'hanno fatti tutti sostanzialmente. Hanno dedicato a ogni alcolico che ha animato le loro serate un brano dal profondo del loro cuore. Corpi Clani, una delle vostre proposte musicali. Bene, andiamo, continuo con le vostre. Va, sta mezz'ora la faccio tutta così, tutta con le vostre. Qualcuno mi ha detto giustamente: ma avete nominato i Kneecap? Ma perché i Kneecap ora cantano anche in inglese, però anche in inglese. Perché leggere un testo, per esempio il testo del brano che vi faccio sentire, fa morire, perché c'è praticamente una frase inglese e poi una frase capisci, no? Tipo "We had a funny way of talking". Ok, perfetto. Comprensibile. E la frase dopo è "Gahrud faoi schloite nabi fian".

Cap Finian. Non si può certo dire che sia effettivamente inglese il loro. Qual è questa stramba lingua che parlano i simpatici Finian? Ma è ovviamente l'irlandese vero e proprio. Loro sono di Belfast e quindi sostanzialmente vanno a riprendere il loro antico linguaggio celtico e con decisamente meno influenze sassoni. Bene, 13:53 minuti. Effettivamente non si può dire che i Finian cantino in inglese, visto che io non riesco a leggere più del 30% di un qualunque, dico veramente, il loro testo. E se vogliamo, anche la prossima band, che è sempre una vostra proposta, ha un qualcosa di paragonabile. Cioè, se fate attenzione, dal tipo di accento un pochino si capisce la parte del mondo, scusatemi, da cui provengono. Ma poi le parole sono completamente diverse. Cioè, nel senso, ho preso il testo, ho detto, vabbè, ma questi sono... E poi ho letto parole come Ederetakoak. Dico, ok, Ederetakoak sicuro non è in Europa. E invece...

0: Gugu Gorriak, Iri Geri Larendanza, che se uno l'ascolta così, no, magari distratto, un po' l'attitude, qualche cosa dell'accento, del modo di pronunciare, a me ha fatto subito illuminare, no, il campanello, vabbè, ma questo è spagnolo, ma però le parole non mi tornavano, io non è che parli spagnolo, però un pochettino sì, insomma, proprio un minimo, no, per orientarsi, se capita... Riesco a interloquire, non ne riconosco una delle parole, dico ma che spagnolo parla, infatti è basco. Ecco qua i Negu Gorriak, gruppo che canta esclusivamente in lingua basca. E chissà perché, immagino tifi l'Atletico di Bilbao. Siamo alla pausa delle ore 14 e giochiamo facile, tanto facile che questa band io praticamente non la considero una band in giro per il mondo, anche se è una band che non canta né in inglese né in italiano, quindi tecnicamente risponderebbe appieno alla definizione del topic di questa puntata. Però li ascolto così tanto, sono così tanto di casa qui da noi che io, cioè, li reputo tipo come, capite che intendo, come se fossero americani Rammstein.
1: Ich will.
0: E invece so Ich will, ci fa capire subito che sono proprio
1: Ich will.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
2: Rock. 14 e 2 minuti, mercoledì 12 di agosto. Non siete a spasso con Leone, ma con il ratto. Io sono Jacopo Morroni. Sostituisco per questa settimana Giuliano Leone, che immagino sia a godersi delle meritate, ma più o meno, diciamo, dai, si dice in questi casi, vacanze. Ed eccomi qua. Vi tengo compagnia tutta la settimana fra le 13 e le 15, per poi tornare al mio angolo del weekend. In questa settimana non parliamo di bestie, almeno non in infrasettimanale, ma parliamo di musica. Nello specifico vi ho chiesto i vostri gruppi preferiti in giro per il mondo, all around the world, gruppi che non cantino né in inglese né in italiano. Me ne avete segnalati parecchi, qualcun altro ve lo farò ascoltare io. Proseguiremo con tutte le vostre playlist international, veramente international, questa volta subito dopo un brano degli A Perfect Circle. Questa è The Doomed.
1: Radio Rock, back in time.

0: The Doom, The Perfect Circle, alle 14:08. Vi ricordo, fra l'altro, che ormai Radio Rock è anche in televisione, lo è in tutta Italia, 833 sul digitale terrestre, che il canale di Super Six vi basterà a quel punto, una volta sintonizzati sull'833, premere il tastino rosso o qualsiasi altro tasto per l'interattività, per esempio... A casa, tanto per dire, noi funzionava bene premere giù, semplicemente la freccetta in giù, e già ci apriva il menu interattivo. Selezionate fra i canali radio, Radio Rock TV, per vederci e ascoltarci letteralmente in ogni luogo della penisola. Bene, alle 14:08 siamo sulle nostre novità. Mi state mandando un sacco di cose, fra cui siamo arrivati addirittura al punk birmano. Io sono in brodo di giuggiole, mi sto facendo una playlist infinita che vi riproporrò, perché naturalmente nel tempo a disposizione non faremo a tempo ad ascoltare neanche un decimo delle meravigliose cose che mi state proponendo, anche perché anche io ci avrei un paio di brani così da farvi ascoltare, farei il DJ tecnicamente in vita. Vabbè, in ogni caso, prima la novità di Eels, questa è I'm on standby.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: Hey.

I'm on standby, Eels, fra le nostre novità in alta rotazione 14 e 12 minuti. Bene, mi aspettavo tanti gruppi che cantano spagnolo, invece devo dire che mi avete mandato ad esempio un sacco di francesi. E allora almeno uno dal mucchio francese lo voglio pescare. Mi ha molto intrigato questo progetto che non conoscevo, che si chiama Amesseurs, e a questo punto direi che ci ascoltiamo quella che potrei definire la loro title track, dato che si intitola Amesseurs.

Losers, sia la band che il brano, progetto molto interessante che avrei molta curiosità di vedere dal vivo, per esempio, se l'argomento è rock in lingua internazionale, suggerisco il pezzo Totus degli Uniklubi, rock finlandese. Bene, anche questo se ne va in lista, però prima voglio portarvi da un'altra parte del mondo, perché già in Nord Europa ci siamo andati, abbiamo fatto la Spagna, la Francia, la Germania, baschi, irlandesi, ci manca tutto il lato quantomeno dell'Europa dell'Est. E allora vi faccio sentire una band che io almeno personalmente adoro, ma non so se è una cosa solo mia, perché poi ho provato a farla ascoltare un paio di amici, non è che sia passato più di tanto, ma questi sono una band che vengono direttamente dalla Romania, sono anche piuttosto noti all'interno del paese, e fanno una sorta di rock folcloristico, se così vogliamo mettere. Cercavo di inserire tradizione in delle sonorità, ma invece di descrivere ve li faccio direttamente ascoltare, no?

Subcarpazi, questa non so quale sia oggettivamente la pronuncia del titolo in rumeno, ma sostanzialmente per noi è 84-85, scritti come se fossero gli anni. Trovo molto molto interessante questa commissione di atmosfere balcaniche, l'utilizzo del flauto, non vi saprei dire quale tipo di flauto esattamente stessero utilizzando, inserita in questa cosa un po' folk, un po' blues. Mi è piaciuto, insomma, è un progetto che mi piace moltissimo. Fra poco torno alla vostra lista, però prima non posso esimermi, visto che parliamo di musica dal mondo, anche nella puntata di oggi, anche nella puntata di oggi, inserire un minimo di trash, che sapete essere una mia passione. Poi me lasciano qua libero 2 ore in più, anzi, se contiamo tutta la settimana, 10 ore in più libero davanti a un microfono, e io non posso non passare la musica trash, già a prescindere. Dopodiché, in giro per il mondo, musica che parla lingue diverse, io vi dico, più diverso di qualsiasi dialetto sia dell'indiano, perché non saprei distinguere le 57 lingue che si parlano in quel subcontinente, ma diciamo ce n'è poco. Ora, se voi ricordate, noi siamo già stati, almeno quelli della mia generazione da ragazzini, a contatto con la musica indiana, nello specifico con una canzone che monopolizzò un'estate, canzone che inizia con questo riffettino che sentirete ora in sottofondo. Esattamente questo qua era una canzone da discoteca chiamata Mundian Tubak, che fra l'altro scopiazza a mani basse. Vabbè, anzi, ditemelo voi da che cosa scopiazza, perché è chiarissimo. E i Bloodywood, band metal di Delhi, ha deciso di rifarne la versione metallara, e dunque un brano trash da discoteca indiano rifatto in versione trash metal. Che cosa ci può essere di più adatto a questa trasmissione?

cosa, ho scoperto un qualcosa improvvisamente, cioè per la prima volta mi sono chiesto ma chissà che significa questa canzone. Sono andato a cercare la traduzione di questo brano che, ripeto, fu un successone da discoteca, non so se ve lo ricordate, che è incredibile perché è una canzone patriarcale contro il patriarcato. Io non pensavo si riuscisse a fare un qualcosa del genere. C'è una canzone che dice ad una ragazza che deve stare molto attenta, naturalmente, perché i maschi sono a merda, ok, e fin qua tu dici vabbè, la canzone denuncia il patriarcato, ma la invita di conseguenza a nascondere la faccia nel velo. Cioè, capito la cosa oltre livello? Cioè, siccome siamo tutti a me, sei un po', devi stare attenta perché se no ci sono i maschi violenti, allora tu che devi fare? Ti devi nascondere. È certo, mi sembra ottimo, molto educativo, grazie com'è che si chiamava, DJ Punjab, qualcosa del genere, che compose questo brano. Grazie mille, meraviglioso, intrisa veramente di genialità questa cosa. Come denunciare qualcosa essendo totalmente inseriti nello stesso? Andrebbe fatta a studiare probabilmente nei corsi di psicologia. Va bene, in ogni caso ce ne torniamo a casa fino alla pausa delle 14:30 con delle sonorità che conosciamo un pochino di più, e poi io ho un'ultima proposta per voi in realtà, e ne peschiamo un altro paio dalle vostre. Cioè, voglio proporvi una band che canta in una lingua veramente, veramente, veramente particolare, ok? Perché in realtà non... cioè, canta italiano, tecnicamente, ma leggendo parole di un'altra lingua. Una roba geniale, subito dopo la pausa.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.

0: È Todis, un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero origine Italia a 35 centesimi al chilo.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Stai ascoltando
9: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
10: 14:34 minuti, mercoledì 12 di agosto. Jacopo Marroni in diretta con voi fino alle ore 15. Questa settimana sono io a farvi compagnia fra l'una e le tre di pomeriggio. Poi lascio cuffia e microfono a Valerio Cesari ed Emanuele Forti. In ogni caso, in questa trasmissione stiamo parlando di musica. Musica che arriva da tutto il mondo. Vi ho chiesto quali sono le vostre band, i vostri progetti preferiti, che, attenzione, non devono cantare né in italiano né in inglese. Ne abbiamo sentite delle belle. Abbiamo qualche altro minuto insieme per sentire un altro paio delle vostre proposte. Prima però un brano dei Wolfmother. Questa è Vagabond.
11: Radio

0: Vagabond e Wolf Mother. Signore e signori, 14:37 minuti, state continuando a scrivermi, addirittura mi state proponendo gruppi dell'Iran. Io, se faccio tempo, vi faccio ascoltare una cosa pakistana che mi piace tantissimo, che è una roba tutta super melodica, diciamo, quindi non so, sicuro che vi possa piacere moltissimo, però ve li farei ascoltare tantissimo. Nel frattempo stavo cercando alcune delle altre proposte che mi avete fatto, che ormai sono difficili da trovare, per esempio 30 Dias de Obscuridad, il primo disco dei Buffalo, quelli argentini, non quelli che trovo su Spotify. Invece vabbè, cioè adesso tento, quando sono queste band, se riuscite a mandarmi anche un link sicuramente mi facilitate le cose. Sharam Sherbaf dall'Iran, adesso li vado a sentire, insomma vediamo un po', devo fare una selezione perché mi avete mandato veramente decine e decine di canzoni da in giro per il mondo. Prima però le nostre novità, questa Black Hole è di Gatta Morta, progetto piuttosto interessante, c'è Buzz Osborne dei Melvins e JD Pincus dei Battle Surfers insieme.
1: Brand new music right here. Brand new.

Black Hole, gatta morta, fra le nostre novità in alta rotazione 14:41. Oh, bene, questi li abbiamo ritrovati su una piattaforma che non sentivo da una marea di tempo. Parliamo dei Buffalo, perché poi a chiamarli Buffalo mi viene da pensare agli altri Buffalo. No, questi invece sono un gruppo rock, quasi stoner rock. Me li citate, me li avete riproposti al 3899-106-600 dicendo i Caius argentini, sostanzialmente. E il loro disco più bello, che è anche quello che conoscevo effettivamente anche io, 30 Dias de Oscuridad. E allora ce li sentiamo insieme. Io sono belli ignoranti, ascoltate, sentite che...

Argentina, Dañar, por Dañar. Ebbene, bella roba questa qua, devo dire. Fra l'altro oggi, cioè, veramente mi dispiace perché sono riuscito a passare, credo, neanche un decimo delle canzoni che mi avete mandato al 3899 106 e 600. Alla fine ho fatto praticamente la vostra playlist, perché io pure di mie proposte ve ne sono riuscite a far entrare tre. E sto cercando di andare un po' per zone del mondo, quantomeno. Almeno cercare di toccare ogni zona in maniera ampia del mondo. In Europa abbiamo fatto tanto, abbiamo visto tanta musica spagnola, francese, tedesca. Siamo andati nei Balcani, musica basca, irlandese. E ancora abbiamo toccato pochissimo l'est, veramente ad est, così come il territorio africano. E allora una e una da questi due luoghi. Mi segnalate qui una band che... 3899106600, una band che avevo fra l'altro incontrato quando, non so se vi ricordate, anni e anni fa, il mercoledì pomeriggio facevo la rubrica Around the World proprio con Matteo Catizzone e poi il Traveling, on the road, poi abbiamo iniziato a fare insomma un programma in cui andavamo proprio metaforicamente in giro per il mondo a conoscere luoghi e conoscere musica. Li avevamo già intercettati qualche anno fa, me li riproponete. Questi vengono dall'Indonesia e fanno una sorta di quasi metal core ignorante e cattivo indonesiano, insomma. Vila Bali V. Sì, 2W all'inizio e alla fine, che soggetti.

Paquetta, Vila Baliv. Ripeto, io non la so pronunciare questa cosa, ma è solo che gli piaceva avere la W all'inizio e alla fine. Bene, questo è il metalcore indonesiano. Indonesiano? Sapete che non so neanche se si parla in una lingua sola anche lì o se se ne parla in 57. Vabbè, in ogni caso, sicuramente vengono da Bali. Su questo siamo abbastanza sicuri, sia dal nome sia dal bio. Benissimo, a questo punto 14:50. Mi chiedete anche qualcosa di africano, addirittura musica gnawa africana. Ragazzi, cioè, comunque cerchiamo di stare dentro un mondo un pochino che sia potabile per tutti, perché naturalmente ci sono anche diciamo delle sonorità che sono non solo difficili da seguire per tante persone, ma sono anche difficili da trovare, nel senso che la musica gnawa africana o cerco su una playlist e metto a caso e probabilmente becco schifezza, oppure una deve conoscere. Non mi posso avventurare tanto in là, però posso proporvi un artista africano che vi ho già proposto altre volte, che fa una sorta di operazione un pochino diversa, no? Avvicina i nostri universi musicali. Questo brano ve l'ho già proposto altre volte ed è un brano molto molto bello, che però necessita di mettersi un attimino in un'atmosfera diversa rispetto al metallo che abbiamo sentito, che già questa chitarra vi suggerirà. Lui si chiama Geoffrey Oriema e questa Makambo è il più importante successo e probabilmente anche il brano più riuscito.

0: songi songi bane koe ni kamo na motema e ngai na motema uno para ki leva chuli no lutua
1: Geoffrey Oryema, classe 1953, cantante e compositore ugandese, fuggito dalla sua terra per riuscire a fare musica come desiderava, non una terra purtroppo particolarmente fortunata, quella dell'Uganda. Purtroppo se n'è andato nel 2018 a Parigi, ma probabilmente il disco Exile Real World del 1990 è diciamo la massima summa della sua attività artistica. E come vedete lui che cosa fa? È secondo me molto furbo, ma in senso positivo, è assolutamente molto intelligente come artista. Va a portare un canto che è chiaramente un canto tipico dell'Africa subsahariana, per intenzione, per il tipo di note, per il tipo di tempo con cui le frasi vengono ripetute, ma lo fa su un tappeto di chitarre molto nostro, molto europeo, quattro quarti facili, semplici, li possiamo tutti seguire. E a quel punto, a quel punto unisce i mondi, arriva la magia, perché noi che magari ci troviamo spaesati, se la musica è assolutamente indipendente dalla nostra armonia, dal nostro quattro quarti, in questo caso ci troviamo a casa, ma possiamo apprezzare la bellezza di sonorità e melodie molto molto diverse. Bene signori miei, io a questo punto il nostro tempo è terminato, mi arrivano ancora delle proposte, ma ahimè il nostro tempo a disposizione è terminato. Io me ne torno a casa, lascio cuffie e microfono a qualcuno che tenterà di riportare su di tono tutta la qualità della trasmissione. Io nel frattempo vi lascio con un ultimo brano. Ora, è un brano che voi mi potrete dire che in parte ha un pochino violato quello che vi stavo dicendo, cioè devono essere gruppi, no, abbiamo detto, non anglofoni indubbiamente, e neanche italiani. Però ecco, allora, questi sono italiani, tecnicamente sono italiani, però non potete dirmi che questo brano qua sia effettivamente in italiano, anzi teoricamente credo sia in farsi. Vi lascio con i Nanowar. Ciao!

0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
2: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mercoledì 12 agosto 2026, questa è Antipop, bene sì. Allora, subito, buon pomeriggio Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio, fino a un certo punto. A Valerio Cesari, Valerio, la cassettiera, il pubblico in studio, il pubblico a casa e il pubblico al lavoro.
0: Sì, e anche, non so, il telepubblico, quello della TV,
1: televoto,
0: no?
1: Il telegattone, sì. Mercoledì 12 agosto, metà della settimana, quasi metà del mese, no? Quindi proprio arriviamo, proprio, vedi l'inizio della Serie A, sta lì, è un attimo, poi arriva settembre.
0: E poi è la cosa che a noi interessa, no?
1: Poi arriva Natale, è un attimo,
0: fin
1: anche lì.
0: Cos'è Antipop se non un apostrofo rosa tra le parole,
1: tutto
0: gioca
1: l'anno,
0: la Roma e basta.
1: E cioè, qualcos'altro,
0: qualcos'altro,
1: no?
0: Vabbè, ringraziando Jacopo che è stato con voi durante Soul Driver fino alle 15, noi iniziamo, saremo con voi non fino alle 18, anche se poi capita che ci ascoltiate più o meno fino a quell'ora, ma vi assicuro che è un'illusione sonora,
1: in realtà è
0: acustica, non siamo veramente noi.
1: Vicino al buco nero, no? Sì. C'è lo spazio-tempo deformato, ecco, più o meno anzi poco.
0: Siamo,
1: è
0: siamo
1: il
0: noi
1: buco
0: anche
1: nero della radiofonia.
0: Esatto, non siamo noi perché ce la siamo studiata veramente bene. Vabbè, iniziamo con i Joy Division di She's Lost Control.
2: Radio Rock, back in time.

just want the classics. Can't blame them, really.

0: i Weezer. Oggi fa caldo, forse più degli altri giorni, mi spingo a dire.
1: Questo non posso dirlo, perché anche ieri faceva molto caldo.
0: Più,
1: esattamente, cioè faceva tanto caldo ieri, fa tanto caldo oggi. Però le previsioni potrebbero essere confortanti. Leggevo appunto di un arrivo,
0: sì,
1: no, di temporali.
0: Dopo Ferragosto in poi dovrebbe andare meglio.
1: Dalla prossima stagione, quindi la prossima settimana, quindi insomma.
0: Potrebbero cominciare a fare 40 gradi anziché 42.
1: Più o meno, sì, o 38.
0: Potremmo siamo tornare a respirare. Poi non so te, tu c'hai la simpaticissima cagnetta. Io ho due gatti che stanno spalmati a terra.
1: Sì,
0: proprio
1: più o meno.
0: Mi fanno manca una mania i croccantini.
1: Sì, poi il cane cozza, nel senso che comunque 40 gradi percepiti noi, 57 miliardi lei, ma deve stare attaccato a te. Pure quando dormi, qualsiasi cosa tu faccia.
0: È fedele da quel punto di vista.
1: Sì, fedele, un po' rompipalle, però
0: tiene
1: sì.
0: Il punto.
1: Però che fai, ragazzi?
0: Certo. No.

0: Bomb, i Blur. Comunque l'impressione, oltre che fare parecchio più caldo, cioè parecchio più caldo, almeno oggi mi sembra più caldo di ieri, che pure ci si squagliava al sole, ma pure all'ombra, è che ci sia ancora tanta gente in giro, nonostante il 13 quasi d'agosto, oggi
1: sì,
0: è 12.
1: Meno del solito, però effettivamente ancora in giro. C'è stata anche una statistica recente, anche durante altri nostri colleghi hanno trattato l'argomento sul fatto che effettivamente le vacanze costino troppo,
0: sì,
1: e quindi non tutte le
0: fanno sempre in meno.
1: Se ne fanno sempre in meno, mi sembra un po' evidente. Anche i costi di spostamento sono aumentati, no? Così come gli alberghi o i voli o qualsiasi altra cosa.
0: Fa la benzina mi sembra economico ormai, sempre
1: abbastanza.
0: Più poi
1: se la paghi non conviene. Se tu invece hai quei modi, insomma, un po' così
0: Fai saltare in aria un distributore.
1: Uno c'ha i modi per avere della benzina a buon mercato. E qui mi taccio.
0: Senti, uno tipo te.
1: Non ho detto questo, l'hai detto te, io mi dissocio completamente da queste tue parole. Per quanto riguarda le previsioni di oggi, di mercoledì 12, lo ribadisco perché almeno capiscono che siamo veramente in diretta, no? Se no pensano che questi siano registrati. Allora, danno un bel temporale alle 19, questo ovviamente è su Roma, io ho messo su Roma, 19, 18, 19, quindi possibili temporali. E poi basta, dici ok, possibili temporali.
0: Possibili,
1: quindi
0: uno si deve organizzare però,
1: la temperatura mi calerà.
0: Eppure
1: no,
0: qui.
1: No, perché la temperatura, sempre fonte il meteo.it, alle 20, quindi dopo il temporale, è di 31 gradi.
0: Ah beh, cioè piove tanto per far vedere che piove.
1: Quell'effetto monsone, capito? Bangkok, non so come dire, l'umidità 100%. Ecco.
0: Piove perché chi ha deciso che piove ha detto, è un po' tanto che non piove, famo sta finta.
1: Fatevele bastaste piogge, che poi arrivate.
0: Fino a ottobre almeno.
1: No, invece poi si passa la prossima settimana con temperature leggermente più... direi fresche, ma è un eufemismo, perché le massime stanno intorno ai 30-32, quindi
0: non troppo.
1: Non troppo.
0: No.

0: perché così si disannuncia questa canzone di Crash Test Dummies. A proposito di One Hit Wonder, tema sul quale andremo.
1: Ma sì, andiamo un po' dopo sulle One Hit Wonder. Allora, sì. 32 gradi rispetto ai 38-39 di questo periodo vi sembrano pochi? Ma non nessuno ha detto che sono tanti i 32 pochi. Cioè, semplicemente che, faccio un esempio, il sito
0: si sta un po' a consolare con l'aglietto
1: menzionato, il meteo.it, riporta come orario alle 15:10, 15:20 35 gradi. Ovviamente non ci sono 35 gradi, sono molti percepiti molti di più.
0: Ma sì,
1: quindi
0: ragazzi,
1: 32 che dicono, insomma, arriva l'aria fresca, non è così.
0: Ma
1: ecco, anzi, quello è un po' il senso.
0: Una foglia,
1: no?
0: Quello è uno dei problemi.
1: Nonostante i temporali, comunque la temperatura resta lì. Poi sì, ben vengano i 32 rispetto ai 38, questo mi sembra abbastanza evidente.
0: Ovvio.
1: Però vorrei anche un po' meno, no?
0: Sì, beh, sì, noi vorremmo pure un 28-30.
1: Sì, e tra l'altro io sono un amante del caldo, anche caldo pesante, così è troppo, veramente troppo.
0: Questa
1: perché
0: è un'altra cosa, non è neanche più caldo.
1: È tutto di fila, è da metà giugno, non ricordo neanche quanto tempo fa faceva fresco,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, che poi ecco quello che dicevamo, no? Adesso uno non si deve neanche preoccupare, com'è, di questi giorni, di cosa fare a Ferragosto, ma anche di dove fare qualcosa a Ferragosto, che sia abbastanza refrigerato, predisposto per
1: minimo
0: di climatizzazione.
1: Un ristorante Fiumicino, non sul mare, e ho un po' paura. Perché spero che il locale sia organizzato anche con dei mega ventilatori, non lo so, però effettivamente un po' di timore ce l'hai, perché poi ti mangi tutto all'aperto, no? Quindi è un po' casino.
0: Un po' di bevi una cosetta, quindi.
1: Senti, un'altra pratica comune di questi anni è quella di aggiungere il blues, il termine blues, dopo una parola. Ad esempio, c'era, che so, il blue, o prima, che so, c'è il Blue Monday, come tristezza, adesso c'è l'August blues, cioè l'agosto triste, mesto,
0: la malinconia di agosto.
1: La malinconia di agosto, questa è una roba che veramente inizia a rompere un po' le scatole, dover infilare malinconia sempre e comunque adesso anche ad agosto. Forse ce l'avevamo noi quando eravamo piccoli, no, che cominciavi a vedere le pubblicità della cartella, dello zaino, quindi
0: la scuola si avvicinava proprio a grandissimi grandi falcate.
1: Era finita. Allora, se parliamo magari di quella fascia di età più o meno giovane, è un conto, ma adesso un po' meno. Comunque, dopo la canzone approfondiamo un po' l'argomento, perché lascia perplesso.

0: Come Inside, Paul McCartney e niente, quindi c'è questa malinconia d'agosto che andiamo un attimo a spiegare come fenomeno.
1: Ci sono momenti in cui l'estate è ancora nel pieno delle sue giornate calde, eppure dentro di noi scatta già una strana sensazione di ansia. Accade spesso durante agosto, mentre fuori c'è il sole e le serate all'aperto, la mente comincia a proiettarsi verso il rientro alla solita routine, scatenando una malinconia del tutto simile al classico magone della domenica sera. Però qui si parte da un presupposto che d'estate uno non lavora. Nel senso che
0: invece, sentite noi, insomma, stiamo qua.
1: La routine, ma come noi, tante altre persone mantengono la routine di tutto l'anno, a parte magari due settimane, tre settimane.
0: Sono quelle le ferie che uno si fa.
1: A spiegare appunto questo stato d'animo è lo psicologo Eli Kraiem. Spero si pronuncia così. Secondo lo specialista, la malinconia d'agosto si riferisce alla tristezza e all'ansia che alcune persone provano con l'avvicinarsi della fine dell'estate. L'estate porta flessibilità e momenti di pausa, mentre l'avvicinarsi della sua conclusione fa riaffiorare scadenze e responsabilità. Questo però è quello che accade anche alla fine dell'anno, no? Quando dice un altro anno è passato, devo fare i conti con...
0: Qualcuno direbbe l'estate è un periodo un po' di maggior contatto, no? Nel senso che ci si scopre, ci si mostra, ci si mette anche un po' in paragone con gli altri.
1: Stai parlando da psicologo?
0: Ho già fatta la fattura, nel senso, quando sono andato ho iniziato dicendo qualcuno direbbe, già lì stavo con ho premuto invio, quindi...
1: Allora, tu che ne pensi, diciamo, di queste... Non ricerche, ma di questi studi, no?
0: Questa è la seconda fattura.
1: L'ho capito, vabbè, però no. Fanne una unica.
0: Vabbè. Cosa ne penso? Ne penso che vuol dire tutto e niente generalizzare così, nel senso che l'estate è un periodo particolare perché si fanno progetti, perché magari ci si pongono degli obiettivi, no? Il classico da settembre in poi, no, di per sé non è che sia un periodo troppo diverso dagli altri, appunto, no?
1: Quindi... Se ne riparla a settembre, com'era?
0: Sì, che poi ecco, il miglior momento per fare qualcosa è adesso, cioè è sempre così, è come quando uno dice no, la dieta la comincio lunedì, cominciala oggi.
1: Ma quello è vero, nel senso che ci sono alcune cose che ti scattano e le devi assecondare, altrimenti poi
0: aspettare,
1: non le fai
0: di
1: più.
0: Essere pronti, poi non arriva mai quel momento.
1: Vabbè, sto agosto che effetto vi fa?
0: Dai,
1: cioè, già state proiettati verso settembre.
0: Avete pure voi sta sensazione
1: o questo studio è una stupidaggine?
0: Esatto, quello.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flacconi per 19 lavaggi è 8,99 euro. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 euro. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 euro. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Anti-pop.
19: La trasmissione che peggio è impossibile.
18: Anti-pop.
19: Questo è
20: Antipop di nuovo con voi dopo il break, il suo primo delle 15:30. Ci sono gli Oasis al rientro con Supersonic.

0: in the future, gli Strokes, la bellezza di questi 40 gradi, ci scrivono al 3899106600, è che dipingendo si asciuga tutto rapidamente, posso andare avanti in fretta.
1: Ok.
0: Quindi puoi dipingere più cose perché quello che fai si asciuga subito.
1: Questo perché effettivamente il nostro amico è un artista, un pittore, no? Quindi la Lega dipinge e si asciuga tutto velocemente.
0: Ha fatto questo ritratto molto grande, sembra almeno così a vederlo in scala dalla foto, di Ace Frehley dei
1: Bello, Kiss. Molto bello, molto,
0: molto bello.
1: Quindi diciamo, lui potrebbe patire questo August Blues, cioè la malinconia di agosto, no? Perché poi arriva settembre, si abbassano le temperature e quindi
0: le cose non si asciugano più di fretta.
1: Questo perché? Perché Eli Kraiem, lo psicologo in questione, riporta la presenza, insomma, sta studiando questa malinconia di agosto. Secondo lo specialista, ripetiamo, la malinconia di agosto si riferisce alla tristezza o all'ansia che alcune persone provano con l'avvicinarsi della fine dell'estate. Io sfido chiunque magari a provare un po' di malinconia di agosto, ci sarà sicuramente qualcuno all'ascolto. Sì. Però con queste temperature, secondo me, prima ci liberiamo di agosto e meglio è.
0: Settembre sarà sicuramente qualcosa di meno impattante.
1: La preoccupazione
0: emotivamente non.
1: Esatto, la preoccupazione magari ad oggi è quella di capire come passare del tempo, come refrigerarsi un po'.
0: Che fare che non sia chiudersi in un centro commerciale.
1: Perché poi sì, c'è il centro commerciale
0: e basta.
1: Basta.
0: Il cinema,
1: ma se lavori comunque devi sottostare a una cosa faticosa. Tra l'altro, veramente mando un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando su strada sotto il sole, perché veramente è una cosa secondo me impensabile. Non conosco bene le dinamiche che portano poi queste scelte.
0: Sono dei paletti.
1: Però
0: per
1: ecco,
0: chi rispetta.
1: Mi vergogno quando magari passo in macchina e vedi queste persone sotto il sole a scavare, a scavare, a scavare. La roba che mi fa veramente incazzare.
0: Vabbè.

0: Erotomania Dream Theater. Allora leggiamo i tanti messaggi arrivati nel frattempo. Andiamo con quest'audio di Marco.
1: Beh, raga, comunque io adesso sto proiettato che fino a venerdì sto archiato a lavorare a 700 milioni di gradi, tipo in un alto forno. Dopodiché, se permettete, sarò concentrato sui miei 15 giorni di meritatissime ferie. Poi quando ritorno il 31 ci penso a settembre, secondo me.
0: Lui non si fa il problema di...
2: No, perché...
0: di cosa accadrà dopo le sue ferie, perché tanto vuole arrivare a quelle, giustamente.
2: Perché la malinconia di agosto va bene se tu ad agosto non fai nulla,
0: cioè, o se c'hai modo di essere malinconico,
2: fai 100 vacanze, sì, è ovvio che poi le rimpiangi, c'è un po' sta malinconia che di ritornare alla routine, no? Fare all'amore, ci scrive il nostro Domenico, come ipotesi per, non so,
0: una
2: rinfrescarsi
0: roba.
2: Però anche qui si può dire che da una certa temperatura in poi fare all'amore.
0: Sì, io penso che ormai da maggio in poi si rivediamo a ottobre.
2: Poi hai 20 anni, fai come ti pare.
0: Sì, sì, dopo no. Ciao Timop, per me agosto, questa è Anto, è paradossalmente il mese più freddo dell'anno. Non faccio mai niente ad agosto, rimandando le mie vacanze a tempi migliori. Città vuota e senso di desolazione, malinconia come non mai.
2: Però qui è una malinconia non perché poi ricomincia la routine, no?
0: Ma
2: a settembre,
0: perché intorno c'è più o meno le balle di fieno.
2: Le balle di fieno ti dà quell'effetto, sai, proprio di Carlo Verdone, no?
0: Sì,
2: cioè i film di Verdone,
0: sì,
2: Roma
0: sì.
2: D'agosto, tu che giri un po' da solo, che guardi, ma anche i bar sono chiusi, tutto
0: sì,
2: chiuso,
0: queste strisce d'asfalto, di cemento,
2: che in lontananza sembrano vedo bagnate,
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: tremolano perché fanno 2000 gradi,
0: 800 gradi,
2: sì, è così,
0: sì, sì.

0: Mercy Street, Queens of the Stone Age.
1: Buongiorno ragazzi, allora io ho cambiato lavoro di recente, ho cominciato il 12 giugno, quindi quest'anno non avrò ferie quest'estate, sono a Roma a lavorare. L'unica consolazione sono le trasferte e la settimana prossima sarò 3 giorni in Puglia per lavoro. Questa è la mia gioia e le mie vacanze di quest'anno.
0: Te farei qualche bagno, insomma.
2: Però hai detto lavoro, tra virgolette, io vado in Puglia per lavoro, ha fatto anche un po' l'occhiolino.
0: Sì,
2: no?
0: Ha dato proprio l'intonazione come a dire.
2: Non ce la racconta giusto.
0: E faccio gli affari miei, sì.
2: Ci mandano un link di una canzone di Perturbazione, Agosto, effettivamente era di agosto il mese più freddo dell'anno, non Radio Rock Italia, ma dopo il messaggio della sorella ascoltatrice non potete non passarla, noi possiamo non passarla, perché
0: non la passeremo.
2: Perché di solito le richieste sono dalle 10 a 7 in poi.
0: Soprattutto dovete portare del cibo, delle bevande, perché
2: soprattutto
0: basta pure questa storia.
2: Ella non la conosce, ella.
0: Ella. Vabbè, l'ascoltatrice di qui sopra.
2: No, perturbazione dei d'agosto di perturbazione non la passeremo adesso.
0: Perché
2: forse
0: siamo
2: dopo.
0: Stronzi,
2: funziona così. Ascoltate, portate a mangiare ad altre trasmissioni e questo è quello che accade.
0: Eh sì.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Questo è
0: Antipop. La trasmissione che è meglio è impossibile.
12: On Radio Rock.
13: Seconda ora di Antipop di oggi, mercoledì 12 agosto 2026, che prende il via con i Cult di Rain.
12: Radio Rock, back in time.

0: Trolla in this moment. Non so se hai letto o sentito che stasera c'è l'eclissi, che tutti si stanno attrezzando con gli occhialetti che vanno a ruba.
1: L'ho scoperto ieri sera perché la mia compagna mi fa: ah, compriamo gli occhiali.
0: E poi non so manco se si trovino più, perché siamo arrivati.
1: Se vuoi perdere la vista, vai, sì, comprali, certo. Fissa l'eclissi, sì. No, non lo so, a parte gli scherzi, non lo sapevo, poi l'ho letto ieri.
0: Dopo 27 anni
1: dico una cosa importante, sì, ma sì, si vede, cioè, se...
0: c'è un sul cielo compare ad un certo punto un'enorme scritto Antipop.
1: Quindi
0: dopo 27 anni dall'ultima volta.
1: L'eclissi di Antipop, no? Perché ricordiamo, Antipop è giunta alla 40esima edizione.
0: Sì, insomma, cioè, gli anni di Radio Rock.
1: Poi,
0: più o meno,
1: sì, esattamente.
0: Cioè, non i primi due, perché se sbagliarono all'epoca te non metteci in mezzo.
1: Bravo, bravo. Perché poi c'era un po' di Marita, ancora quelle cose così. Poi c'erano delle trasmissioni che millantano: no, questo è il 50esimo. Noi abbiamo 40 anni alle
0: di
1: spalle.
0: Attività alle spalle.
1: E tre eclissi, almeno.
0: Almeno.

0: It's All to the Wind, King Crimson. Vabbè, visto che tutti ne hanno parlato, diciamo qualcosa anche noi su questa benedetta eclissi.
1: Ah, sicuramente noi ne parleremo in maniera totalmente diversa, sì, un po' più approfondita, perché dal primo contatto tra Sole e Luna, la totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole di oggi. Già diciamo che in Italia non si vedrà al 100%, anche se si raggiungeranno una buona percentuale. Ad esempio, nel nord-ovest si arriva al 90%, con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa, a seconda della posizione. Vabbè, queste sono insomma le varie situazioni. Eccolo qui, questa è una cosa molto interessante. La totalità, della copertura non si potrà raggiungere il nostro paese, anche se nel nord-ovest si supererà il 90% di copertura del disco solare, e dalla Sinara in Sardegna ci sarà il massimo con il 98%.
0: Quindi, anche a Pavona, pare.
1: Anche a Pavona e sì, a Cecchina soprattutto. Sì, sì, sì. Il vero problema è che da noi l'eclisse era molto vicina al tramonto, tanto che in base alla posizione all'orizzonte libero che si avrà, il culmine dell'eclisse potrebbe avvenire anche dopo che il sole sarà sceso oltre l'orizzonte, quindi non vediamo una cippa. Questo lo dicono gli esperti, lo diciamo
0: proprio così,
1: noi. Quindi munitevi, non so, i funghi di bottiglia, com'era?
0: Andate alla Sinara, sì.
1: Come si vede l'eclisse, sì. Cosa serve? Gli occhiali speciali?
0: Occhialetti questi qua.
1: Quella da saldatore funziona, cioè la maschera da saldatore. Io ricordo che funzionava, cioè mio nonno mi dava quella, poi
0: pure vai lì anche sia col saldatore che col frullino, pure un po' per allontanare le persone e fate spazio,
1: quelle cose, no? All'asinare è pieno di questa roba, sì, quindi sì. Questa è un avvenimento fondamentale,
0: piccolo bignami sulle crisi,
1: quindi questa è una cosa fondamentale, quindi ringraziate Antipop e la rubrica della scienza
0: dai.

0: Cult of Ignorance Europe con questo caldo, no? Eclissi o non eclissi? L'aperitivo, come mi si colloca? Come un qualcosa che rimandiamo a ottobre direttamente? O...
1: Sai che è complicata come cosa, perché l'aperitivo, se immaginiamo un posto con i tavoli all'aperto magari, no? Diventa difficile.
0: Sacro.
1: Quindi l'aperitivo lo puoi convertire in una cena al chiuso.
0: Cioè vai direttamente alla cena magari. A quel punto
1: Perché l'aperitivo, a che ora lo fai l'aperitivo?
0: Diciamo se è mezza sette
1: quindi già 19
0: dalle sette e mezza in poi secondo me sei più propenso per la cena che non, cioè più prossimo alla cena che non
1: mettiamo pure ti
0: tanto
1: siedi...
0: fa comunque 30 gradi
1: sì,
0: almeno
1: ti siedi alle 19 a meno che non c'è il sole, nel senso che devi arrivare che ne so alle 8 e mezza
0: almeno
1: cala un po' il sole quella roba lì, altrimenti guarda, è complicato perché tu arrivi alle 19 ti siedi o fai tutto uno, nel senso che comunque ti siedi alle 19 ti alzi alle 23 ti fai quelle belle 4 ore alcoliche
0: e poi inizi a cenare
1: esattamente diventa quello l'orario, cioè ora, o fai finta di niente per la temperatura perché sennò non fai più niente
0: o trovi qualche posto che lo fai all'interno
1: sì e poi ci sono magari situazioni, no, ma anche diciamo prima vicino a casa mia dove anche abitavi prima te vicino, che hanno il giardino, si sta bene, non quest'anno quest'anno era una cosa veramente impossibile,
0: quest'anno è impossibile da giugno, quindi adesso ha maggior ragione,
1: ma un peccato perché d'estate la fase dell'aperitivo insomma, è proprio quella più bella, cioè col fatto che le giornate sono lunghe ti le godi di più,
0: il fatto che c'hai in giardino e magari te lo usi, no, cioè adesso è io cioè, non riesco, guardo dalla finestra il giardino
1: ne
0: mio,
1: parlavo ieri con un paio di amici, quest'anno non ho sfruttato neanche una volta il giardino, aspetterò probabilmente fine settembre ottobre per organizzare qualcosa.
0: C'è pure paura a invitare qualcuno perché gli fai in dispetto più che
1: sì, sei una cattiveria,
0: una cosa piacevole.
1: Vuoi fare un po' di brace? Che sei matto? Una cattiveria, cioè proprio un testamento sulle palle.
0: Sì, se può fare.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il caro vita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto
3: alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99€.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
8: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331-388-5787. Libri16.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
11: Oh papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Anti-pop.
3: State ascoltando
2: Anti-pop,
3: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
4: Rock. 16:37, giro di boa per Anti-pop che arriva con i Nickelback di Animals.
5: Radio Rock. Back in time.

Growing Up, Dinosaur Junior, seconda anticipazione dopo il brano che abbiamo avuto qualche settimana fa, pure quello all'interno della nostra alta rotazione, dal loro nuovo album Dernier in uscita il 28 agosto, ci siamo quasi. Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre, parlando quindi di cose che sono già realtà di Super Six, che è visibile in tutta Italia cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando il vostro telecomando ovviamente e selezionando Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la musica nostra e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Ma Friend of Misery, la traccia che quasi chiude Metallica, perché la penultima, l'undicesima in scaletta Metallica, quinto album in studio degli stessi Metallica, che usciva oggi nel 1991, che quindi nel 2026 di 12 agosto compie 35 anni.
1: Caposaldo, tanti auguri.
0: Non solo della musica metal ma rock in generale, per molti l'inizio del declino di una band che per i quattro album precedenti non ha sbagliato, non dico un disco ma una canzone, però insomma le band e gli artisti appunto si evolvono. Noi molto più umilmente, sì, e inutilmente forse stavamo parlando non di pietre miliari bensì di aperitivi. Sentiamo un po' cosa avete scritto e registrato voi, dai.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Non so se è da qui che ne state parlando o se l'avete sentito, ma cioè Sir Brian May,
0: sì,
2: che è quel signore con l'obbligo di strimpellare la chitarra, che nella vita
0: è
2: un astrofisico,
0: sì,
2: che sta postando delle storie dalla Spagna, non so se ci è andato apposta, a
0: sì,
2: proposito dell'eclissi,
0: c'è andato,
2: ha detto
0: apposta,
2: che avrebbe provato a fare una live, anche se purtroppo non aveva un buon segnale, quindi non sapeva se ci riusciva, però raccomanderei.
0: Ci è andato apposta, e lui è un astrofisico, appunto Brian May, oltre che Baronetto, come anche altri Queen, ma non solo, Paul McCartney, Mick
1: Antipop,
0: Jagger, Antipop, chi più ne ha più ne mette, è andato apposta in Spagna, ha fatto notizia, perché lui l'ha detto, per vedere bene l'eclissi di oggi. Buon pomeriggio Antipoppi, si potrebbe ascoltare Misty Ecstasy dei Vukovi, grazie mille della compagnia e buon pomeriggio. Sì, se ci porti qualcosa, siamo
1: esatto,
0: sempre lì, perché insomma altrimenti...
1: O comunque,
0: sì,
1: tanti complimenti.
0: Tanti complimenti.
3: In giardino solo se c'hai la piscina, anche la piscinetta piccola, ma fa tutta la differenza del mondo.
0: Però che te metti con gli amici entra la piscinetta, non...
1: Allora lo puoi fare magari in 3-4, lo puoi fare, però anche la piscinetta mi diventa un brodo.
0: Eh sì, ragazzi.
1: Cioè l'acqua del lago era praticamente brodo, era,
0: sì,
1: praticamente,
0: ragazzi, una cosa... ormai era l'acqua del mare così come del lago,
1: era...
0: a 30 gradi
1: era una cosa veramente insopportabile e anche un po' schifosa, nel senso che sembra di star mollo veramente,
0: sì,
1: non so, nei quei tortellini, cioè,
0: non c'è manco più la cosa, l'impatto, no, dei teschizzi, no,
1: che... ah, però... refrigerio,
0: no,
1: no, niente. Comunque si parla anche di aperitivi perfetti, perché serve qualcosa di fresco. Dopo il prossimo brano abbiamo trovato proprio quelli che sono i trucchi, non i locali, i trucchi per l'aperitivo perfetto, è quello che non deve mai mancare
0: negli aperitivi.
1: Ma...
0: attenzione.

0: Peter.
1: Ciao.
2: Ehi.
1: Queste sono le mie tre prerogative per avere un aperitivo perfetto.
2: Vai.
1: Uno, andare al London Bar.
0: Certo.
1: Due, trovare qualcuno che ti offre l'aperitivo al London Bar.
0: Certo. In un posto qualsiasi.
1: Tre, se non trovi nessuno che ti offre l'aperitivo, fai il vento al London Bar.
0: Ah, è giusto, queste sono le tre regole dell'aperitivo. Non so se tu ne hai altre in realtà.
2: Allora, in realtà più che regole, qui ci sono dei consigli per l'aperitivo perfetto. La prima cosa è guardare il menù delle bevande, che sia insomma organizzato a casa o in un locale.
0: Sì.
2: Cocktail e mocktail botanici, perché con il caldo, no? Caraffe di gin tonic con cetriolo e menta che ti rinfresca il palato. Oppure un analcolico con ginger beer, cetriolo e basilico, tutta roba fresca.
0: Così.
2: Acque aromatizzate, perché non si fa mai, ma manca niente. Cubetti di ghiaccio gourmet. Congela all'interno dei cubetti di ghiaccio dei mirtilli, lamponi e foglioline di menta per decorare i bicchieri. Dai, aridi.
0: Decorare i bicchieri, cioè non è che deve essere buono.
2: Questo lo vuoi fatto a casa. Poi magari dico, quando andate fuori, cercate queste varie cose all'interno del menù delle bevande. Finger food zero cottura, perché sono idratanti e leggeri.
0: Quindi, ad esempio, crudi.
2: Spiedini tricolore estivi. Alterna cubetti di anguria, feta e foglioline di menta su uno stecchino. In alternativa usa melone, prosciutto crudo e palline di mozzarella.
0: Palline di mozzarella.
2: Cioè, siamo tornati negli anni 80, no? Manco a farla apposta.
0: Sa pure il cocktail con i gamberi.
2: Bicchierini di gazpacho serviti freddissimi in bicchierini da shot, guarniti con un filo d'olio d'oliva e un cubetto di cetriolo croccante.
0: Vabbè, questo per queste temperature ci può
2: passare. Roll di zucchine crude. Affetta sottilmente le zucchine nel senso, verso la lunghezza. Spalma del formaggio caprino fresco alle erbe e arrotolale. Dip e crudité. Prepara una ciotola di hummus o di guacamole fatto in casa, questo ovviamente per la casa, ma vale anche se trovate queste ricette, queste fuori, circondato da ghiaccio tritato per rendere tutto più fresco.
0: Vabbè, ma convinta a metà, però.
2: Nel senso, vabbè, queste sono cose, per me quello che non deve mancare è la birra, aperitivo
0: è
2: birra, poi pure le patatine smerdose, quelle, le noccioline, però birra.
0: Birra. Oh.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Chase every friend.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Isto é
1: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio De Emanuele con voi ancora fino alle 18, che inizia con i Blink 182. Arrivano anche loro tra i tanti che abbiamo finora ascoltato, con She's Out of Her Mind.
2: Radio

0: Looking at the sky, last dinner party. Buon pomeriggio, Antipop. Vi andrebbe di mettere qualcosa degli Smashing Pumpkins, magari Tonight Tonight o qualcosa a vostra scelta. Fate voi e Tony, che se non altro, a differenza degli altri che hanno scritto proponendo le loro cose, si è posto in maniera molto educata.
1: Molto educata, sì sì.
0: E io intravedo anche delle pizzette all'orizzonte, così.
1: Arriveranno, me lo sento, sì. Arriveranno le pizzette di sfoglia da parte di Tony, sì. Quindi iniziamo, inauguriamo gli ultimi, insomma, 45 minuti di Antipop con le solite richieste da parte vostra, 3899 106 e 600, sotto con le richieste musicali.

0: Tonight, Smashing Pumpkins, vostra richiesta è arrivata al 3899106600, dove c'è anche Alessandro che scrive: ciao Antipop, non voglio richieste, non voglio fare una richiesta in particolare, ma visto che oggi è il compleanno di Mark Knopfler, è vero, assolutamente, se vi va un piccolo regalo a lui, Alessandro.
1: Quindi, vogliamo fare adesso il regalo?
0: Facciamo che...
1: Vabbè, dai, facciamo
0: prima Mark Knopfler.
1: Facciamo adesso il regalo e poi l'altra richiesta.
0: Un altro regalo.
1: Un altro regalo,
0: Sì.

0: Teresa, Mark Knopfler, che compie oggi 77 anni, essendo lui nato il 12 agosto del 1949. Mark Knopfler, attivissimo da tempo come solista, Dire Straits ovviamente ancora prima.
1: Quindi invece che andare sui Dire Straits abbiamo scelto un brano, una della sua carriera da solista.
0: Volevamo farlo strano.
1: Vabbè, perché il compleanno è il suo, mica di Dire Straits,
0: esatto,
1: giustamente. Quando il signore Dire Straits farà gli anni,
0: faremo. Dire nome Straits, cognome per il compleanno.
1: Noi stiamo evadendo, proprio esaudendo quelle che sono le vostre richieste.
0: Sì.
1: Poi non ve ci abituate, prima cosa.
0: No, è solo perché è agosto. È
1: non
0: quasi
1: ci portate mai niente. Non vi preoccupate.
0: No.
2: Buonasera,
1: qua,
2: Antipop. Sì, è vero che l'ascoltatore si è posto in maniera molto educata, però poi mettimi i cosi, quelle che hanno fatto qua la canzone, cosa di. Se sta sul disco dei. I cosi, dai.
0: Mi sa che abbiamo capito.
1: Aspetta, tu dici. Dai, quella che. I cosi.
0: Quelli che abbiamo sono questi, i cosi, quelli che abbiamo già selezionato. Arrivano i cosi, vai.

0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Partecipa al concorso Todis, stappa l'estate e vinci la musica. Per te 50 gift voucher Ticket One da 100 euro. Dal 6 al 30 agosto acquista almeno una bottiglia della birra artigianale italiana Serra Santa, accedi al sito, gioca e scopri subito se hai vinto. Stappa una Serra Santa, alza il volume dell'estate. Regolamento completo su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€.

0: insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questo è
3: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
4: Rock. 17.34, andremo ancora di richieste da qui ai prossimi 25, diciamo, minuti. Poi alle 18 arriverà con voi Marrumore, Paoloni e Sandro in vostra compagnia fino alle 21. Intanto gli Eagles di Peaceful Easy Feeling.
3: Radio Rock, back in time.

0: Soyo Stand, Greta Van Fleet. A proposito di novità, visto che è anche una vostra richiesta, il 30 ottobre uscirà questo nuovo album dei Ministry, Hate to Go, Take Out or Delivery, così si chiama, che poi sarà anche il loro ultimo e che poi sarà celebrato pure da un tour d'addio. Quindi i Ministry dicono addio alle scene appunto con un ultimo album e tour, come che stanno ancora facendo i Megadeth. Ascoltiamo quello che è l'unico estratto da questo disco, che è Burn Out.
1: Chiedo a te, mio caro dottor sì. Zesari, ma la copertina
0: sì.
1: è proprio quella o c'è un
0: errore? La copertina del singolo è orrenda, però insomma i Ministry non è che si...
1: No, però mi fa ridere il
0: si
1: fatto...
0: Si facciano riconoscere per i bellissimi artwork.
1: Ci sono dei gattini.
0: Sì, ma pure come è reso il logo loro.
1: Bellissimo.
0: Tutto altamente rivedibile,
1: bellissimo,
0: diciamo.
1: Dai.

0: Don't Out, la nuova dei Ministri, vostra richiesta è arrivata al 3899106600, visto che da una novità venivamo e da una novità usciamo adesso con questo brano appunto dei Ministri, ultimo album e tour per loro prossimamente. Allora,
1: anche perché che noi siamo attenti, no, sì, alle novità musicali.
0: Sì,
1: poi,
0: esatto,
1: vabbè, tanto
0: poi,
1: siamo qui a
0: tanto
1: giocare,
0: qui per
1: no?
0: Lei Borci,
1: ma
0: tanto
1: sì,
0: voi vi piace una canzone dei 40 che ne mettiamo.
1: Sì, grazie
0: vediamo,
1: per questa.
0: Vediamo se la prossima è degna, no?
1: Dai,
0: della vostra considerazione.
1: Ma non penso.
0: Ma vediamo.

0: Ma sui Lord, George Harrison, una canzone artista che speriamo sia degno della vostra considerazione,
1: non credo,
0: visto che non ve va mai bene niente, ma a noi interessa il giusto perché ce ne andiamo. Io
1: sta
0: saluto,
1: venendo giù,
0: esatto,
1: il
0: ce ne andiamo
1: mondo.
0: Prima di rimanere per strada. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
1: Grazie a te,
2: ciao,
1: Valerio,
2: ciao,
1: Cesari,
2: ciao.
1: E Valerio Cesari. Noi torniamo al nostro paese.
0: Sì.
1: Ma torniamo anche domani,
0: sì,
1: qui su Radio Rock.
0: Così pare ai noi, soprattutto ai voi, dalle 15 fino alle 18. Vi lasciamo con Paoloni e Sandro, ovvero Ma il rumore, soprattutto, come dico sempre, torno a dire, the show must go on. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendi

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Malrumore. On Radio Rock.
2: E chi l'avrebbe detto che l'apocalisse sarebbe iniziata proprio alle 18 e 3 minuti di questo mercoledì 12 agosto? Beh, un po' ci si poteva immaginare una giornata particolare, visto l'eclissi e tutta questa atmosfera particolare. Ma inizia malrumore e il cielo della capitale è nero e molto molto arrabbiato. Iniziano a cadere gocce grosse come i miei pugni, io che sono Paolo Agnazzumo, e vedremo se vi accompagnerò fino alle 21. Al mio fianco, davanti a tutta questa fine, chiaramente Sandro Canori. Fino adesso invece con voi, ragazzi di Antipop, Valerio Cesari ed Emanuele Forte. Andate, finché c'è ancora tempo, sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro, ma anche a recuperare un po' tutto quello che è la vostra Radio del Cuore, Radio Rock. Da lì potete anche seguirci con gli occhi attraverso la Radio Rock TV. Quindi ben ritrovate, ben ritrovati in qualunque modo ci stiate seguendo in questo giorno di metà settimana. Con questa arietta un po' frizzante iniziamo anche noi con la musica. Siamo forse malinconici, caro Caos? Sei triste nel vedere tutto quanto portarsi verso la fine? Intanto ci proponi Verb, quindi mi sa di sì.
1: Radio Rock, back in time.

0: just what we aim for. Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Se avevate bisogno di altri segnali di questa imminente fine, la prima novità di Marrumore si chiama Redentore. Sta tornando? Sta tornando a prenderci?

0: E inizia così, e forse un modo scontato per cantare la fine, ma così adatto. Doveste vedere il colore del cielo in questo momento fuori dagli studios di Radio Rock, sareste d'accordo con me e avreste la pelle d'oca, perché l'atmosfera è veramente un po' particolare. Sei d'accordo, Sandro Canori?
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori di Radio Rock 106 e 600. Questo è Mal Rumore dall'ultimo giorno di vita sul pianeta Terra in vostra compagnia, finché non esploderà tutto, ma noi non ci saremo, come cantava il maestro Guccini.
0: Sandro, da una parte ero accesa all'idea di mandarti a fare, come si dice, il reporter stradale per l'eclissi, visto che nel momento dell'eclissi, se siamo ancora qua, io sarò in diretta, vi accompagnerò, e quindi intanto la prima richiesta, se andrete in giro a vederla, al 3899 106 600, voglio eclissi from all over the world, per favore, quindi ovunque siate. Spice up your life, every boy and every girl, spice up your life. E mentre you spice up your life guardando l'eclissi, stai calmo, la mandate a Paolonia al 3899 106 600. Ma allo stesso tempo, vero che fomenta l'idea di mandarti via e rimanere sola qui fino alle 21, mi fanno Giacomo le ginocchia, Sandro, mi fanno veramente Giacomo le ginocchia. Sarà che forse passare la serata a guardare gli universi esplodere non è stata la migliore delle idee, potrei essere stata un po' influenzata in tutto questo.
1: Non diamo altri dettagli perché potrebbe essere spoiler.
0: Ah cazzo, va bene, non vi preoccupate, non saprete mai di cosa io stia parlando. Però scusami, dopo aver annunciato la fine della fine, qual è l'approccio che vogliamo avere in face of the end of times? Pronti? Spolveratina? Oh, così mi voglio. Lui scende a redimerci e io sopra un rumba che gira male. Mi faccio mai un buon.
1: Capace come non sia questa canzone in testa, no? Insostenibile proprio.
0: Voglio che questa sia la canzone.

0: quanto è bella questa traccia, non riesco a uscirne. L'abbiamo recuperato anche ieri nell'ultima ora di Malrumore, perché ci siamo accorti di alcune cose. Va bene, comunque 3899 106 e 600, qui chicchi di grandine che mo li metto nel freezer, ci faccio un bel caffè shakerato. Attenzione, perché non c'è più la pioggia di una volta, non è la pioggia di quell'epoca in cui potevi lasciare le porte aperte, le chiavi di casa attaccate alla porta, no? La pioggia adesso è cattiva, adesso si è sporcata, adesso.
1: Quale
0: è più...
1: film hai visto?
0: Che cazzo ne so.
1: Poi... Ma è già arrivato il messaggio sull'eclisse Berserk?
0: A proposito di apocalisse e canti demoniaci, non so se avete visto la simpatica teoria di Laura Pausini posseduta durante un concerto. Ah, esatto, questa è la mia risposta.
1: Non è che uno può stare sempre sintonizzato, no?
0: Beh, intanto sì, perché noi siamo sempre qui per voi e quindi voi dovete esserci sempre per noi.
1: Ci abbiamo fatto una puntata, te la faccio
0: intera.
1: Breve io.
0: Io ho mosso ricerche, ho preso clip, ho fatto un lavoro che non ho mai fatto per Malrumore, cioè ho anche preso gli estratti, tanti, messi insieme, montati. E tu dove cavolo eri, eh? Tornando a noi un attimo, cercando di recuperare la memoria almeno di ieri, visto che se oggi è l'ultimo giorno, ieri è stato il penultimo giorno dell'esistenza tutta della vita. Vediamo se ritrovo le cose. Che cosa vi siete persi nella puntata di ieri?
2: Fatti appresi in questo esagerato episodio di Malrumore. Meglio gatta morta che coloro che surfano sui piani. Se parli di te in terza persona sei a un passo dalla fase feltri. Da immense strade aperte a volte tornano uccelli. Quello che apprenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questa è proprio una stupida estate e questo è Malrumore.
0: Malrumore, qui per voi. Poi, d'altronde, quale miglior programma da ascoltare verso la fine del mondo che non quello accompagnato sempre dal caos, no? Tutto torna.
1: Ma posso chiedere delle canzoni a tema pure io oggi? Quindi?
0: Certo, anzi, chiaramente 3899-106-600, tema, fine del mondo, apocalisse.
1: Sapete che sembra davvero, chiedo il permesso.
0: Gesù che scende dal piano di sopra, viene a prendere le anime, falciamento di anime, pentimenti.
1: Se vuoi leggiamo qualche passo dell'apocalisse. Io sono grande fan dell'apocalisse.
0: Bellissimo.
1: Poi leggiamo qualche passo.
0: Mi piacerebbe molto, potrebbe essere un'idea. Nel frattempo chiedono scusa di essersi persi le puntate, ma vi ricordo che sul sito radiorock.it esistono tutti i podcast di Malrumore. Che culo. Thunder and Lightning sopra il cielo. Aspetta, lascialo lì, tienilo in caldo.
1: Cosa?
0: Covalo come il migliore uovo che tu abbia mai fatto. 3899 106 600, non era quello che stavo dicendo. Stavo dicendo Thunder and Lightning, fulmini, grandine, lampi, tuoni. E quindi secondo me davanti all'apocalisse si deve ballare così.

0: ridere anche qui, diciamo sì, balliamo in faccia all'apocalisse, questo è il mood giusto, quello di Knock on Wood nella versione di Amy Stewart. Salutiamo Amy Stewart. Re Mysterio è stato un po' un percorso così un po' particolare che ha fatto a un certo punto, però la voce, se si ascolti bene, è palesemente quella. Knock on Wood, questa canzone, no, dice Thunder and lightning, the way you love me is frightening, quindi tuoni fulmini, il modo in cui mi ami è spaventoso, ma knock on wood è toccare ferro, l'equivalente di toccare ferro, quindi gesto scaramantico da fare di fronte alla sfortuna, certo. Quindi si riallaccia anche qui, noi siamo qui, ancheggiamo, ma sopra il tetto di Radio Rock i tuoni andavano a tempo di musica, continua a essere tutto inquietante, ma voi ballate, come fanno Ilaria e Nick, che salutiamo, che sono
1: ciao.
0: In macchina a ballare con la pioggia, quante
1: ciao.
0: Cose, tra l'altro Nick, persona fondamentale per Marrumore in quanto spacciatore di procioni, capisci che una dose
1: no, non si fa.
0: No, sempre tutto nella legalità, tu non pensare che ti pare che uno per radio dice cose che non si possono fare, è importante avere una buona dose di procioni per la nostra quotidianità. Che cosa avete da dire voi? Io un po' ho paura.
2: Beh, ragazzi, Steel Panther, Tomorrow is the End of the World, un grande video,
1: certo.
0: Perfetto,
2: ciao.
0: Una bellissima richiesta musicale, poi ancora qui.
3: Hola, Lobos Mannaro.
1: Cosa?
3: Merci for fate. Gracias.
0: Prego.
1: A te.
0: Due idioti, prego e a te. Ciao ragazzi, Symphony of Destruction, Megadeth, ringrazio a prescindere. Sandro.
1: Sì.
0: Abbiamo l'apocalisse.
1: Certo, ce l'ho.
0: Però aspetta, perché per fare l'apocalisse
1: mi devi mettere Carmina Burana.
0: Che palle, sarà difficilissimo.
1: Karl Orff.
0: Allora, aspetta, 1, 2, 3, Carmina Burana.
1: Musicati da Karl Orff, perché in realtà il testo in latino è roba medievale.
0: Sei pronto?
1: Io... Sì. Cari omosessuali,
0: no, non...
1: normali non lo siete.
0: Ma cosa?
1: Fatevi una. Apocalisse, ho detto leggi l'Apocalisse.
0: Ma c'è scritto questo.
1: Tu mi hai detto leggi il libro d'Apocalisse. Io sto leggendo il libro d'Apocalisse.
0: Quale Apocalisse?
1: Cari omosessuali, normali non lo siete. Fatevene una ragione. Non solo ve lo dimostra la natura che a tutti gli esseri sani, normali concede di riprodursi, ma lo dimostra anche la società. Tu mi hai detto la già Apocalisse. E io, questo è il mondo al contrario,
0: ah.
1: Generale Vannacci.
0: Ok.
1: Questa è una gheghina che ho fatto ridere.
0: Okay. Scusa, ok, ripetiamolo, non era Sandro, ok? Non era impazzito tu. Ho detto, visto che è la fine del mondo, dico le mie vere idee.
1: Ridammi la base, rimandala da capo, però, perché
0: allora, non mi trattate come se fossi un vero.
1: Quando l'agnello di Dio sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udì il primo dei quattro esseri viventi che gridava come una voce di tuono: vieni! Ed ecco, mi apparve un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora.
0: Era Napoleone.
1: Questo è Carlo Zampa, il capitano, 2001. No, non è vero, ovviamente.
0: Me ne vado. Ludo Mentis, ah sì, mi sembrava inglese, perché probabilmente sono inglesi quelli che cantano questa cosa, quindi hanno quel tono un po' così anche in latino. Questi, quelli che cantano, penso. Infatti è The Cleveland Orchestra Choir. Cleveland, questo latino.
1: Ma siamo aspettati che risale?
0: Non lo so.
1: Che riesplode? O vuoi un altro passo?
0: No. Io rimango sempre guardinga. Whole world's falling down, raining blood.
1: O vuoi un altro passo del mondo al contrario di Vannacci?
0: Guarda, non so cosa
1: ce
0: mi
1: l'ho,
0: fa. Cioè, per l'apocalisse sono pronta, per Vannacci assolutamente no.
1: È sbagliato parlarne, scusa,
0: esatto.
1: Chiedo scusa.
0: Poi tu come si dice a proposito di
1: Vannacci?
0: Li vuoi quei kiwi, Sandro? Che
1: novità, là,
0: perché so
1: che...
0: dire li vuoi quei kiwi e non so dire tu cuoque?
1: Per prendere la cittadinanza italiana devi sapere tutte cose che un italiano medio non sa. E quindi mi sembrava giusto magari citarlo in questo giorno della fine dei tempi, però non è che voglio proprio fare una monografica.
0: No,
1: cioè,
0: anche perché ridendo e scherzando ho raccimolato davvero un sacco di cose buffe successe nella storia dell'umanità durante i giorni di eclissi, e quindi anche tradizioni, abitudini un po' particolari di varie culture.
1: Perciò, superstizioni?
0: Ma chi può dirlo? Questo su Reeducational Channel e molto altro. Questa cosa che stiamo per ascoltare,
1: arriveranno molti più immigrati dopo questa
0: crisi. Temo proprio di sì. Allora, quello che sta per succedere, che ci porta al break, voi non l'avete visto, tanto, cioè è la fine del mondo, ce ne frega qualcosa,
1: è l'ultimo giorno di scuola,
0: se passiamo due volte lo stesso artista? Non penso proprio, anche perché questa si chiama Astonishing Panorama of the End Times, incredibile panorama della fine dei tempi.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
9: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
8: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
9: Così parcheggi sotto casa?
8: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
9: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
8: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
10: Romana Auto!
9: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
4: 18:35, mercoledì 12 agosto, data che rimarrebbe famosa per la fine del mondo, se non fosse che è proprio la fine del mondo. Se vi servono ancora dei suggerimenti, il caos non si tira indietro. Apocalisse 2:10. Non temere ciò che stai per soffrire, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Fedeltà alla fede, la vera fede, ne cantano anche i New Order.
3: Radio Rock, back in time.

0: resto del programma così sarà. Sandro, faremo così.
1: Cioè, altre canzoni apocalittiche,
0: sì,
1: se
0: cioè,
1: vuoi.
0: Possiamo piano piano. Ma ti pare normale che la regia da sola così ci dice True Faith e poi ci mette la novità di Marilyn Manson, Front Toward Enemy, che poi tra l'altro, pensando all'apocalisse, è bella, no? Tu immagini, ti arrivano i cavalieri dell'apocalisse,
1: sì,
0: e tu sei così con la fronte puntata ai tuoi nemici.
1: Che sono?
0: I tuoi nemici. Donatello,
1: no, no,
0: Melchiorre.
1: Quelli sono le tartarughe ninja, quelli sono i re magi.
0: Ma lo sai che i re magi in quella
1: guarda
0: parte della storia.
1: Guarda, l'apocalisse te li dico.
0: Scusami,
1: io. Sono
0: no,
1: i social network.
0: Ah, sì.
1: E, perché il grande demonio è il capitalismo, ovviamente.
0: Parla perché devo cercare l'antizanzara.
1: Il demonio è li racchiude tutti, è il termine ombrello, come piace dire ad oggi 26. Quindi quattro cavalieri sono sicuramente gli influencer.
0: Ma io ho sempre pensato che i cavalieri dell'apocalisse venissero
1: guarda,
0: da sopra.
1: Guarda, influencer è troppo poco, content creator, così ce li mettiamo dentro tutti, pure youtuber, i streamer, lasciamo perdere. Quindi content creator, poi che ci possiamo il consumismo.
0: Quindi mi dici che vengono da sotto i cavalieri
1: dell'apocalisse? Da sotto? Che vuol dire? Che
0: io pensavo
1: dicendo?
0: Che li mandavano dall'alto.
1: Perché rendi tutto più? Ma chi se ne frega? Ma che...
0: Non le immaginavo creature demoniache. Pensavo che fossero creature dell'alto.
1: Fame, pestilenza, puzza dei piedi e alitosi, non lo so. Quindi che cazzo c'è, che appunto è quello che hai fatto?
0: Perché alla fine dei tempi penso che arriva Dio a punire gli infedeli. Ma attraverso che... Io ho una mia lettura delle cose, nessuno me l'ha mai spiegato bene.
1: Ah, content creator, centri commerciali. E che quali possono essere gli altri due moderni? Che avevo visto moderni 3899 106 600. No, però quello rientra nel disagio generale. Caro prezzi, quindi.
0: Caro prezzi.
1: Caro prezzi, no, capitalismo, l'ho detto, racchiude tutti e quattro.
0: No.
1: Allora, 3899 106 600, visto che i tempi sono cambiati e la Bibbia è stata scritta un miliardo di anni fa, hanno scelto quei quattro perché quelli erano quattro mali di quel mondo. Se dovessimo scegliere i quattro cavalieri dell'apocalisse del 2026, quali sarebbero?
0: Quali sarebbero? Ditecelo voi. Intanto, questa abbraccia sia la pioggia che la fine
1: che
0: del
1: vengono
0: mondo.
1: Vengono dal basso, non so quello che hai detto, non vengono da là, vengono da dentro.
0: Secondo me vengono da su, perché
1: non
0: è lui che ci vuole punire.
1: Vengono da su.
0: Vengono da dentro.
1: Perché il cavaliere apocalisse del content creator non può venire da su. Se è il cavaliere apocalisse che metaforicamente rappresenta, verrà da dove cazzo gli pare, no?
0: Ma... Pensavo...
1: Tre posti da cui può venire un cavaliere apocalisse, direbbe lui probabilmente.
0: Vabbè, Slayer.

0: proprio così, esattamente come il cielo su Roma in questo momento. E allora Sandro, iniziando tra circa 30 minuti l'eclissi di quest'oggi, sì. Vi ricordo che se siete in Italia, soprattutto nella fascia romana, inizierà il tutto intorno alle 19:20, arriva anche quella molto apocalittica effettivamente, e l'apice poi sarà circa un'ora dopo, alle 20:20, il momento di maggiore copertura. Ma in questo momento il cielo su Roma è coperto di nuvole ed è bello che sembra essere un aiuto. Se Paolonia non può vedere l'eclissi, nessuno vedrà l'eclissi. Se invece sarete in un luogo in cui si vedrà, ovviamente, come vi ho già detto, 3899 106 600, condividetela con me. C'era chi chiedeva i tool, ma i tool li ascolteremo, se permettete, proprio durante l'eclissi.
1: Scusa, ma
0: cioè dobbiamo fare un rituale qui,
1: C'è anche so long and thanks for all the fish.
0: Vedi, io penso ai tool e tu pensi agli Perfect Circle. Che certo. Cavolo succede in questa fine del mondo?
1: È una casualità totale.
0: Mi spieghi?
1: Te la spiego fuori onda, una casualità.
0: Guida intergalattica.
1: Scusa,
0: per autostoppisti, si è venito da dentro.
1: Europe, The Final Countdown.
0: L'ascolto, tipo, cioè, se è l'ultimo giorno, ascolto solo canzoni belle.
1: I'm Maiden, 2 Minutes to Midnight.
0: Ah, ok, allora 3899, 106 e 600. Vi abbiamo chiesto chi sono i cavalieri dell'apocalisse oggi.
1: Radiohead, Mike Somatosisis.
0: Populismo, capitalismo, content creator, Matteo Salvini. Ma non sarebbe credibile, cioè comunque un turgore tra...
1: Ma poi tutta questa importanza, ormai è ida.
0: Uno sicuramente è il milanese che infarcisce i suoi discorsi con termini inglesi superflui e usa male il piuttosto che. Secondo me, Marco, questo potrebbe essere uno dei...
1: A volte però termini inglesi servono per risparmiare parole. Ma tu lo sai che una canzone politica l'ha fatta anche Leonard Nimoy? Si chiama Visit to a Sad Planet.
0: Oh, che
1: l'ero perso. Vabbè.
0: Pensa un po'. Allora, Sandro, ci
1: Why
0: sono...
1: Why does it hurt when I pee?
0: Come fa a essere... Ah, ok, ma sai tradurre questo titolo?
1: Cosa?
0: Sai tradurre Why does it hurt when I pee?
1: Certo che lo so tradurre.
0: Che cosa vuol dire?
1: Reso? Perché mi fa male il pene?
0: No, quando faccio la pipì. Che quindi in qualche modo è il pene, certo. Probabilmente. Allora Sandro, che cosa succede?
1: La blackface in
0: copertina. Le eclissi sono perfettamente normali. Ormai sappiamo anche che cosa sono. Però immaginati, andando indietro nel tempo, quando a malapena avevamo scoperto il fuoco.
1: Certo.
0: Che paura che diventa.
1: Diciamo che prima dell'invenzione della luce anche, no? Della luce elettrica, e il mondo era molto più buio. E qui era molto più infarcito di leggende, di folklore. Anche esatto. L'Italia è piena di storie, di fantasmi, dei lupi mannari, dei mostri vari e variegati, perché il buio ci spaventava.
0: Esatto.
1: Figura di una roba tipo l'eclissi.
0: E poi capito, già a malapena hai capito che là c'è il sole, di notte a volte c'è la luna, e pensa che di giorno improvvisamente che cavolo.
1: Senza
0: è questa
1: che
0: roba?
1: Non è che ti avvisa Sky TG24.
0: Niente, nessuno.
1: Cioè tu ti
0: capito.
1: Svegli, il giorno sembra un po' strano, cioè tu si fa tutto giallo e il sole viene oscurato, dici beh, è finita.
0: It's complicated, no? Ecco, ovviamente andando indietro nel... Sì, va bene. Natalie Imbruglia, chissà lei come si vive questa eclissi.
1: Avril Lavigne.
0: Ah, complicated era Avril Lavigne. Niente, sbagliamo sempre. Mesopotamia tu. È uno di quei luoghi meravigliosi, perché siamo nel primo millennio avanti Cristo, Sandro.
1: Anche adesso è meraviglioso.
0: Va bene. E cosa succede? All'epoca l'eclissi veniva interpretata come una condanna a morte per il sovrano.
1: Ah, quindi se c'era l'eclissi il sovrano doveva...
0: Poteva rischiare la morte. Eh no, quindi che cosa succede? Gli Assiri avevano elaborato una
1: mattarella.
0: Contromisura praticamente burocratica. Cioè il re sostituto, un uomo, veniva messo sul trono, vestito, trattato come un re in quei giorni lì, in modo che fosse lui ad assorbire il cattivo presagio.
1: In quei giorni lì come facevano loro a saperlo? Cioè subito dopo, dal giorno dopo.
0: In realtà io dico, nella storia non si sa eccetera, ma poi l'hanno capito molto presto. Quindi anche le culture più antiche hanno idee di astrologi.
1: Astrologia. Sapevano
0: tutto.
1: Prevedere l'eclissi addirittura.
0: Evidentemente loro sì. Quindi.
1: Ma scusa, però questa cosa, no? Ma io questa cosa la fanno pure alcuni cristiani. Cioè, non è che coi cavilli tu inculi, scusate il termine, il soprannaturale.
0: Esatto.
1: Cioè, non è che allora, se quello è un segnale divino che devi ammazzare re, vabbè, ci mettiamo uno vestito da re,
0: no,
1: è uguale.
0: Portava male al re, non è che chissà chi lo ammazzava
1: non
0: poi.
1: Funziona
0: quindi
1: così.
0: Questo
1: è come
0: veniva messo là.
1: Non possiamo fare sesso, allora dammi.
0: Esatto.
1: Il buco della serratura.
0: E questo ti insegna
1: che
0: l'umanità ha sempre fatto questa roba qui. Quindi mettono questo e lo pamperano come un re vero. Il vero sovrano invece si ritira temporaneamente dalla scena e va a Castel San Gandolfo
1: tre giorni,
0: in alcune lettere dell'epoca compare addirittura con il rassicurante titolo di contadino, cioè per le va, cioè lui scriveva le sue lettere dicendo contadino. Poi, finito il periodo considerato pericoloso, il sostituto e la consorte potevano essere uccisi e sepolti con onori regali, perché era una sorta di sacrificio, perché sappiamo già predire il movimento dei pianeti e delle stelle, sappiamo già trovare un escamotage, ma visto che siamo molto superstiziosi, intanto cerchiamo, no, di sacrificare delle anime a qualunque sia questa divinità che si sta incazzando con noi nei giorni dell'eclissi. Altre storie come questa, molte molte altre, nella seconda ora di Mal Rumore, che se arriva, arriva dopo il break, a cui arriviamo con i quattro veri cavalieri dell'apocalisse. Loro sono i Metallica, The Four Horsemen.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
3: Oh, papà. Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
0: Questo è Malrumore.
9: Malrumore anche in questo mercoledì, così ad accompagnare la fine di tutti i tempi. E se volete arrivano altri personaggi a raccontare questo nostro apocalisse. I corvi neri che ci portano il rimedio.
0: Radio Rock.

0: Allora, io non voglio leggere troppo nei messaggi divini, ma dopo Black Rose, i corvi neri, ecco qua, gatta morta Sandro Canori con Black Hole. E queste
1: sono
0: le
1: morta.
0: No, era questa band, supergruppo incredibile.
1: Gatta morta, io.
0: È vero, tu sei la gatta morta di Malrumore. Che bello. Quindi capite, i segnali continuano ad arrivare attraverso la musica di Radio Rock in questo pomeriggio di Malrumore, mentre ci appropinquiamo a quella che dovrebbe essere l'orario di inizio del apocalisse, no scusatemi, dell'eclissi, che però suonano simili, no, in questa
1: sì,
0: buffa coincidenza. E voi giustamente notate che
2: buongiorno, no, anzi buonasera Pau, mi sbaglio
1: solo,
2: sempre
1: solo te.
2: Pau, accogliamo l'eclissi con dei nuvoloni che te lo dico a fare, manco a farla apposta,
0: perché Roma è così. Roma l'eclissi gli fa che vuoi cogliere attenzione, specchio riflesso, ti copro, nessuno ti guarderà perché dovete guardare solo me. Ma questa giornata è stata associata, e questo evento nel cielo spesso associato a maledizioni, previsioni nefaste sul futuro,
1: e anche questa in realtà del 2026,
0: addirittura sospensione della gravità. Che cosa mi stavi dicendo?
1: Sì, girava la bufala questi giorni. Vabbè, ve lo leggo direttamente la bufala che girava. Emoji della sirena, perché si sa che comunque le notizie quando sono serie vengono comunque veicolate dall'emoji della sirena. Quindi emoji della sirena,
0: okay.
1: Notizie due punti. Il 12 agosto 2026 il mondo, e qui ci siamo, perderà la gravità per 7 secondi. La NASA lo sa, si sta preparando, ma non ci dice perché.
0: Non ce lo dicono,
1: non
0: lo sappiamo.
1: Nel novembre 2024 un documento riservato della NASA intitolato Progetto Anchor sarebbe trapelato online, più vago non si può. Il budget 89 miliardi di dollari, l'obiettivo sopravvivere durante un'anomalia gravitazionale prevista di 7 secondi, in programma per il 12 agosto 2026.
0: Okay.
1: Secondo il documento, la gravità si disattiverà per 7,3 secondi.
0: Sulla base di che?
1: Le proiezioni interne stimano 40-60 milioni di vittime in tutto il mondo.
0: Perché, scusa?
1: Nei primi secondi, tutto ciò che non è fissato si solleverà.
0: Di quanto?
1: Persone, veicoli, animali, la gravità semplicemente cesserà.
0: Con il
1: passare dei secondi, gli oggetti fluttueranno a 15-20 metri di altezza. All'interno degli edifici, le persone sbatteranno contro i soffitti.
0: Lo
1: il
0: voglio.
1: Panico si diffonderà all'istante, capito? Perché cioè, tutti si alzano per aria, però dentro gli uffici sbatteranno i soffitti e il panico si diffonderà all'istante. Sono solo queste due situazioni: o gente sbatte i soffitti o gente per strada che sale. Io te dirò pure, c'è tutta gente che per vedere l'eclissi sale sui balconi.
0: Sì.
1: E quindi è una fregatura.
0: Esatto.
1: Perché morirà un botto più di gente. Perché ci sarà un botto più di gente fuori
0: per guardare l'eclissi, balconi, per
1: quindi
0: strada.
1: Quindi un conto è partì da terra, un conto è che se tu sei sul balcone e si leva la gravità,
0: al sesto piano, al tetto del tuo palazzo, ti ritroverai ancora più su di 20 metri, un macello.
1: Se dovesse succedere, secondo me è molto più di 60 milioni. Comunque, quando la gravità tornerà, tutto cadrà contemporaneamente dall'alto. E quindi magari morirà pure gente per le cose che gli cascano in testa, se
0: certo,
1: ci pensi, perché tutte le macchine, vabbè, comunque
0: un po' cadi tu, un po' ti cadono addosso.
1: Anche se la caduta è la velocità di caduta è quella, no?
0: Paura dipende di volare, non
1: dipende
0: voglia.
1: Dipende dall'attrito, quindi non è detto che se noi saliamo in aria con le macchine cadiamo, cioè teoricamente in assenza d'attrito, se io salgo a 20 metri con una macchina dovremmo cadere in contemporanea, ma c'è l'attrito che fa la differenza. Quindi non è detto che io caschi prima della macchina che poi mi casca in testa e non so io che caschi sopra la macchina. Qua sarebbe da sentire un fisico, credo.
0: Attenzione.
1: Comunque, quando la gravità tornerà, tutto cadrà contemporaneamente dall'alto. Il documento prevede vittime di massa, il collasso delle infrastrutture e una crisi economica globale che durerà più di un decennio. Dicevi?
0: Che c'è, cioè, chi dice tutto vero, 7 secondi è il tempo del reboot del motore gravitazionale.
1: Ah, ok, è quello 7.3, mi raccomando, che quello 0.3 è fondamentale perché è il click del tastino per fare questo reboot, perché ci devono soffiare dentro, poi spengono, riaccendono e 7 secondi mancherà la gravità. Ma guarda, non voglio generare panico, perché adesso io già lo so. Io già so che dopo che ho raccontato questa cosa ci sono ascoltatori di Radio Rock che si stanno legando ai pali della luce con i catenacci delle biciclette. Gente che si sta legando fra di loro i lacci delle scarpe per essere più pesanti e rimanere tutti insieme attaccati a delle ringhiere. Quindi voglio evitare questo panico e vi tranquillizzo, perché tutto questo doveva succedere oggi pomeriggio alle 4:30.
0: Ecco, e quindi
1: è andata così.
0: Non so, diteci com'è andata a voi alle 4:30, se avete sentito dei movimenti
1: strani. Io stavo
0: strani
1: in doccia, quindi non so se magari a occhi chiusi, Pino Silvestre, magari
0: vai a
1: ho
0: capire.
1: Fluttuato e non me ne so
0: accorto. Pensavi di essere in meditazione trascendentale. Vai, sì. Entriamo nella colonna sonora di un film dal titolo adatto, End of Days, Limp Bizkit, Bosco, questa è Crushed. Anche a tema, non ci avevo neanche pensato. Crush, schiacciato da qualcosa che arriva dall'alto. Incredibile. Limp Bizkit.

0: Questo è Crushed, quindi si è aperta l'ipotesi che potessimo essere tutti schiacciati dalle macchine nel loro tornare giù dopo l'assenza di gravità.
1: Serve
0: però
1: un fisico.
0: Serve un fisico.
1: California love.
0: È vero, sì, sì, si può, va tantissimo in quella direzione. C'è chi dice: che bella questa notizia, ma tutto questo significa che avremmo potuto vedere un maiale volante, mettiamola così.
1: Anche, certo.
0: Certo, tanti animali poverini
1: se
0: sarebbero.
1: Se vivi vicino a una fattoria è più probabile, chiaramente.
0: Io effettivamente ho sbattuto il mignoletto oggi pomeriggio, che fossero state le 16:30. Oh mio Dio, che sia tutto vero. Potrebbe essere,
1: però
0: potrebbe
1: se
0: essere.
1: Lo sbattevi il mignoletto alle 16:30 non avrebbe fatto male, perché stavate fluttuando entrambi.
0: E avresti lisciato.
1: Se sarebbe spostato.
0: O forse ha sbattuto perché quel boom, no, il salto iniziale di assenza e gravità ha fatto collidere il mobile al mignolo.
1: Però comunque non ci dovrebbe stare l'urto, no?
0: Ma chissà, è vero.
1: Serve un fisico anche per questo.
0: No, serve un fisico bestiale, ovviamente. Però voi non lo so, noi vi abbiamo chiesto chi sono
1: voi,
0: i veri
1: noi,
0: quattro qui
1: cavalieri
0: con noi. Di nuovo, basta, Paolonia, ti prego. Quattro cavalieri dell'apocalisse contemporanei. C'è chi ha capito, c'è chi ha fatto come al solito affari suoi attraverso il tema che Radio Rock vi propone. I quattro cavalieri dell'apocalisse oggi sono il cavaliere dell'autotune che distonato e svociato ha pure il cavallo, l'azienda di petrolio che non si fila il clima manco per scherzo.
1: Bene.
0: I mercanti d'armi, il bello cavaliere dell'autotune di nuovo.
1: Ma cioè più grave del petrolio, dell'inquinamento e della fine del mondo c'è l'autotune.
0: Esatto.
1: La cosa peggiore
0: peggio.
1: Che c'è su questa terra
0: probabilmente. Poi c'è chi come Anna fa dei nomi propri di persona: Trump, Netanyahu, Musk e Thiel, sono già stati detti, ma noi parlavamo di concetti, perché mi insegni
1: i
0: che cavalieri dell'apocalisse che vengono da giù e non da su, quello abbiamo capito.
1: No, vengono da, ma che vuol dire
0: da dove vengono?
1: Cosa?
0: Dal paradiso o dall'inferno?
1: Ma non lo so specifica,
0: chi
1: si
0: li
1: apre
0: slaccia?
1: Il cielo, ci sono i sigilli,
0: allora,
1: escono dal cielo
0: e quindi li manda a Dio. Non, spingitori,
1: non,
0: di cavalieri.
1: Non me la sentirei di dire così. È una cosa che deve succedere. Succede. Ma
0: la
1: vera domanda è a Giovanni: chi gli ha raccontato? Questa è la domanda.
0: E Giovanni perché la riporta? Vabbè. Comunque che cos'erano? Pestilenza, puzza di piedi, com'era?
1: Alitosi.
0: Dai.
1: E parcheggio in doppia
0: acne.
1: Fila.
0: Quindi oggi come potrebbero essere? Devono essere sotto forma di concetti, no?
1: Sì, certo, per mantenere, perché ovviamente la Bibbia è stata scritta quando è stata scritta, perché non si sa, quindi questo mi dispiace per chi dice il contrario, però erano quattro paure di quei tempi.
0: Certo.
1: E quindi erano la fame, la pestilenza, che abbiamo detto? L'artrosi e le vene varicose. C'è qualche versione apofrica. Apocrifa.
0: Sei diventata Paolonia Zoom.
1: Che non ce la faccio più a stare in questa trasmissione. C'è anche la luce valgo.
0: O riguardate il replay di questa puntata che non esiste, vedrete il momento esatto in cui mi si è spezzato il cuore.
1: E quindi, ovviamente, per tenere lo stesso filone, cercare quattro concetti che possano essere il male dei nostri tempi, come sono stati scelti dai scrittori della Bibbia, perché pure sta cosa, noi diciamo Giovanni, ma
0: boh.
1: Dai scrittori della Bibbia sono stati scelti quattro concetti che erano quattro pericoli di quegli anni, quindi noi pensiamo a quali potrebbero essere i quattro di questi tempi, quindi non pensate alle persone, pensate a dei concetti.
0: E non pensate neanche ai cacchi vostri, perché c'è chi scrive: la mia ex compagna, sua madre e i due che dovrebbero essere andati con la mia ex compagna prima che ci lasciassimo.
1: Salutiamo Maurizio Battista che ci ascolta sempre.
0: Ma no, dai, poverino.
1: No, non è Maurizio Battista.
0: Ma credo siano dei drammi familiari veri, però ecco, neanche a dire che sono loro i quattro dell'apocalisse, mi sembra dargli, no, troppo spazio. Che?
1: Ti sposta.
0: Secondo te ci stanno dicendo una cosa che si può ascoltare qui?
1: Ma sì.
2: Ma se sparisse la gravità in un nanosecondo l'atmosfera si disperderebbe nello spazio e noi, penso che sul balcone sarebbe l'ultimo dei nostri problemi.
1: Secondo te? Secondo te si può commentare questa notizia con la logica? Pensaci, non ti do la risposta.
0: Esatto, ecco, comunque. Buonasera ragazzi, ecco perché non trovavo la macchina parcheggiata alle 16:30, vedi?
1: Esatto.
0: Ecco, sotto,
1: e comunque stando a questa teoria, se vogliamo trovare la risposta logica anche per l'amico ascoltatore che ovviamente si fa i problemi più grandi, no, perché l'atmosfera se ne va solo all'interno dell'atmosfera, capito?
0: Esatto, è una cosa magica, che cazzo
1: e basta.
0: Vuoi tu, amico caro?
1: Tipo la camera quella dove si addestrano gli astronauti, no? La gravità zero, basta. Esatto. Però la, diciamo che l'atmosfera rimane tutto intatto, solo che noi cominciamo a fluttuare nei cieli.
0: Allora, a proposito di cielo, dovrebbe essere iniziato l'oscuramento. Infatti io sto guardando la diretta della NASA, effettivamente ho già un bello spicchio, dovrebbe essere oscurato del sole, ma noi qui sulla capitale il sole non lo vediamo. Quindi End of Days, sempre nel movie soundtrack, loro sono i Prodigy, pensate un po'. Questa
1: me la voglio mettere pure una End of Days.
0: Va bene.
1: Poison, intanto.
0: Poison, bravo. Poison, che però ha un intro di 47 minuti, quindi dovremmo iniziare a continuare a parlarci. È l'intro di Poison.
1: È come la ghina di Peter che canta al karaoke. Che sta facendo? Sta aprendo le bacchette dal cinese. Che tra l'altro hai visto che loro si sono arresi pure loro.
0: Chi?
1: Ti mettono le posate già sul tavolo.
0: Ah vabbè, certo, pure loro. Vabbè.
1: Si sono arresi.
0: È il suono che farà questa canzone.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
8: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
7: È proprio questo il problema.

0: chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mortadella IGP, l'arte delle specialità, 2 etti a 1,50 euro. Todis, buongiorno convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: State ascoltando Malrumore on Radio
6: Rock. L'autostrada di questo malrumore che palesemente ci sta portando verso l'apocalisse insieme all'eclissi di luna. Se ancora state ridendo di noi, se ancora non ci credete, la musica continua a parlare chiaro, continua a dire sì sì sì, ridete, ma io davvero sto portando l'apocalisse. In questo caso è un apocalisse zombie. Radio

0: i Cranberries di Zombie. Io ho ancora più paura con questa World Alone, perché cosa dice questa novità di Tony Iommi? Ehi, straniero, ti scontri contro il muro, un'ombra nera si alza, incombe sulla tua vita, ma tu resisti per salvare la luce che illumina il tuo corridoio. La tua cella di prigione è solo un incantesimo per farti cadere nelle acque che guidi la sirena del cuore. I tiranni dell'alba possono rubare il tuo sole, il sole davvero incredibile, dalle macerie del terremoto. Spieghi la tua oscurità interiore per bruciarla con il tuo fuoco, urlando ricostruisci il tuo mondo da solo. Sopra il pericolo perdi terreno mentre il tempo si ricarica. Uomo e macchina con l'anima in mezzo, vola con il carico pesante. Il bugiardo griderà e ti trascinerà dritto all'inferno. Sposati in un gioco che uccide, combattendo guerre da solitario. Sulle acque del tuo regno, serpenti danzanti nel buio, tuffandosi senza preavviso, puntando al cuore. Mentre prepari la tua esca, premi il grilletto mentre volteggiano. Sai di non aver mai avuto bisogno di nessuno per affrontare il mondo da solo. Prole del diavolo verso il tuo colpo di grazia. Il male brucerà nelle acque del tuo pozzo, la vita in salita. Figli del mattino dove nessuno prova sentimenti, correndo tesi dall'attesa, la rivoluzione che dà la luce. Non hanno mai avuto bisogno di nessuno per cambiare il mondo da soli. Non era la vocalista Sandro, era la novità targata Radio Rock che trovano sul sito radiorock.it. E questo è Marrumore in questo gioviale.
1: Sono molto emozionato.
0: Ultimo giorno dell'universo. Sei molto emozionato?
1: Sì, sì.
0: Perché senti l'influsso dell'apocalisse? Dai,
1: no,
0: dell'eclissi che
1: stanno arrivando le 8.
0: Stanno arrivando le 8, tra poco te ne puoi andare a casa. Non vedrai neanche tu l'eclissi, poiché il cielo è coperto.
1: Tu non la vedrai.
0: Io non la vedrò, ma neanche tu.
1: Vedrò.
0: No, nessuno.
1: Io faccio testa coda sul raccordo e la vedrò.
0: Non puoi, ci sono le nuvole.
1: Tu non mi puoi fermare, le nuvole nemmeno.
0: 3899 186 600. Marco che discone i Prodigy. Anche Lisa era stata contenta di
1: per
0: Poison
1: Elisa,
0: che ci ha portato alla break. Poi abbiamo chiesto i quattro cavalieri dell'apocalisse, sì, moderni. Tony dice: pestilenza, i social, guerra, il parcheggio sotto casa, carestia, la Lazio, la morte, i sovranisti. Beh, tutto sommato non male.
1: C'era ha fatto 1-1, vedi. Era sì, un modo alternativo,
0: esatto,
1: ulteriore,
0: esatto.
1: C'era era quello che intendevo però.
0: Anche Marco va in una direzione simile. Sono la fame, la guerra, il cambiamento climatico e l'esterno alto sinistro di piede destro della Roma.
1: Quindi fame e guerra lo tiene.
0: Fame e guerra comunque.
1: Beh, direi che guerra ci rientra ampiamente. La fame e la sete comunque pure. Mi sembra che comunque sono ancora lì un problema. Poi secondo me dipende a chi lo chiedi, avrai delle risposte diverse, perché nessuno di voi ha detto tipo gli immigrati.
0: Beh Sandro, dai, su. A proposito di portare la luce,
1: ha detto dipende a chi lo chiedi,
0: esatto. A proposito di portare la luce in questa fine del mondo, Paola in una Milano infernale accende una torcia in attesa del buio della fine del mondo. Devo dire, una torcia molto gustosa.
1: Guarda, se fosse questa la fine, il fatto che ogni più o meno sei mesi, un anno, non devo risentire parlare del problema degli immigrati, ti giuro, non ce la faccio. Cioè, è tipo, ormai è ridicolo, è tipo un tormentone estivo, capito?
0: Sì, è vero, totalmente.
1: Cioè, ogni tot, quando non si sapeva, cioè, torna il problema, una certa fazione politica torna sempre sullo stesso tema, il problema degli immigrati.
0: Batti e ribatti.
1: Non ce la faccio più. È come senti sempre la stessa canzone e in un mondo in cui però nessuno gli dice: oh, basta. No, ogni volta ci ristupiamo come se fosse la prima volta e chi dovrebbe fare opposizione a questa cosa la fa sempre allo stesso modo, cioè non la fa. E quindi ogni tot bisogna risentire parlare. Io sono veramente guarda, veramente, se firmiamo questo loop, può finire il pianeta oggi.
0: Ma tanto, some say the end is near, some say we'll see Armageddon soon. E questo, okay, per rispondere a chi chiede, i Tool arriveranno dopo le 20, nel momento dell'apice della maggior oscurazione del sole.
1: Cioè, Giovanotti, Giovanotti.
0: Ma io parlo
1: Giovanotti,
0: tu metti Tool e Giovanotti.
1: Giovanotti è come, cioè, immigrati sono i giovanotti delle notizie. di cronaca, capito?
0: Pensa a te.
1: Cioè che ogni tot riceva fuori una canzone che rompe il cazzo.
0: Senti, a proposito invece di cose belle, mi sono persa. Sì. Ecco, salutiamo Enrique che ci dice: "Hola amigos, come state?
1: Ciao, buona Enrique.
0: Buonasera.
1: Come va in Messico?
0: Per voi dall'altra parte dell'Atlantico, saluto grande e abbraccio per tutti con affetto, un piacere ascoltare un'altra volta. Excelente tarde de miércoles y abrazos."
1: De merda, spara no. In alto anche per noi.
0: Ma a proposito di Messico,
1: È messicano davvero?
0: Sì.
1: Sono successe cose belle in Messico, visto?
0: A proposito di Messico, come affrontiamo questa fine del mondo?
1: Non hanno mai smesso di sparasse, ma ultimamente...
0: Sandro!
1: È reale, hanno sparato in faccia allo streamer in diretta,
0: certo.
1: Quando è? Due giorni fa?
0: Un po' forse una settimana.
1: Perché aveva detto delle cose su una banda, a quanto pare. Cielo! Cielo! Se ingresso ai vannacci questo.
0: No, Sandro, ma come ti permetti?
1: Non c'ha pure niente, lui si paracaduta sui problemi.
0: È vero, è brutto come ci rendiamo conto che tantissime canzoni d'ingresso sarebbero, cioè I Lie, I Cheat, I Steal è quella per Donald Trump. Sì, I Lie, I Cheat, I Steal, abbiamo detto che per Donald Trump ci sta benissimo.
1: È quella di Guerrero.
0: Sì.
1: Per niente è un cliché quella canzone, tra
0: per
1: l'altro.
0: Per niente, tra l'altro. E a proposito di Messico, se il mondo non finisce, io spero di arrivare al 14 settembre, spero che le cose vadano come devono andare e a Città del Messico vedere Penta rubare il titolo.
1: Penso
0: a Roma Reigns.
1: Mai.
0: Neanche riesco a sognarla come ipotesi, però sarebbe bellissimo.
1: Non penso, però sono sicuro che prima di quella data Roman Reigns ritorna almeno tre volte.
0: Chissà, non è detto.
1: No, che ritorna. Cioè, no, che il ritorno, cioè quello che lui scompare e poi ritorna, quello intendo.
0: Ah, beh, quello
1: cioè,
0: sì.
1: Cioè, ci sono almeno tre puntate che lui ritorna.
0: Incredibile.
1: È sempre un eterno ritorno. L'eterno ritorno dell'uguale, come diceva, no?
0: L'eterno ritorno dell'uguale. Come state guardando queste eclissi? Vi ricordiamo ancora una volta che se ci state riuscendo, condividete le vostre immagini al 3899 106 e 600. Perché, insomma, è bello che, visto che noi non possiamo, perché siamo
1: qui. Ma no! Sto guardando l'eclissi.
0: Ah, bello, aspetta.

0: Maroon.
1: Cavalieri, le religioni, tutte, ateismo compreso, be rational, be agnostic, l'anarcocapitalismo, l'ignoranza e l'indifferenza, propone Alex. Potrebbero andare anche loro.
0: Ma c'è la pubblicità sulla diretta della NASA, ma che è sta cosa?
1: Insomma, tutto si
0: vede. If you had to pick, where would you watch the eclipse from?
1: Se potessi scegliere da dove guarderesti l'eclissi.
0: Ah, cioè, che me frega, ma fammi vedere l'eclissi. Ah, ecco, siamo tornati.
1: È perché magari ci sono vari punti di vista, tipo il signor Fabrizio Guerrieri ci ha mandato il link dell'eclissi diretta dal Piemonte.
0: Ah, io sto vedendo la diretta della NASA da YouTube, dove ci sono queste due... spero scienziate che stanno dicendo non lo so cosa, come si fa a fare telecronaca
1: io sono collegata da un'ora,
0: cioè,
1: e continuano a parlare.
0: Mi fanno più tenerezza di quelli che devono fare la telecronaca della Formula 1,
1: del
0: dopo gara della Formula 1.
1: Torniamo nella colonna sonora di End of Days, questo è Slow Professional Murder Music.

0: Professional Murder Music ancora sotto la nostra voce con Slow in questa versione molto più violenta, sempre dalla traccia e dalla colonna sonora End of Days. Ma Sandro, rimanendo positivi prima di salutarti, ricordo a te e a tutti quanti che le eclissi alla fine sono anche momenti potenti che possono portare sorprese, coincidenze, sincronicità. Durante un portale di eclissi qualunque cosa accada allo scopo di trasformare la tua vita e spingerti in avanti, Sandro. È come una porta verso una nuova dimensione dove vengono rivelate le verità, anche quelle che conosci nel profondo, ma eviti di ammettere. Quindi sei pronto? Come celebrerai questa prossima mezz'ora così importante?
1: L'importante è che guardate il sole dritto per dritto e con gli occhi spalancati.
0: Mi raccomando,
1: è fondamentale.
0: Va bene, Sandro, se il mondo non finisce questa sera, ci vediamo domani.
1: Sì.
0: Ci ritroviamo qui alle 18. Purtroppo sarà solo un giovedì. Invece, dovesse finire tutto, è stato divertente giocare insieme a te.
1: Bene.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Va bene, cioè, ultimo saluto prima della fine del mondo. Potevi anche dedicarci qualcosa.
1: Al massimo voliamo un po' su 20 metri di altezza. L'importante è restare e tornare sempre i piedi per terra.
0: Va bene.
1: Non conta quello che la gravità fa su di te. L'importante è quello che tu fai per la gravità. Rifletteteci, eh?
0: Ci proveremo. Intanto, attenzione! High voltage, indubbiamente, l'elettricità nell'aria si respira. Poi, piccolo break, restate qui. I am the disco.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

24 minuti, ci si avvicina al momento più potente dell'eclissi solare e si entra nell'ultima ora di Malrumore. Coincidenze? Io non credo, anche se almeno per una volta, per un attimo, il caos ci lascia stare e ci propone, sembrerebbe, un semplice salto indietro nel tempo al 1976 con Lou Reed, Charlie's Girl. Radio Rock, back in time.

0: la dolcezza di Lou Reed, si bissa con la novità degli Eels, I'm on standby, come tante persone in questo momento sono in standby guardando il cielo nelle città in cui non ci sono le nuvole per guardare il momento di maggiore copertura del sole durante questa eclissi che in questa puntata di Mal Rumore si sta mostrando portatrice di apocalisse, ma sentiamo anche voi.
1: L'eclisse porta cambiamenti, infatti ha piovuto,
0: esatto.
1: Si è annuvolato tutto,
0: esatto.
1: Perché la Tarpincio attrezzato per vedere questa eclisse ha preso pure l'acqua.
0: È vero, capito, l'ironia di tutto, mi dispiace, credo sia un po' la mia aura, quindi se Paolonia Zumo non può vedere l'eclisse, nessuno in un raggio d'azione intorno a lei la vedrà. Però per fortuna al 3899 106 e 600 arriva Luke che mi manda una foto da Londra in cui effettivamente si vede uno spicchio di sole rosso luminosissimo, davvero molto suggestivo, e quindi noi continuiamo in qualche modo a celebrare questa fine del mondo. Sarà, non sarà, lo capiremo forse alle 21 quando passeremo il testimone Matteo Strano, oppure forse tra poco quando alle 20:20 ci sarà il momento di maggiore potenza. Intanto, sempre dalla colonna sonora di End of Days, Power Man 5000.

Real Powerman 5000 qui a Marrumore. E mentre io guardo le incredibili immagini dell'eclissi direttamente da Torino, visto che qui sulla capitale la fortuna è quello che è, avevo promesso il nostro rituale da eclissi con i Tool. Non è Anima, come avete chiesto, perché questa credo che insieme non l'abbiamo mai ascoltata. E parla della fine del mondo, se ne parla. Questa è Descending. Buon rituale di eclissi a tutti.

solito rituale del Maynard quotidiano, i tool delle 20:20, ma questa volta insieme a Descending da Fear Inoculum abbiamo avuto anche il compirsi dell'eclissi, cioè il sole che si eclissa e poi tramonta insieme, una cosa così veramente troppo mistica, persino per Malrumore. Ma in quel momento è apparsa anche una canzone nella nostra regia, proposta dal caos. Io non mi sento di andargli contro.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato gusto stracciatella o nocciolato Loving da un chilo a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
11: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
10: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
11: Così parcheggi sotto casa?
10: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
11: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
10: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
12: Romana Auto!
13: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
0: Questo è Malrumore.

visto che avendo nominato l'autotune come uno dei moderni cavalieri dell'apocalisse, sia proprio questa l'ultima novità di marmore per questo mercoledì. Gli Strokes, Lonely in the Future. Però è bella questa ventata così di luminosità nel finire, no? Di solito siamo sempre molto scuri, molto pesanti nell'ultima parte di marrumore. Oggi, insomma, noi, il caos, un po' tutto ha decantato l'apocalisse e quindi eccoci qui. Avevamo un sacco di curiosità legate alle storie delle apocalissi, cose successe in momenti storici importanti. Intanto, per esempio, Cristoforo Colombo che usa l'eclissi per fare il coatto. Siamo nel 1504, lui si trova bloccato in Giamaica. Gli abitanti sono esasperati dagli abusi degli europei, avevano smesso di fornire cibo al suo equipaggio, però lui aveva un almanacco astronomico, sapeva che il 29 febbraio ci sarebbe stato un'eclissi di luna. Quindi che fa? Convoca i capi locali e annuncia che il suo dio era furioso con loro e per dimostrarlo avrebbe oscurato il cielo. Quindi in questo caso ha avuto fortuna, l'eclissi è cominciata puntualmente, lui si ritirò nella propria cabina con una clessidra, aspettò il momento giusto e poi tornò fuori annunciando che Dio li avrebbe perdonati purché ricominciassero a portare i viveri. A quanto pare i rifornimenti ripresero e veramente una furbizia da parte di Colombo inaspettata. Quando parliamo dell'arrivo dell'oscurità, io finisco sempre per pensare a questo capolavoro.

The March of the Black Queen, ovviamente i Queen. Poi ci sarebbe un bellissimo salto verso la traccia successiva, però che cosa dobbiamo fare? Che bello che vi emozionate anche voi per questo incredibile brano dei Queen, da Queen 2, 3899, 106, 600. Che capolavoro avete messo! Mai e poi mai avrei pensato di sentire The March of the Black Queen alla radio. Si vede che sei proprio abituato male, ma non l'ascolti in Radio Rock, solo qui si trovano certe gemme. Gemme che tra l'altro si concludono con un testo perfetto per questa puntata. Dice: balliamo con il diavolo a tempo con la band, andiamo tutti all'inferno mano nella mano. Adesso è il tempo di andarsene. Per sempre? Si chiedono. Chi lo sa? Tra poco ce ne andiamo per davvero, perché il rumore sta per finire. Vocalisse sembrerebbe, almeno per adesso, un attimino messa lì da una parte, ma vedremo, mai dire mai. Si sa come è con queste questioni che riguardano il piano di sopra, il piano di sotto, ma rimaniamo un po' nell'oscurità con gli MGMT.

0: amici, ma sempre nell'oscurità con gli MGMT di Little Dark Age, per sempre uno dei miei brani preferiti, non so perché mi evoca così tante emozioni, emozioni che sono state pregne anche all'interno di questa puntata di Malrumore.
1: Fatti appresi nell'ultimo giorno di vita sulla terra a Malrumore. Il Redentore presto tornerà su un rullo luminoso che gira male. I cavalieri dell'Apocalisse sono Donatello, Melchiorre, Pestilenza e Alitosi.
0: Sì.
1: Se Paulonia non può vedere l'eclissi, nessuno vedrà l'eclissi. Quello che forse apprenderemo domani è avvolto nel caos. Questi sono tunica, corona e coltello. E questo è Malrumore.
0: Tutto perfetto. Così come l'ultimo brano che ci porta alla fine di questo Malrumore, nella speranza di ritrovarci domani sempre dalle 18 alle 21, lasciando tutto quanto, soprattutto tutta questa oscurità, al buon Matteo Strano che vi porterà la notte con Bring On The Night. Io vi ringrazio sentitamente per essere stati con me, mano nella mano, su un possibile ciglio di fine di universo. Poi ci è andata bene, eh? Ci è andata bene. Sarà stata la musica, sarà stata la compagnia. Vai a capire. Grazie a tutte e tutti, Iron Maiden, Darkest Hour, ma soprattutto bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock on Radio
6: Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di guardo a tutti voi da parte di Matteo. Anche oggi, come sempre, 3 ore a nostra disposizione per tenerci compagnia fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist di stasera recuperiamo una grande band che è davvero troppo tempo che non ascoltiamo. Questi qui erano i Deftones. Radio Rock, back in time.

0: E con tutte le belle cose che possiamo ascoltare qui sui 106.6 di Radio Rock, devo dire che nelle ultime settimane, nell'ultimo paio di mesi, mi ero un po' distratto nei confronti dei Deftones, quindi io per primo stasera molto contento di iniziare ascoltando proprio loro, e come al solito moltissimi dei prossimi brani invece li sceglieremo insieme attraverso i contatti che la radio ci mette a disposizione. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet per dare un'occhiata a tutto il nostro mondo, ovviamente radiorock.it, e per vederci per davvero vi rimando invece alla nostra visual radio anche attraverso Radio Rock TV. Comunque, se vi va, potete intervenire nelle nostre dirette. Appena finita intanto l'ottima diretta di Sandro e Paolonia, che vi danno appuntamento a domani per una nuova puntata di Mal Rumore, mi raccontava un po' come sono andate le cose nella sua ottima trasmissione, proprio la nostra Pau, e come al solito ci si è divertiti in sua compagnia. Spazio invece a noi per le prossime tre ore, da qui fino a mezzanotte stiamo insieme, chiacchieriamo, scegliamo insieme un po' di musica, magari stasera anche a tema eclissi. Vi è capitato di vedere qualcosa? Insomma, oggi su Roma, soprattutto nella seconda parte del pomeriggio, è iniziato anche un deciso brutto tempo, cosa che di sicuro non aiuta ad un'osservazione del genere. Non lo so, magari vi è capitato anche di scattare qualche fotografia? La vedrei con molto piacere fra Telegram e WhatsApp. Noi intanto ascoltiamo la prima novità di questa serata.
1: Brand new music right here. Brand new.

arrivati alla terza settimana di permanenza nelle nostre novità in rotazione, anche gli In This Moment. Questo loro ultimo singolo è intitolato Crawl. Insieme a tutte le altre proposte di Radio Rock lo potete trovare, lo potete anche votare attraverso il sito internet radiorock.it. Devo dire che in quest'estate del 2026 sono di sicuro usciti parecchi dischi molto interessanti. Ci si potrebbe aspettare magari anche un rallentamento da questo punto di vista nel corso delle prossime due settimane, che magari anche il mercato discografico andrà per qualche giorno in ferie, ma insomma di materiale ne avremo da ascoltare anche nel corso dei prossimi giorni. Intanto a questo punto direi che possiamo iniziare per davvero la nostra playlist, magari anche un po' banalmente ragionando sull'eclissi di oggi pomeriggio. Di stasera mi era tornato in mente questo grandissimo classico, come dicevamo ieri sera in riferimento ad un celeberrimo brano dei Deep Purple. Ci sono alcune canzoni che sono talmente famose e quindi magari anche un po' abusate che davvero raramente ti viene da mandarle in onda. Stasera però direi che per questa qui uno spazio lo possiamo trovare. Erano i Soundgarden di Black Hole Sun.

paio di giorni che stiamo trovando delle ottime scuse per riascoltare classiconi del genere. Ieri il turno dei Deep Purple, stasera invece Soundgarden con Black Hole Sun, volendo anche un po' in riferimento all'eclissi di oggi. Fra l'altro su Sky TG24 stanno seguendo più o meno in diretta questo avvenimento dai luoghi dove l'eclissi di sole sarà o è stata completa. Io intanto attraverso WhatsApp al 3899 106 600 saluto e di cuore ringrazio Franco per la bellissima fotografia che condivide con noi. Dice: foto scattata poco fa ad Ostia, e ti chiederei anche come sei riuscito a scattare una foto così nitida e così bella. Probabilmente sarà capitato anche a voi in questi ultimi giorni di imbattervi in tutorial, no? Chi spiegava come utilizzare la propria macchina fotografica, chi spiegava come utilizzare questo o quell'altro filtro sulla fotocamera del nostro smartphone. Devo dire, complimenti per quello che può valere al tocco, alla mano di Franco, che si porta a casa davvero un bellissimo scatto. Nella copertina di questo disco invece non tanto un sole, ma una stella all'interno di Number 4 degli Stone Temple Pilots.

Bel modo per aprire un album, ma in generale di sicuro bel disco questo Number 4 degli Stone Temple Pilots. Come detto, abbiamo appena ascoltato la prima canzone del lotto, era intitolata Down, e devo dire che era un po' di tempo che volevo riascoltarla con voi. In generale, bella formazione quella appena andata in onda, e tanto dovevo immaginare questa cosa visto l'ottimo scatto che inviava a Radio Rock il nostro Franco, che dice: io faccio il fotografo e per questa fotografia ho usato una bella reflex, di sicuro equipaggiamento giusto, ma cioè, di sicuro anche la mano di uno che ci sa particolarmente ne fare. Tornando invece alla musica, c'è Tony che in riferimento proprio a Black Hole Sun di Soundgarden dice: ho visto su YouTube la testimonianza di Dave Grohl che racconta che ascoltò casualmente in anteprima in uno studio di registrazione i Soundgarden che incidevano proprio Black Hole Sun e rimase a bocca aperta, come lo siamo ancora noi quest'oggi, dopo tutti questi anni che ascoltiamo la bellissima canzone. Ogni tanto capita, no, di leggere anche cose del genere. Ovviamente fra amici e colleghi può capitare che qualcuno invita in studio un suo amico né musicista, e quindi lui riesce ad avere un'anteprima di questo o di quell'altro grande album. Bell'aneddoto che ci hai ricordato, che ci hai raccontato, caro il mio Tony. E allora a questo punto chiudiamo questa prima mezz'ora insieme ascoltando proprio Mr. Dave Grohl con i suoi Foo Fighters.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questo è
7: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
8: Iniziamo la seconda mezz'ora della nostra trasmissione, del nostro mercoledì sera insieme, ascoltando anche gli Interpol.
1: Radio Rock, back in time.

sera abbiamo riascoltato un classico di questa gran bella band, formazione che fra l'altro negli ultimi mesi davvero spesso e volentieri abbiamo ascoltato anche all'interno dell'altra metà del cielo di Radio Rock, no? Se una metà sono i classici che aprono le nostre mezz'ore, di solito poi proseguiamo sempre con qualcosa di nuovo, ed abbiamo ascoltato già tre singoli da quello che sarà il nuovo lavoro degli Interpol. Devo dire che credo di poter essere abbastanza ottimista per una pubblicazione del genere. Noi intanto proprio con loro apriamo stasera la seconda mezz'ora insieme. Vi ricordo quindi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp per chiacchierare, per segnalare un po' di musica come al solito, ma approfittando dell'eclissi di quest'oggi vi sto anche chiedendo se magari avete scattato, se magari vi va di condividere con noi anche qualche fotografia. Io all'ora giusta mi sono affacciato sul mio balcone, ma visto che nella mia zona pioveva a dirotto in quel momento non sono riuscito a vedere davvero nulla, e quindi recupererei ben più che ne volentieri. Di sicuro per proseguire arriva la prossima novità. Brand new music right here.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pinup Boys, il titolo di questo singolo dei West Side Cowboy, giovanissima formazione inglese che a breve dovrebbe tirare fuori il suo intero disco. Sarà un ascolto che almeno io farò davvero con grande curiosità. Di sicuro hanno catturato la mia attenzione questi ragazzi, un po' per la ricetta musicale, un po' perché mi piace anche l'alternanza fra la voce maschile e la voce femminile. In questa qui, insomma, la ragazza della band si affaccia, direi, giusto per un attimo alla fine della canzone. Sono dei brani dove invece trova di sicuro più spazio, e il suo tono vocale, appunto quello della ragazza appena andata in onda, mi ha ricordato il tono anche della leader dei Big Thief. Gran bella formazione, con un po' di tempo che non ascoltiamo nelle nostre serate. Questo qui era un brano particolarmente intenso intitolato

Anni rimasti più celebri nella produzione dei Big Thief, in generale band che di sicuro mi piace molto, e al tempo qui su Radio Rock avevamo dato di sicuro molto spazio a questa canzone che, come forse qualcuno di voi avrà indovinato, era appunto intitolata Not, parola che insomma apriva più o meno ogni strofa del testo prima di lasciare spazio a questa chitarra che invece chiude la canzone. Saluto intanto la nostra Anto che dice: oggi sono andata a Villa Panfili, dove quest'estate trascorro le mie vacanze, fra virgolette. Però arrivata lì mi ha sorpreso un violento temporale con tuoni, lampi e fulmini, addirittura chicchi di grandine, l'eclissi non si è vista. Direi che te la sei anche un po' rischiata, cara la mia amica. Oggi forse non era proprio la giornata giusta per andare a Villa Panfili, insomma nella nostra zona davvero è venuto giù un diluvio, tempo 2 secondi dall'inizio della pioggia e poi davvero era arrivata la grandine con i soliti chicchi, anche particolarmente grandi ed importanti. Di sicuro però ottima idea per la nostra playlist quella della nostra amica, che si ricorda di questo bel brano, un bel brano davvero, che era intitolato Black Sun da parte dei Death Cab for Cutie.

bella in generale questa qui dei Death Cab for Cutie, e poi per la playlist di stasera devo dire che ci stava proprio gran bene anche in riferimento al suo titolo che diceva Black Sun. Insomma, come detto, oggi proprio la giornata giusta per ascoltare questo brano che mi ricordo molto bene, al tempo avevamo ascoltato anche all'interno delle nostre novità in rotazioni, ne lo avrete capito, scelta che ho molto apprezzato, non so se però mi sarebbe venuta in mente, e quindi questo è di sicuro un motivo in più per dirvi grazie anche per le canzoni che ci suggerite fra Telegram e WhatsApp. La prossima invece torno a sceglierla io e torniamo ad ascoltare qualcosa uscito nel corso di questo 2026. Il 6 di febbraio di quest'anno veniva pubblicato l'ultimo lavoro dei Pushifer, disco che è un po' di tempo che non ascoltiamo. Stasera scegliamo la canzone numero 3 all'interno dell'album.

Bene, in compagnia di Paolonia stasera il Maynard Quotidiano era stato affidato ai Tool. Noi allora dal cilindro peschiamo quest'altro bel progetto, vale a dire i Pushifer, che appunto più o meno all'inizio di quest'anno erano tornati a farsi sentire con Normal Isn't. Altro bello ascolto da parte del signor Maynard James Keenan, disco di sicuro molto scuro, un po' dal punto di vista del sound e un po' dal punto di vista dei testi, ma insomma con il magico mondo che viviamo tutti insieme in questi ultimi anni, insomma, sarebbe stato sorprendente da parte sua ascoltare dei testi un po' più leggeri. Per chiudere intanto questa mezz'ora di playlist, ascoltiamo il Therapy fino alla prossima pausa.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock.
1: Turn up loud. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Swear.
1: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
3: Iniziamo questa seconda ora insieme ascoltando qualcosa di sicuro un po' più leggero, un po' più sbarazzino, come questo classico di Prince che era intitolato Kiss.
2: Radio Rock, back in time.

0: Kiss.
1: Devo dire, sempre un piacere ascoltare questo brano, ovviamente più in generale ascoltare uno come Prince, ma Kiss, ecco, è una di quelle canzoni che riesce sempre a mettermi un po' di buon umore. Banalmente si potrebbe partire dal titolo della canzone e poi c'è questo giro di chitarra che, insomma, è onestamente irresistibile. Intanto, attraverso WhatsApp, qualcuno di voi ci ringrazia addirittura Radio Rock per la compagnia all'interno di quest'estate e di questo mese, andando poi a chiudere il suo messaggio con agosto è un mese difficile. Devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo, insomma, anche per me questo agosto sta venendo fuori non proprio come il mese più simpatico né dell'anno. Magari si accusa anche un po' la stanchezza che ormai abbiamo accumulato proprio da gennaio, dall'inizio di questo 2026. Sono curioso di sapere a voi invece come stanno andando le cose, se vi va di raccontarlo al 3899 106 600. Siete già partiti e quindi freschi di ritorno dalle vacanze? Dovete ancora partire? Magari fate come il sottoscritto e vi fermate per qualche giorno a settembre? Città, mare, montagna, insomma un po' i soliti discorsi estivi che, insomma, in questa parte dell'anno inevitabilmente ci fanno ogni tanto compagnia. Per continuare invece, per tornare alla musica, ascoltiamo una gran bella voce femminile all'interno di questa novità.
2: Brand new music right here. Brand.

Questa qui è intitolata Cold, una delle nuove canzoni di Chelsea Wolfe, artista particolarmente apprezzata ormai da diversi anni, che però con questa canzone, la prima volta che si infila all'interno delle nostre rotazioni, approfittiamo di una sua minima svolta anche leggermente più pop, un po' più accessibile. E se vi piace questa canzone, come tutte le altre novità, la potete votare attraverso il sito radiorock.it. Vi chiedevo un po' come sta andando questa vostra estate. C'è Fabio che attraverso WhatsApp, gentile come al solito, dice: un saluto a tutti, ascoltarvi per me è già come essere in vacanza. E davvero di cuore ti ringrazio per un messaggio del genere, figurati, ovviamente anche a me fa molto piacere essere in vostra compagnia ogni sera, che intanto finché si chiacchiera fra amici, finché ci ritroviamo a scegliere un po' di musica da ascoltare, insomma le cose di sicuro più di tanto male non possono né andare. A questo punto sono io che approfitto della voce femminile che abbiamo appena ascoltato per fare un altro giro in tema. Se poi vi va di fare qualche altra proposta del genere, 3899 106 600, io intanto vado con Florence and the Machine. Questa qui era What Kind of Man. With a broken limb, you were on the other side.

il titolo di questo brano di Florence and the Machine. Che tipo d'uomo, forse potremmo dire anche che razza d'uomo, dando un'occhiata poi al testo della canzone. Era un po' di tempo che non ascoltavamo anche nulla di Florence, banalmente. Anche questa qui davvero gran bella band e canzone, avrete notato che iniziava in una maniera abbastanza tranquilla, dando spazio alla grande voce della leader della band, per iniziare poi anche con quel bel giro di chitarra. Continuando allora su coordinate del genere, altra voce femminile alla guida di una band e altra canzone che prima di iniziare per davvero, potremmo dire fra virgolette, si prende il suo tempo. Torniamo in Italia, cambiamo stile di musica ed ascoltiamo anche qualcosa di un po' più oscuro ed aggressivo come i Messa. Questa qui era intitolata Snakeskin Drape.

0: questi qui messa con quello che possiamo considerare ormai un vecchio album fra virgolette. Il secondo disco della band italiana usciva nel 2018 e fa di sicuro piacere notare anche il successo che questa formazione sta avendo partendo dal nostro paese. Ancora un paio di concerti qui in Italia prima di girare tutti gli Stati Uniti e il Canada nel corso dei prossimi due mesi per riaffacciarsi di nuovo in Europa e per chiudere questo lunghissimo tour nuovamente nel nostro paese verso la fine di novembre. Insomma, se siete in giro per il mondo e vi va di ascoltarli, ecco, date un'occhiata che ci sono anche delle buone possibilità. Intanto anche stasera ci colleghiamo con la cucina del nostro amico chef. Caro Cavallo, come va dalle tue parti? Che si combina?
1: Grazie a te, hai fatto contento Emi che sta facendo i piatti.
0: Ciao Emi,
1: gentilissimo, bellissima. Persico, tutto, tiè. Quando vuoi, grazie Matteo. Mettici un po' di metal, oddio Esis, fai tu.
0: Va bene, idee un po' confuse, fra virgolette, per quanto riguarda la musica di stasera. Fra l'altro per il metal ci stiamo per arrivare. Valutavo anche qualcosa degli Oasis nel corso della primissima mezz'ora di questo mercoledì, e quindi ci torniamo sopra bene più che volentieri. Per quanto riguarda il metal, andiamo sul sicuro ed ascoltiamo qualcosa dei Black Sabbath, qualcosa però di un po' diverso dal solito. Questa canzone era intitolata Johnny Blade, che come avrete notato inizia con questa parte di sintetizzatore, canzone che era all'interno di Never Say Die.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Questi qui sono i Nine Inch Nails. Stasera iniziamo la seconda metà della nostra trasmissione ascoltando uno dei loro brani più celebri, come Closer.
3: Radio

0: sicuro quello lì un bel lavoro, ma insomma ci sarà poi da aspettare magari ancora un po' per ritrovare qualcosa davvero di nuovo da parte di Trent Reznor e compagni. Intanto su una canzone del genere arrivava un bel messaggio attraverso WhatsApp. Qualcuno di voi si ricordava delle vacanze ad agosto che faceva da bambina. Si andava in montagna con i genitori, i fratelli, a casa dei nonni e quindi la famiglia al gran completo, mangiate all'aperto con gli animali, con le galline che razzolavano tra le gambe. Mi hai ricordato un po', cara la mia amica, anche la casa che aveva mio nonno, insomma, in una zona di campagna, in realtà qui vicino Roma. Purtroppo non è che l'ho visto tantissimo quel nonno nel corso della mia vita, sono andato lì dalle sue parti letteralmente 4 o 5 volte, ma la situazione era un po' la stessa e insomma sono comunque ricordi che porto nel cuore e volentieri. Tornando invece alla musica, si valutavano un po' di cose inglesi, era arrivata una proposta per quanto riguarda gli Oasis. Direi che in Inghilterra di sicuro ci arriviamo grazie anche a questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

questa voce che quasi si spezza per pronunciare per l'ultima volta nella canzone il titolo del brano Redeemer degli Yard Act, formazione che davvero ci sta piacendo. Li abbiamo in realtà sempre seguiti fin dal momento del loro debutto. Questo terzo disco, insomma, è stato anche recensito in ottima maniera un po' in giro per il mondo, sia per quanto riguarda la musica sia anche per quanto riguarda i testi. Se siete curiosi, se ogni tanto vi divertite a tradurre le canzoni che ascoltate, ecco, di sicuro gli Yard Act possono darvi ottime soddisfazioni in tal senso. Tanto mi stanno piacendo loro che oggi ho provato a fare un giro a cercare qualche altra band che viene sempre dalla loro città. Loro vengono da Leeds e più o meno in ogni città inglese, insomma, sei sicuro che troverai qualche buona band ad aspettarti. Questi qui nelle nostre playlist, se ben ricordo, non li abbiamo mai ascoltati. Propongono un tipo di musica di sicuro che vira un po' più verso l'elettronica rispetto alla band appena andata in onda, ma questo nuovo singolo devo dire che di sicuro mi è piaciuto, così come mi ha strappato un sorriso anche il nome della band, che è Adult DVD, no? I DVD specificatamente per gli adulti.

this what we aim for?

altra novità, altra canzone, altra band che viene da Leeds, lì in Inghilterra. Loro si chiamano Adult DVD, li stavo scoprendo, li stavo ascoltando anch'io in queste ultimissime ore. Ragazzi che stanno girando quest'estate all'interno dei più grandi festival, e devo dire che con questo tipo di musica, insomma, potrebbe essere di sicuro molto divertente ascoltare un loro concerto. Visto che siamo in Inghilterra, da Leeds arriviamo a Manchester, mi chiedevate di ascoltare anche qualcosa degli Oasis, proviamo a sceglierne una di quelle che magari va in onda un po' meno spesso rispetto ai mille classici dei fratelli Gallagher, che poi questo discorso, insomma, va messo un po' fra virgolette, nel senso che band così celebri hanno all'interno dei loro appassionati degli ascoltatori che si emozionano, che amano particolarmente, anche quelle B-side, quelle canzoni che poi magari vengono raccolte in qualche compilation. Potrebbe essere questo qui il caso di Listen Up, che però in generale è davvero un gran bel brano.

0: Super mega incredible deluxe di Definitely Maybe. Si poteva ascoltare anche questa Listen Up, che ho sempre trovato di sicuro un bel brano, no? Si sentiva che questa qui magari non era proprio una versione assolutamente definitiva di una canzone, no? Ci si poteva lavorare ancora di più, ma insomma, brano che, come detto, ascolto sempre con piacere. Mi avevate chiesto di ascoltare qualcosa degli Oasis, in risposta il nostro chef questo ci invia.
1: Grazie a te, prima hai fatto Eccoci contenta qui. Amy e mo mi ha fatto contenta a me.
0: Tutta
1: Stai
0: la brigata.
1: Un uomo da sposare, guarda. Cosa? Incredibile.
0: Guarda, nel caso mi verrebbe da dire proprio a te, caro il mio amico, che saprei già dove festeggiare, dove poter offrire il pranzo o la cena ai miei invitati. Nel caso non credo che sarebbe una cerimonia particolarmente frequentata, quindi insomma con un 2-3 tavoli ce la dovremmo cavare. Intanto questi qui sono i Deep Purple, torniamo ovviamente con loro un po' all'indietro nel tempo.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Questo è
13: Bring on the Night.
14: Bring on the Night.
15: La serata di Radio Rock
16: on Radio Rock.
17: Nella mezz'ora precedente ci siamo concessi un rapido giro fra varie città dell'Inghilterra. Per iniziare invece quest'ultima ora insieme andiamo in Germania. Arrivano i Rammstein.
18: Radio

0: che insomma è già abbastanza inutile dire che andiamo in Germania quando ascoltiamo i Rammstein. Questa qui era poi intitolata Deutschland, e quindi insomma le cose non potevano davvero essere più chiare di così. Bel brano, bel modo per aprire l'ultima ora insieme. Anche oggi arriveremo fino a mezzanotte, quando poi vi lascerò in compagnia della musica di Radio Rockin. Tanto per chiacchierare, per segnalare qualche canzone, vi ricordo il 3899 106 600 di Telegram e WhatsApp, dove saluto Roberto. Insomma, stavo dando un'occhiata un po' ai suoi messaggi. L'amico alle 19:19 di oggi pomeriggio ci raccontava che sarebbe salito a Monte Tuscolo per dare un'occhiata all'eclissi di sole. Torna a farsi sentire a qualche ora di distanza il nostro Roberto con un laconico eclissi nuvolare. Se quindi capisco bene, anche dalle tue parti l'eclissi non si è vista più né di tanto. Per aggiungere ancora, è colpa della Meloni che ha fatto le scie chimiche e sparato con i cannoni per annullare tutto, e dice andate in vacanza e mo basta. Tra l'altro mi viene da dire, Roberto, che la Meloni queste tue parole le avrebbe pronunciate esattamente, ma proprio esattamente in questo modo. Insomma, quando anch'io mi fermerò per qualche giorno di ferie all'inizio di questo settembre, la prima persona che avvertirò sarà di sicuro la presidente del Consiglio. Mie stupidaggini a parte, continuiamo con la musica, continuiamo con questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

fatto del sound di questa band, i Basement, e il nome della formazione vengono da Ipswich. Torniamo quindi ancora una volta in Inghilterra e mi sembra di poter dire che con diverse cose degli anni 90, magari proprio americane, insomma i ragazzi si trovano di sicuro particolarmente bene. Secondo me molto valido il loro ultimo disco intitolato Wired. Abbiamo appena ascoltato la canzone che dà il titolo all'intero lavoro. Se quindi ogni tanto vi piace riascoltare quello stile, magari molto importante qualche decennio fa, questa band di sicuro può fare al caso vostro. E neanche a farla apposta, ragionando un po' in questo modo, negli ultimi giorni mi era capitato di ascoltare ancora una volta qualcosa del genere. Per esempio questi qui sono gli Untitled, così si chiama questa giovane formazione che ascoltiamo con il loro ultimo singolo.

Non so se sei d'accordo, qui secondo me siamo proprio in zona Nirvana, con le dovute virgolette e con le dovute specifiche. Questi qui, gli Untitled, li abbiamo appena ascoltati con il loro nuovo singolo intitolato Nothing Good. Di sicuro cosa un po' particolare in riferimento a questa band. Si dovrebbero essere dei giovanissimi ragazzi americani, nel senso che girano davvero poche informazioni su questo gruppo, non si sa granché, e la cosa che colpisce sono i numeri, che insomma si possono recuperare almeno attraverso il counter di Spotify. Per dirne una, questo piccolo EP, che appunto conteneva questa canzone ed altre due proposte, arrivava più o meno ai 60 milioni di play. Insomma, sapete bene che qui su Radio Rock, insomma, questi numeri ci interessano fino ad un certo punto, ma cioè, sarà di sicuro curioso notare appunto una cosa del genere, una band praticamente sconosciuta e sulla quale girano poche informazioni, cioè raccogliere già numeri di questo tipo. Probabilmente sono stati fortunati ad infilarsi all'interno della playlist giusta, e poi a quel punto l'algoritmo di noi ascoltatori ha magari fatto il suo dovere. E questi signori qui invece negli anni 90 erano già ben presenti nel mercato discografico, si chiamano Quicksand, e proprio ultimamente è uscito il loro nuovo album.

questa qui è la canzone che dà il titolo all'ultimo lavoro dei Quicksand, formazione che era partita con la propria carriera nel 1993, poi un altro bel disco nel 95, poi una lunghissima pausa per tornare a farsi sentire nel 2017. Non avevano quindi suonato tantissimo negli anni 90 questi ragazzi, che però sono ricordati con gran piacere e che, no, devo dire, mi sembrano ancora di sicuro in forma. Questi signori qui invece sono i Propagandi, stasera recuperiamo anche loro.

sempre fighissimo ascoltare lo stile di propaganda un po' a cavallo fra il punk ed il metal, formazione che mi piace parecchio e che era un sacco di tempo che non mandavo in onda. Stasera recupero davvero molto molto ne volentieri, fino a partire dalla novità che avevamo ascoltato in rotazione verso le ore 23. Ci siamo fatti un po' ispirare da diversi stili, diverse cose che magari ascoltavamo soprattutto negli anni 90, e allora chiudiamo anche questo tipo di giro con una pubblicazione, anche in questo caso del 2026, che viene fuori da una band con la carriera decisamente lunga come sono i Failure. Non male questo Location Lost, disco che avevamo commentato verso la fine di aprile appunto di quest'anno quando era ne uscito, secondo me molto molto valido questo singolo The Air Is On Fire, che ci porterà fino alla prossima pausa.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Questo è
2: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
5: Iniziamo l'ultima parte di trasmissione che ci porterà poi fino alla mezzanotte. Arrivano anche Dire Straits.
3: Radio Rock, back in time.

0: 49 nasceva lui a Glasgow per trasferirsi poi da piccolissimo a Newcastle e girare un po' tutta l'Inghilterra prima di iniziare la sua fortunatissima carriera. Insomma, quando si parla di un artista e di una band che ha venduto davvero milioni e milioni di dischi, insomma, i Dire Straits sono fra i primi che possono venire in mente. In questo brano Money for Nothing c'era anche Sting ospite ai cori, ai controcanti, una di quelle canzoni che ammetto di aver ascoltato parecchie volte, ma che insomma mi fa sempre piacere ritrovare anche qui con voi su Radio Rock, e quindi bel modo per aprire quest'ultimissima parte insieme che ci porterà poi fino alla mezzanotte. Ancora qualche minuto quindi per chiacchierare, per scegliere un po' di musica attraverso i nostri contatti, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV, e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Questi qui intanto sono i Weezer che ci propongono qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here. Brand.

Questo qui è il nuovo singolo di Weezer intitolato Sì, o questa qui è un'altra di quelle band che davvero ormai ci fa compagnia da tutta una vita, ed è quindi un po' particolare leggere un testo del genere. Ogni tanto formazioni che hanno alle loro spalle una grande carriera e magari un famosissimo debutto si ritrovano a ragionare nelle loro canzoni che i loro fan molto molto spesso vogliono ascoltare i classici della band, e quindi diventa un po' difficile smarcarsi da un certo periodo che per quanto riguarda i Weezer di sicuro possiamo legare agli anni 90, che poi loro ci hanno sempre un po' giocato anche con il successo del Blue Album, del loro disco più celebre, nel senso che poi hanno continuato a proporre dei dischi omonimi chiamati quindi in realtà semplicemente Weezer, ma associando ad ogni pubblicazione un colore diverso. Sarà anche questo qui il caso del ventesimo lavoro nella loro

carriera, che insomma sarà conosciuto con il titolo di The Gold Album. Che poi, no, so, ci sono cose peggiori nella vita che avere un grandissimo successo che poi, fra virgolette, ti tormenta per tutta la carriera. Questo qui invece è The Rocks. Lo ascoltiamo con Never Ending Moment.

Standing Moment, il titolo di questo brano, prima di continuare poi con le ultime canzoni di questo mercoledì sera passato insieme su Radio Rock, vi racconto per noi quella che è di sicuro una bella novità di quest'estate del 2026, perché siamo presenti anche sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super 6, fra l'altro visibile in tutta Italia. Come funziona? In una maniera decisamente semplice, arrivate proprio sul canale numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e a quel punto potete selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate nel nostro paese. E allora Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

Si apriva così questo lavoro del 2015 dei Vintage Trouble, formazione che al tempo ma avevamo di sicuro ascoltato anche qui su Radio Rock. E poi io per primo mi sono un po' distratto delle loro ultime pubblicazioni. Possiamo comunque dire che insomma i primi due dischi della band erano di sicuro di un altro livello rispetto agli ultimi due, che sono invece arrivati nel corso degli ultimi anni, visto che abbiamo appena ascoltato comunque questa bella chitarra. Perché non continuare anche in compagnia di Jack White?

0: Questa qui è all'interno dell'ultimo lavoro di Mr. Jack White, era una canzone che in realtà anticipava l'intero disco di diverse settimane, per non dire diversi mesi, ma era stata comunque di sicuro un'ottima anticipazione per quello che è l'ennesimo bel disco di questo personaggio, appunto di Mr. Jack White. Noi intanto con la prossima canzone chiudiamo anche la playlist di stasera, in attesa di risentirci domani intorno alle ore 21, se vi va proprio questa selezione, la playlist la troverete pubblicata sul sito internet radiorock.it. Voi per il momento godetevi la notte e godetevi la musica in nostra compagnia. Ci sentiamo domani sera.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Give me that.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Allora, partiamo subito, caro Giampiero, con una artista che di rock ha veramente pochissimo. Quindi chi non vuole ascoltare, oppure chi vuole ascoltare un pezzettino e poi magari si rompe le scatole di ascoltarla tutta, può tranquillamente skippare alla traccia successiva, al disco successivo. Però vi assicuro che è un gran bell'album, questo nuovo di Nina Giraci. Lei si chiama Nina Wilson, è un'artista giovanissima australiana, ha 26 anni, credo, più o meno. Viene dalla Central Coast, dal New South Wales in Australia, fa musica elettronica, dance pop, EDM, quindi non ha nulla a che fare con il rock, ma qui siamo nel territorio della electro house, del pop con qualche spruzzata di trance music. Insomma, lei si definisce girl EDM, qualunque cosa questo voglia dire, ma insomma ha pubblicato il suo primo lavoro uscito ad agosto scorso e piano piano sta costruendo una serie di recensioni che le stanno attirando attenzioni positive per questo disco d'esordio che si intitola I Love My Computer. Ha pubblicato vari EP prima di arrivare appunto al disco d'esordio. Il suo nome, Nina Giraci, viene fuori da una combinazione tra Nina, che è appunto il suo nome, e Giraci, che è il suo Pokémon preferito. La ragazzina intorno ai 12 anni scoprì la musica elettronica grazie a YouTube, fu folgorata, così raccontato, dalla canzone Pop Culture di Madeon. Quella scoperta segnò l'inizio del suo percorso come producer autodidatta. Lei si chiama Nina Giraci, esce con questo disco d'esordio che ha fatto parlare tantissimo in giro per il mondo. Lei è australiana, l'album si chiama I Love My Computer e questa è Fuck My Computer, Nina Giraci.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Allora, canguri come se non ci fossero domani, per favore, Giampiero, perché un altro disco, ma rimaniamo sempre in Australia. Pensa che io sono andato a controllare. Allora, sulla cartina sembra che ci spostiamo veramente di poco. Voi sapete che quando in Australia affronti un viaggio e ti sposti da una città all'altra, diciamo che, insomma, tempo ci vuole, ecco, mettiamola così. Ci spostiamo da Central Coast, nord di Sydney sulla costa, un'altra località australiana sempre sulla costa, che è Brisbane. Dovete sapere che per arrivare da Sydney più o meno a Brisbane ci vogliono 9 ore di macchina, quindi non è una passeggiata, ecco, sono 850 km. Vabbè, ci spostiamo di 850 km, volendo si potrebbe prendere anche un aereo, volendo si potrebbe anche andare in bicicletta, sono 2 giorni di bici, si fa anche bene, fa un po' di moto, volendo si può camminare per 8 giorni a piedi, vabbè, sì, si può fare anche quello. Però qui cambiamo completamente genere musicale, rimanendo in Australia. Loro si chiamano The Saints, sono una storica band punk australiano. Sapete che l'Australia ha avuto negli anni 70-80 una fortissima tradizione sia di punk ma anche di rock, con delle scuole vere e proprie, chiamiamole così. Loro si chiamano The Saints, sono una band storica formatasi addirittura nel 1974. Inizialmente avevano il nome Kid Galahad and the Eternals, con fondatori il cantante e chitarrista Chris Bailey e il chitarrista e il batterista di quelli che poi diventeranno i The Saints, punk rock abrasivo, carico. Poi piano piano, come spesso accade con l'età, si sono un pochino ammorbiditi con i suoni, più pop rock, più rock alternativo, un pochino meno punk, ma hanno fatto la bellezza di 14 dischi in studio. Tornano con un nuovo disco che si intitola Long March Through the Jazz Age. Tra l'altro loro esordiscono nel settembre 76 con I'm Stranded, è uno dei primi dischi punk in assoluto, che precede anche i Sex Pistols, precede i Clash. Hanno avuto il torto di anticipare
3: il discorso di Madonna, il discorso di Prince,
2: e quindi insomma sono stati dei veri e propri pionieri al di fuori degli Stati Uniti. Quando iniziarono a Brisbane non c'era praticamente il punk, non esisteva, non c'era neanche la scena, suonavano a casa loro, facevano i primi concerti addirittura a casa loro, nessuno dava loro spazio, e piano piano sono riusciti a crescere con un'etichetta propria, prima e poi facendosi conoscere, e quindi insomma molto do it yourself come attitudine. Ma sono arrivati al loro 14° disco in studio, Long March Through the Jazz Age. Loro sono i The Saints e questa è Bruises.

spostiamo negli Stati Uniti, a Wayland, nel Massachusetts, attenzione, con un artista che si chiama Daniel Lopatin, ma non si fa chiamare così, si fa chiamare 103.Never, fa musica elettronica sperimentale, fa ambient, drone elettronica con venature pop, con sample vintage, collage sonori, ha pubblicato 11 dischi in studio, l'ultimo lavoro si chiama Tranquilizer, quindi è un po' un veterano della scena elettronica. Il suo nome particolare, 103.Never, trae spunto da una radio. È una radio che si chiama, in realtà che non esiste, però è un riferimento un po' nostalgico agli anni 80. Questa radio fittizia si chiama Magic 106.7. Ci siamo quasi, siamo quasi arrivati a Radio Rock. Insomma, parafrasando il 106.7 della radio, lui ha fatto diventare questo 106.7 103.Never. Lo potremmo fare anche noi, 103.Never, anche se non fa rima con 7, ma insomma, vabbè, ci siamo capiti. Riferimento chiaramente un po' vintage, no? Agli anni degli anni 80, 90 delle radio libere, che in qualche modo cattura anche un immaginario sonoro dal quale è conquistato. 103.Never dagli Stati Uniti. Questo è l'album, si intitola Tranquilizer, e questa è Cherry Blue.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Una band che si chiama The Deers. The Deers è una band canadese di Montreal, stato del Quebec. Il loro suono è rock alternativo, indie rock, con elementi un po' barocchi, toni drammatici, melodie intense, atmosfere teatrali. Insomma, ricorda tanto una delle band preferite del nostro Giampiero Giuli, Divine Comedy, che lui adora. Hanno pubblicato una serie di album in studio, credo siano arrivati all'ottavo disco se non sbaglio, ma anche EP raccolte. Si chiamano The Deers, cioè deer inteso come caro, quindi i cari ma inteso anche come i preziosi, diciamo così. Quindi questo patto emotivo che vogliono sottoscrivere con l'ascoltatore, un coinvolgimento molto profondo dato dalla loro musica avvolgente. L'album si intitola Life is Beautiful, Life is Beautiful, Life is Beautiful, proprio così scritto, diciamo così, tre volte, Life is Beautiful, per tre volte col punto esclamativo, mi raccomando, dopo Beautiful. Loro sono i The Deers, vengono da Montreal e questa è Doom.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week.
2: Only the best new music on Radio Rock.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Here we go.
3: Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.